vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: per la tranquillità,
1: bodyguard, effetti bodyguard,
0: salita bodyguard, per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi, un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere, immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita, il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante, del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Sono le 3:02.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E allora eccoci qua, ciao Vanna.
1: Ciao Beppe.
0: Come stai? Come
1: tutto
0: stai?
1: Bene,
0: come hai passato
1: bene
0: questa settimana?
1: Benissimo, benissimo, benissimo.
0: Hai passato una settimana loca?
1: Sì, crazy week.
0: Crazy week, la semaine de folie oppure quel tag stang, com'è?
1: Lasciamo perdere.
0: Sì, perché noi dei tedeschi proprio, voi sono belli tutti,
1: sì, sì,
0: però
1: per
0: insomma
1: carità
0: la lingua
1: un po' meno.
0: Scartoffen, com'era? Va bene, va bene, va bene.
1: Allora Beppe, ti porto subito una notizia un po' così, un po' bizzarra ovviamente.
0: Che è successo?
1: Allora è presente, no? Ci sono tantissimi annunci a volte di animali che hanno bisogno di casa, cani, gatti.
0: Certo,
1: però sono incappata in un annuncio un po' più particolare. Ok, questo viene proprio dall'EMPA. Praticamente cosa è successo? Un pitone abbandonato a Milano cerca casa. E dice anche che è docile e pacifica. Praticamente questo pitone si chiama Madame Bis.
0: Madame
1: Bis. Ed è una femmina di pitone reale abbandonata dai proprietari e oggi, e oggi è ospitata dal rifugio dell'associazione. Questo animale è stato trovato nel 2022 in una piazza di Affori ed è descritto come docile e pacifico, però necessita di cure adeguate, ok? E quindi i volontari chiedono un'adozione responsabile specificando che non dovrà essere destinata alla riproduzione. Quindi ragazzi, se qualcuno all'ascolto è interessato ad adottare un pitone,
0: Vanna, ma adottalo te, scusa, ma fai mettere ad adottare un pitone? Ma che
1: no,
0: spettacolo.
1: Grazie,
0: gli fai una teca caldina lì.
1: No, grazie.
0: Magari te lo porti a letto.
1: Certo.
0: No, hai visto, ti ricordi quello che si svegliò che c'aveva un pitone sopra?
1: Mamma mia
0: ragazzi,
1: no,
0: vabbè.
1: No, grazie, mi dispiace.
0: Lasciamoli stare a casa loro, i pitoni, vabbè. Vabbè. E i pitoni dove vengono? Ci sono in Thailandia pitoni?
1: Ma certo, qualcosa.
0: Allora, ti porto io in Thailandia per una notizia che è sempre presa da Today, che insomma è di pochi giorni fa. E pensa che non si parla di pitoni, ma si parla di leoni.
1: Ok.
0: Che fa rima con
1: noi.
0: Sì, qual è la notizia? La notizia è che tu devi pensare che insomma la criminalità va combattuta, no?
1: In tutte le parti,
0: insomma.
1: In tutti i modi.
0: Esatto. E come si fa ad prendere a volte ad arrestare delle persone? Beh, i poliziotti in questo caso si sono travestiti da leone e arrestano un sospettato in una festa successo a Bangkok in Thailandia, che per catturare un uomo di 23 anni che tra l'altro aveva fatto 3 volte irruzione a casa del comandante e aveva portato via la roba, quindi
1: ecco,
0: questo era anche un
1: vendetta.
0: Esatto, alla fine lui è andato a una festa in maschera e i poliziotti sono travestiti da leone.
1: Mascherati.
0: E si vede questa immagine che la attaccano, questi leoni attaccano. Cioè, però ganso, dai, devo dire, invece
1: divise
0: le leoni
1: sotto
0: leoni
1: copertura.
0: Sì, cioè, eccezionale, guarda, sono avvicinati travestiti da leoni. È una cosa stupenda, questo ballava tra tatana. L'hanno placcato, quindi attenzione a chi si traveste da leoni. Vai Vanna.
1: Allora, a proposito di ladro, te ne porto un altro. Praticamente questo ladro è rimasto intrappolato nel caveau della banca che stava cercando di svaligiare. È successo a Milano. Un ladro è rimasto bloccato appunto nel caveau di questa banca. Si tratta di un ragazzo di 24 anni e dopo è stato arrestato perché ovviamente è rimasto intrappolato nell'area.
0: Come ha fatto?
1: Blindata di una banca.
0: È rimasto fermo lì.
1: Sì. Cioè, quindi hanno dovuto chiamare anche i vigili del fuoco per liberarlo, ovviamente.
0: Ma non si può chiamare un ladro, un tentato ladro, ladro aspirante.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Una brutta figura.
0: Ma l'ha fatta anche un altro, una brutta figura in realtà, che si parla sempre di una rapina, quindi che cose che non si fanno. Ma questo è successo a Kayseri, una città della Turchia. Che cosa è successo? Un ragazzo di 26 anni esce, non aveva soldi, ha detto sai che faccio? Quasi quasi rapino una gioielleria.
1: Okay.
0: Ha rapinato una gioielleria, con un carrello elevatore ha spaccato la vetrina, insomma l'ingresso, la saracinesca, e poi è scappato in sella un asino.
1: No, ma dove l'ha trovato l'asino? Perdonami.
0: E lui dice ero ubriaco e volevo bere ancora ma ho finito i soldi.
1: No.
0: Insomma è scappato con un asino, vuol dire che in Turchia ci sono gli asini per la strada. O se l'era portato,
1: ho capito, ma l'asino non è che corre proprio velocissimo.
0: Vabbè, però scusa, se non l'aveva visto nessuno, insomma, vabbè, comunque ovviamente le telecamere l'hanno ripreso, insomma, ma anche il carrello elevatore, tu pensa, il connubio carrello elevatore
1: e asino, cioè, perfetto.
0: Vabbè, questo va è successo bene. E questo ve la raccontiamo. Vai.
1: Allora, ho un'altra notizia dei ladri. Questa settimana abbiamo subito un sacco di furti, evidentemente.
0: Peccato.
1: Però anche questo molto simpatico, perché dei ladri, svaligiando una casa, hanno scambiato, pensate un po', due calcoli renali per delle pepite d'oro.
0: Miseria, cioè,
1: sì, praticamente questo è successo a Pordenone. Questi ladri hanno messo ovviamente a soqquadro una casa, no? E hanno portato via una scatolina con due presunte pepite. Che poi si sono rivelati essere calcoli renali conservati dal proprietario.
0: Allora, le cose qui che mi stupiscono sono: primo, il colore dei calcoli renali, o quello lì aveva bevuto sempre l'oro, che aveva bevuto per averli d'oro.
1: Non lo
0: cioè,
1: so.
0: Che colore avevano?
1: Non lo so, cioè, magari visto loro presi dalla.
0: Hanno visto una scatolina.
1: Esatto, hanno preso questa e hanno detto: ma se l'ha conservati potrebbero essere delle pietre.
0: Ho capito, ma i calcoli normalmente mi risulterebbe
1: importanti.
0: Che siano bianchi. Bianchi perché sono calcio, sono vacapì, che roba è, no? Insomma, peccato per chi ce l'ha. Ora, un oro bianco non è bianco come il bianco il latte.
1: Non ne ho idea. Comunque, si sono confusi e l'hanno portati via. Solo che poi,
0: secondo me, questi ladri dovrebbero fare un corso di formazione ladresca. Mi sembra che ultimamente stanno andando male. Ma la società sta andando verso un qualcosa veramente di incredibile. Tu mi hai parlato di oro, no?
1: Sì.
0: Ecco, tu pensa che è successo a Porto Cesareo,
1: in Puglia.
0: Che non è un parto cesareo, Porto Cesareo,
1: sì, ci sono
0: in
1: stata.
0: Puglia, provincia di Lecce, che un cittadino distratto per errore ha perso, cioè si è accorto di aver perso un cofanetto dove c'erano dentro dei lingotti d'oro per un valore di 120.000 euro.
1: Mamma mia.
0: Che dici te? Tu ce l'hai a casa un cofanetto? No, ognuno di noi ha un cofanetto con dentro lingottini d'oro da 120.000 euro.
1: Ma certo, ovviamente.
0: E ognuno di noi lo perde, insomma. Cioè, dice, dove sarà andato? Allora lui è andato a fare la denuncia dicendo: aiuto, si è presentato ai carabinieri di Porto Cesareo, dice, ha denunciato questo smarrimento di questo cofanetto. Allora che cosa succede? I carabinieri, in questo caso, che non erano vestiti da leone, ma sicuramente erano vestiti da segugio, perché hanno fatto un'azione di intelligence pazzesca, hanno fatto accertamenti, hanno guardato le telecamere, hanno guardato dove è andato l'uomo, insomma, sai che era successo?
1: Sì.
0: Che questo uomo erroneamente aveva buttato questo cofanetto nella spazzatura. Sono andati nella spazzatura e hanno ritrovato, e si vede anche l'immagine dell'arrivo dei carabinieri dove smaltiscono i rifiuti, e hanno frugato tra i rifiuti, hanno ritrovato queste
1: cosa
0: cose.
1: Si fa per ritrovare 120.000?
0: Io mi dispiace dirlo, ma secondo me impiegare l'arma per queste cose, ecco, però c'è da dire che sono stati bravi, questo sì.
1: Sì, l'hanno recuperati. Va bene, allora ti porto un'altra notizia, questa fa un po' diciamo pensare, perché oggi il marketing è tutto, no? Lo sappiamo. Ed è praticamente la Lidl, ok, che è questo colosso, insomma, di supermercato, ha pensato bene di fare cosa? Di fare una borsa ispirata al design dei suoi carrelli.
0: Una borsa?
1: Ispirata al design dei suoi carrelli. Hai presente i carrelli? I carrelli, insomma, dei supermercati? Ecco, la Lidl ci ha fatto una borsa.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi, ora, perché magari non possiamo far vedere le immagini, però andatela a cercare, è praticamente un pezzo di carrello con il manico con il manico giallo, appunto, del colore del marchio della Lidl, e niente, hanno fatto questa borsa così. Chissà chi la comprerà.
0: Va bene. Comunque queste sono cose pubblicitarie. Una cosa invece dico sulle cose strane del mondo, che succede nel mondo, e questa devo dire mi mancava, ma anche il titolo qui che si vede dalla foto mancava anche a quello che ha fatto la foto. Il cane robot al guinzaglio mi mancava. È successo che una signora per le strade di Roma ha portato a passeggio il cane, e questo insomma non c'è niente di strano, se non che la razza di questo cane è un particolare, particolarmente insolita. Sì, ha portato al guinzaglio un cane robot. Lo vediamo, un cane di quelli, sai?
1: Sì,
0: chiamarlo cane è un qualcosa, è rosso, tra l'altro io un cane rosso di questo colore non l'avevo mai visto, e questa è avvenuta questo avvistamento, insomma, e si vede proprio il video su Today in questa via Montezemolo, questa signora che è una donna di origine brasiliana e che porta questo cane robotico.
1: Ah, vabbè,
0: è femmina, è una femmina, ah. Si chiama Princesa.
1: Ah, bene.
0: Cioè, io un cane
1: ottimo.
0: Robot femmina, insomma, mi sembra
1: mi mancava.
0: Cioè, vabbè, che sicuramente non ha problemi con le deiezioni, non deve portare portare dietro la bustina per raccogliere, forse
1: forse sì,
0: perde l'olio, che bello.
1: potrebbe, va bene.
0: Dimmi te, ragazzi.
1: Allora, ti porto subito a Conegliano, in Treviso, dove praticamente una lancia parcheggiata, pensa un po', da 40 anni, è diventata un monumento, cioè diventerà un monumento. Praticamente è stata restaurata una lancia Fulvia, non so se hai presente il modello.
0: Sì, la lancia Fulvia,
1: ecco,
0: era famosissima.
1: Perfetto, che era parcheggiata da 40 anni ed è diventata simbolo di ricordi per la comunità locale. E quindi l'auto, legata alla storia di due ex giornalai della città, è stata riparata gratuitamente da artigiani e ora sarà esposta come monumento celebrativo.
0: Ma che bello, un monumento, per forza, è bello.
1: Sì,
0: dove è successo questo, a Pordenone?
1: No, Conegliano, Treviso.
0: Conegliano, vedrai, sono vicini. Va bene, io concludo, noi non abbiamo parlato più di aerei da un po'
1: sì,
0: di tempo.
1: Sì, esatto, da un po' che non ne parliamo.
0: Sì, perché noi non prendiamo il volo, però c'è chi, un ragazzo di 24 anni, approfittando di un movimento di distrazione, pensa che all'aeroporto di Manises, a Valencia, quindi andiamo nella Spagna, cosa ha fatto?
1: Sì.
0: Ha preso sabato, è successo 31 gennaio, è salito sopra l'aereo. Insomma, proprio sull'aereo ha iniziato a ballettare sul coso dell'aereo, capisci che insomma non è precisamente proprio, ha iniziato a camminare lungo addirittura la fusoliera, cioè dimmi te, no, bisogna essere proprio fuori di testa. Però la ragione per cui l'abbia fatto di questa compagnia è la Vueling Airlines, e chiaramente doveva andare a Amsterdam, probabilmente aveva già preso roba prima di arrivare là direttamente, perché insomma diciamo così, che io, uno che si mette a ballettare sull'aereo, ma non si sa nemmeno perché, insomma, cioè non aveva fatto niente di strano, probabilmente sarebbe stato innescato, pensa te, come dice qui Il Mondo, dal desiderio di tornare al paese d'origine, il Marocco. Un marocchino dice, vuol dire non ci vuole andare a Amsterdam, dice voglio tornare in Marocco, cosa fa? Si mette a camminare
1: sull'aereo,
0: ognuno si faccia le sue idee, insomma.
1: Sì, assolutamente,
0: arrivava prima sicuramente.
1: Ti porto, per l'ultima notizia, e questa ti sconvolgerà.
0: Oddio.
1: Hai presente, no, il braccio di ferro?
0: Popeye?
1: No, è
0: quello delle spinaci.
1: Sì, no, però dico proprio la pratica, nel senso.
0: Ah, il braccio di ferro.
1: Sì, il braccio di ferro, no?
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: Bene, diciamo che esiste una tradizione un po' diversa dal braccio di ferro, che tu pensa esiste dal 1974, e si chiama World Toe Wrestling Championship. In cosa consiste? Consiste nel fare il braccio di ferro, ma con i piedi.
0: Buonanotte. Come fai a fare il braccio di ferro con i piedi?
1: Lo fai?
0: Che ti metti disteso? Come fai?
1: Ti metti disteso a piede nudo e con l'avversario praticamente incastri i tuoi piedi e cerchi di battere l'avversario.
0: Gli hanno cambiato anche il nome, no?
1: Sì, sì. No, si chiama proprio World Toe Wrestling Championship.
0: Sì.
1: Cioè c'è proprio questa gara che si tiene nel Derbyshire, in Inghilterra, dal 1974. Praticamente bisogna spingere lateralmente il piede dell'avversario.
0: Ah, lateralmente?
1: Sì, sì, un vero e proprio braccio di ferro con i piedi.
0: Ora mi torna questa, quindi lateralmente?
1: Sì, sì. Vabbè, come il braccio di ferro normale.
0: Però si chiamerà piede di ferro, gamba di ferro.
1: Sì, possiamo soprannominarla così.
0: Va bene, dai. Va bene, abbiamo finito anche questa settimana.
1: Sì.
0: Vanna, un saluto, ciao, e chissà, queste insomma cose strane succedono.
1: Le cose strane ce ne sono tantissime. Va bene, noi le scoveremo.
0: Va bene. Nel frattempo, se vuoi comprare quel pitone, no? Comprare, adottare quel pitone.
1: No, non c'è, davvero, grazie, come se avessi accettato.
0: È stata l'EMPA, vero, che ha promosso questa cosa.
1: Sì.
0: Ente Nazionale Protezione Animali vi invita
1: ad adottare questo
0: adottare
1: pitone.
0: Un pitone, se lo sente la Valentina
1: subito lo chiama.
0: Speriamo di no.
1: Ciao a tutti,
0: ciao a questo appuntamento della Semaine de Folie
1: Crazy Week,
0: la settimana loca.
1: Sì. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: San Modesto.
1: Accadde oggi.
0: Il 2 ottobre del 1870 si tenne il plebiscito in seguito al quale la capitale italiana venne trasferita da Firenze a Roma. In conseguenza di ciò, il re Vittorio Emanuele si insediò al Quirinale.
1: Benessere naturale.
0: Iperico immunostimolante. Tra le sue tante proprietà, l'iperico annovera anche quella di stimolare il sistema immunitario. L'infuso si prepara con 6 grammi di fiori di iperico e 500 grammi di acqua. Si versano i fiori di iperico nell'acqua bollente, si fanno riposare per 15 minuti, poi si filtra. Bere 2 tazze di infuso al giorno, lontano dai pasti, è utile per stimolare il sistema immunitario. Si consiglia di protrarre la cura per 2-3 mesi.
1: Consigli pratici.
0: Umidità alleata del vino. Se amate il vino, ricordate che l'umidità è sua amica. Importante tenerlo presente nella scelta del luogo per conservarlo, che dovrà essere sempre pulito. Dunque la cantina non può essere anche un ripostiglio. Se l'ambiente non è umido, vi si può installare un umidificatore, facendo attenzione a non rovinare l'etichetta, che è la carta d'identità del vino. Ricordate inoltre che le bottiglie vanno tenute orizzontali, in modo che il sughero rimanga sempre umido grazie al contatto con il vino.
1: Hanno detto?
0: Ci sono persone che non sbagliano mai, perché non si propongono mai niente di ragionevole. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio l'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Prego, signora, il caffè.
1: Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese, nonché secondo giorno di ottobre a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. E auguri di buon onomastico agli Angelo e le Angela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 ottobre la grande anima, il Mahatma Gandhi nel 1869 e ancora Sting e Antonio Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado della bilancia, hai passione per tutte le cose e gli hobby che possono svilupparsi in casa. Ti piacciono per esempio i fiori e le piante e sei capace di dedicarti per ore al tuo giardino, ai tuoi libri, ai francobolli. Sei incline a volte a trascurarti un po' nel vestire. La tua intelligenza è sopra la media, spesso ti rendi utile agli altri per le capacità che hai di capire e osservare. Molte persone cercheranno i tuoi consigli, considerati davvero preziosi. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'intuito e la logica oggi zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere, indirizziamoli verso obiettivi concreti. Ci sono aspettative da rivedere, disponibilità da offrire e la scelta delle persone giuste a cui affidarci. Toro, non brillantissima questa giornata per chi studia, la concentrazione è faticosa. Per oggi preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Sul piano finanziario accogliamo solo le situazioni che ci convincono e promettono sviluppi vantaggiosi. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile tra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio, una gita culturale. Nell'aria c'è una miscela di sensazioni euforizzanti, dove l'entusiasmo è sostenuto da delle opportunità fortunate. Cancro, in questioni che non ci riguardano direttamente, faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre. Le fluttuazioni sono fisiologiche. Leone, il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni potrebbero condizionare le nostre valutazioni. Analizziamo con calma i problemi di lavoro, puntiamo sull'empatia per agevolare la collaborazione. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere? Disinneschiamo la miccia. Come? Scegliamo il silenzio stampa. Occhio alla distrazione nell'attività, può farci combinare guai. Anche la fretta dovrebbe essere bandita oggi. Bilancia, clima dinamico. In campo ci sono occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Il sorriso e l'ottimismo sono le armi letali con cui conquistare, ammorbidire, fare pace con l'amato. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti. Riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Pensiamo ai progetti in silenzio, prendendo posizione solo a fatto compiuto. La riservatezza è una risorsa. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Se abbiamo ambizioni precise, prepariamo un piano d'azione e non molliamo alle prime difficoltà. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri. Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Forte come sempre il senso del dovere, ma non accogliamoci responsabilità che non ci competono. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Se abbiamo la sensazione oggi del nulla di fatto, fermiamoci e dedichiamoci a letture, musica o al hobby preferito. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potrebbero accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. In vista equivoci, incomprensioni e incontri con persone del passato. Attenti alle parole, alle battute pungenti. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna è la seguente. L'avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici, tenendoli per sé. Heinrich Heine.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita, il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella sostanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio, della cosiddetta materia grigia, l'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio? Non è vero neanche questo. Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga, infatti, finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità, ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore, nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California, ad Irvine, nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Sara De Bolini.
1: Thank you.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 18:40, ora legale. La luna tramonta alle 13:47 e sorge alle 22:23, luna calante. La chiesa ricorda i santissimi angeli custodi, Beato Antonio Chevrier e San Modesto.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 ottobre del 1870 si tenne il plebiscito in seguito al quale la capitale italiana venne trasferita da Firenze a Roma. In conseguenza di ciò, il re Vittorio Emanuele si insediò al Quirinale.
0: Benessere naturale.
1: Iperico immunostimolante. Tra le sue tante proprietà, l'iperico annovera anche quella di stimolare il sistema immunitario. L'infuso si prepara con 6 grammi di fiori di iperico e 500 grammi di acqua. Si versano i fiori di iperico nell'acqua bollente, si fanno riposare per 15 minuti, poi si filtra. Bere 2 tazze di infuso al giorno, lontano dai pasti, è utile per stimolare il sistema immunitario. Si consiglia di protrarre la cura per 2-3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Umidità alleata del vino. Se amate il vino, ricordate che l'umidità è sua amica. Importante tenerlo presente nella scelta del luogo per conservarlo, che dovrà essere sempre pulito. Dunque la cantina non può essere anche un ripostiglio. Se l'ambiente non è umido, vi si può installare un umidificatore, facendo attenzione a non rovinare l'etichetta, che è la carta d'identità del vino. Ricordate inoltre che le bottiglie vanno tenute orizzontali, in modo che il sughero rimanga sempre umido grazie al contatto con il vino.
0: Hanno detto?
1: Ci sono persone che non sbagliano mai, perché non si propongono mai niente di ragionevole. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio l'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Many thanks. Steve Stewart, Steve Priest. Joe Mama, Mr. Stewart Smith, over to you and all of you. Good seeing you guys. Thanks a lot for having us.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon primo venerdì del mese, nonché secondo giorno di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. E auguri di buon onomastico agli Angelo e le Angela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 ottobre la grande anima, il Mahatma Gandhi nel 1869 e ancora Sting e Antonio Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado della bilancia, hai passione per tutte le cose e gli hobby che possono svilupparsi in casa. Ti piacciono per esempio i fiori e le piante e sei capace di dedicarti per ore al tuo giardino, ai tuoi libri, ai francobolli. Sei incline a volte a trascurarti un po' nel vestire. La tua intelligenza è sopra la media, spesso ti rendi utile agli altri per le capacità che hai di capire e osservare. Molte persone cercheranno i tuoi consigli, considerati davvero preziosi. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'intuito e la logica oggi zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere, indirizziamoli verso obiettivi concreti. Ci sono aspettative da rivedere, disponibilità da offrire e la scelta delle persone giuste a cui affidarci. Toro, non brillantissima questa giornata per chi studia, la concentrazione è faticosa. Per oggi preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Sul piano finanziario accogliamo solo le situazioni che ci convincono e promettono sviluppi vantaggiosi. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile tra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio, una gita culturale. Nell'aria c'è una miscela di sensazioni euforizzanti, dove l'entusiasmo è sostenuto da delle opportunità fortunate. Cancro, in questioni che non ci riguardano direttamente, faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre. Le fluttuazioni sono fisiologiche. Leone, il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni potrebbero condizionare le nostre valutazioni. Analizziamo con calma i problemi di lavoro, puntiamo sull'empatia per agevolare la collaborazione. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere? Disinnestiamo la miccia. Come? Scegliamo il silenzio stampa. Occhio alla distrazione, nell'attività può farci combinare guai. Anche la fretta dovrebbe essere bandita oggi. Bilancia, clima dinamico. In campo ci sono occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Il sorriso e l'ottimismo sono le armi letali con cui conquistare, ammorbidire, fare pace con l'amato. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti. Riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Pensiamo ai progetti in silenzio, prendendo posizione solo a fatto compiuto. La riservatezza è una risorsa. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Se abbiamo ambizioni precise, prepariamo un piano d'azione e non molliamo alle prime difficoltà. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri. Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Forte come sempre il senso del dovere, ma non accogliamoci responsabilità che non ci competono. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Se abbiamo la sensazione oggi del nulla di fatto, fermiamoci e dedichiamoci a letture, musica o al hobby preferito. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potrebbero accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. In vista equivoci, incomprensioni e incontri con persone del passato. Attenti alle parole, alle battute pungenti. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. L'avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici tenendoli per sé. Heinrich Heine.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: It's late at night and you're alone. Find your

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε, τη curiosità giornaliera. Μανάμανα.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere, immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo, ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante, del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1:50, per gli altri mammiferi in media 1:180 e negli uccelli è 1:220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità, ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive, ma questo non accade solo con la musica classica. Funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California, ad Irvine, nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 18:40, ora legale. La luna tramonta alle 13:47 e sorge alle 22:23, luna calante. La chiesa ricorda i santissimi angeli custodi, Beato Antonio Chevrier e San Modesto.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 ottobre del 1870 si tenne il plebiscito in seguito al quale la capitale italiana venne trasferita da Firenze a Roma. In conseguenza di ciò, il re Vittorio Emanuele si insediò al Quirinale.
0: Benessere naturale.
1: Iperico immunostimolante. Tra le sue tante proprietà, l'iperico annovera anche quella di stimolare il sistema immunitario. L'infuso si prepara con 6 grammi di fiori di iperico e 500 grammi di acqua. Si versano i fiori di iperico nell'acqua bollente, si fanno riposare per 15 minuti, poi si filtra. Bere 2 tazze di infuso al giorno, lontano dai pasti, è utile per stimolare il sistema immunitario. Si consiglia di protrarre la cura per 2-3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Umidità alleata del vino. Se amate il vino, ricordate che l'umidità è sua amica. Importante tenerlo presente nella scelta del luogo per conservarlo, che dovrà essere sempre pulito. Dunque la cantina non può essere anche un ripostiglio. Se l'ambiente non è umido, vi si può installare un umidificatore, facendo attenzione a non rovinare l'etichetta, che è la carta d'identità del vino. Ricordate inoltre che le bottiglie vanno tenute orizzontali, in modo che il sughero rimanga sempre umido grazie al contatto con il vino.
0: Hanno detto?
1: Ci sono persone che non sbagliano mai, perché non si propongono mai niente di ragionevole. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio l'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 18:40, ora legale. La luna tramonta alle 13:47 e sorge alle 22:23, luna calante. La chiesa ricorda i santissimi angeli custodi, Beato Antonio Chevrier e San Modesto.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 ottobre del 1870 si tenne il plebiscito in seguito al quale la capitale italiana venne trasferita da Firenze a Roma. In conseguenza di ciò, il re Vittorio Emanuele si insediò al Quirinale.
0: Benessere naturale.
1: Iperico immunostimolante. Tra le sue tante proprietà, l'iperico annovera anche quella di stimolare il sistema immunitario. L'infuso si prepara con 6 grammi di fiori di iperico e 500 grammi di acqua. Si versano i fiori di iperico nell'acqua bollente, si fanno riposare per 15 minuti, poi si filtra. Bere 2 tazze di infuso al giorno, lontano dai pasti, è utile per stimolare il sistema immunitario. Si consiglia di protrarre la cura per 2-3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Umidità alleata del vino. Se amate il vino, ricordate che l'umidità è sua amica. Importante tenerlo presente nella scelta del luogo per conservarlo, che dovrà essere sempre pulito. Dunque la cantina non può essere anche un ripostiglio. Se l'ambiente non è umido, vi si può installare un umidificatore, facendo attenzione a non rovinare l'etichetta, che è la carta d'identità del vino. Ricordate inoltre che le bottiglie vanno tenute orizzontali, in modo che il sughero rimanga sempre umido grazie al contatto con il vino.
0: Hanno detto?
1: Ci sono persone che non sbagliano mai, perché non si propongono mai niente di ragionevole. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio l'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese, nonché secondo giorno di ottobre a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. E auguri di buon onomastico agli Angelo e le Angela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 ottobre la grande anima, il Mahatma Gandhi nel 1869 e ancora Sting e Antonio Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado della bilancia, hai passione per tutte le cose e gli hobby che possono svilupparsi in casa. Ti piacciono per esempio i fiori e le piante e sei capace di dedicarti per ore al tuo giardino, ai tuoi libri, ai francobolli. Sei incline a volte a trascurarti un po' nel vestire. La tua intelligenza è sopra la media, spesso ti rendi utile agli altri per le capacità che hai di capire e osservare. Molte persone cercheranno i tuoi consigli, considerati davvero preziosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'intuito e la logica oggi zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere, indirizziamoli verso obiettivi concreti. Ci sono aspettative da rivedere, disponibilità da offrire e la scelta delle persone giuste a cui affidarci. Toro, non brillantissima questa giornata per chi studia, la concentrazione è faticosa. Per oggi preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Sul piano finanziario accogliamo solo le situazioni che ci convincono e promettono sviluppi vantaggiosi. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile tra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio, una gita culturale. Nell'aria c'è una miscela di sensazioni euforizzanti, dove l'entusiasmo è sostenuto da delle opportunità fortunate. Cancro, in questioni che non ci riguardano direttamente, faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre. Le fluttuazioni sono fisiologiche. Leone, il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni potrebbero condizionare le nostre valutazioni. Analizziamo con calma i problemi di lavoro, puntiamo sull'empatia per agevolare la collaborazione. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere? Disinneschiamo la miccia. Come? Scegliamo il silenzio stampa. Occhio alla distrazione, nell'attività può farci combinare guai. Anche la fretta dovrebbe essere bandita oggi. Bilancia, clima dinamico. In campo ci sono occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Il sorriso e l'ottimismo sono le armi letali con cui conquistare, ammorbidire, fare pace con l'amato. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti. Riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Pensiamo ai progetti in silenzio, prendendo posizione solo a fatto compiuto. La riservatezza è una risorsa. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Se abbiamo ambizioni precise, prepariamo un piano d'azione e non molliamo alle prime difficoltà. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri. Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Forte come sempre il senso del dovere, ma non accogliamoci responsabilità che non ci competono. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Se abbiamo la sensazione oggi del nulla di fatto, fermiamoci e dedichiamoci a letture, musica o al hobby preferito. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potrebbero accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. In vista equivoci, incomprensioni e incontri con persone del passato. Attenti alle parole, alle battute pungenti. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. L'avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici tenendoli per sé. Erich Hein.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
2: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: E la Premier dal palco ha ringraziato anche la libica Tamoil, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare il price cap. Scende ancora il prezzo medio di benzina e gasolio ai distributori. Intanto rimangono sul piede di guerra i settori dell'agricoltura, della pesca e soprattutto dell'autotrasporto, che sono rimasti esclusi dai benefici del tetto. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni. Sciopero generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Disagi anche per chi viaggia in treno. Per l'adesione in forma ridotta del settore, l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Nel Vibonese protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori della Calabria, che chiedono interventi urgenti per la crisi scatenata dal caro energia. Bloccata in parte la Salerno-Reggio Calabria con momenti di tensione allo svincolo di Pizzo. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese. Scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Il premier Le Cornu è stato costretto a convocare un vertice per la crisi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino a Liegi, nel Belgio francofono, dilagano le proteste studentesche francesi. Sono oltre 350 le scuole superiori bloccate. Gli studenti chiedono maggiori risorse umane e finanziarie per l'istruzione nazionale, lamentano la mancata sostituzione degli insegnanti e gli edifici fatiscenti. Alla protesta si sono unite anche una trentina di università. Ieri, al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, l'annuncio che una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza per la propria protezione. A preoccupare è infatti la deriva violenta delle mobilitazioni. Ieri a Marsiglia un camion dei pompieri è stato dato alle fiamme, mentre il preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I disordini sono iniziati una settimana fa con un bilancio di oltre 650 fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il movimento studentesco ha annunciato un'altra giornata d'azione martedì 6 ottobre.
1: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Intanto prosegue il confronto sulle analisi dei pedali della bicicletta di Stasi. Al centro due test del 2007, risultati negativi, dopo quelli che avevano rilevato il DNA di Chiara. Per i consulenti della procura, questa discordanza avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. L'ex comandante del RIS di Parma Garofano esclude occultamenti e sostiene che tutti i risultati fossero a disposizione delle parti. La difesa di Stasi contesta invece di aver ricevuto i test negativi. Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
4: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
5: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
4: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
6: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
4: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Fly Spot.
13: Vola sulle ali della musica.
14: Vola sulle ali della musica.
13: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: sangue.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Sono le 9:03.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E in molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine, ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd, nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump, parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 chilometri dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiacos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Basconia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Garlasco, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. Scontri in piazze, polemiche, la rivolta degli studenti incendia la Francia. Israele l'accusa al copilota radicalizzato, sci odia. L'annuncio dell'ex capo della polizia Gabrielli, mi impegno con il progetto di Ruffini. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa, torna a salire lo SPED. Il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. Scontes Line, Giaduello, si decide sulle primarie, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. La Stampa, Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi, Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave. Flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta dei fondi anti-inflazione. Bruxelles, dialogo dietro il gelo, vertice al Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. Condannata 18 anni fa, shock in Tennessee, Crista sopravvive a due iniezioni letali. Il Fatto Quotidiano, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation, alleanza senza Parigi e nordici. Il resto del Carlino, energia, l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi, il prezzo dei carburanti e l'inflazione pesano sulla manovra, ma l'Unione Europea nega altra flessibilità. La lettera, alleviare l'impatto per le famiglie, Draghi, serve un vero mercato unico. La legge elettorale supera il test, anche Vannacci sta con il governo. La Francia brucia, scuola in fiamme, presidi aggrediti, uno è stato cosparso di benzina a Marsiglia e quasi 2000 persone fermate in Francia nelle proteste studentesche. Il governo convoca un gabinetto di crisi e accusa la sinistra. Garlasco, il giallo di Garlasco e la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio. Il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con liceali, timori su economia e debito, legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia, mossa la manovra, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. La Verità, casa, l'Unione Europea dichiara guerra all'Italia, attacco anche sul risparmio e conti pubblici, è un assedio. Missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranchi va in prescrizione. Il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Il Giornale, assalto respinto, altro che blitz, lo stabilicum della maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. Alberto Innocente, tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara, parla la madre di Stasi. Il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. La maggioranza supera il primo test alla Camera per la legge elettorale. Il reportage, viaggio a Torpignattara, qui sembra il Bangladesh. Libero Quotidiano, paghiamo noi la pensione agli immigrati, ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra, paura per Sgarbi, grave in ospedale, scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella, i Poggi, noi non accuseremo Sempio, la famiglia di Chiara non si costituirà parte civile in caso di processo. Il Manifesto. Il Safari: con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento Unione Europea per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Francia: esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro. In Germania, il seguito del piano Rubio, guerra agli antifa, raduno di polizie. Avvenire: tra bisogno e realtà. Oggi il Consiglio dei Ministri, il documento di finanza pubblica, pesa la corsa ai rendimenti del BPT, spread a 118. La priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. La rivolta contro tutti e tutto, degli studenti francesi, 1000 persone fermate, un preside cosparso di benzina. Il grido dei bimbi con il Papa, vogliamo subito la pace, con 700 ragazzi avviata la settimana del Rosario. Il Secolo d'Italia: Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles per l'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli Stati membri. In taglio basso, migranti, la stretta Unione Europea legge, drastico calo degli sbarchi, ma la sinistra strepita contro i CPR. Carburanti: arriva il quarto sì al governo, anche Tamoi aderisce al tetto dei prezzi dopo ENIP e Kuwait. La coda del superbonus, cantieri fermi a 2,2 miliardi di lavoro, ancora da completare, campagna prima per incompiute. Andiamo adesso a leggere le prime pagine dei quotidiani della nostra regione Toscana, partendo come di consueto da quelle che sono le pagine del Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, nuovo ospedale, si cambia ancora la progettazione esecutiva a INAIL, l'istituto che finanzia l'opera subentra allo studio Rossi Prodi. Chiude il bar prigioniero del cantiere da Piombino, la protesta del titolare sarà cinesca giù fino a gennaio, cerco un lavoro. Da Versiglia, aste balneari pronti ai ricorsi, le regole siano uguali per tutti, possibili spiragli individuati nel bando di gara del Ministero. Carrara, rubano un bancomat e comprano sigarette, furti a più riprese nella notte nell'ingresso della città, indagano polizia e carabinieri. Andiamo a Cascina, non ce l'ha fatta la bambina investita con il nonno, la piccola è morta al Meyer, il dolore della scuola, siamo distrutti. Da Calcinaia, Biancoforno e scontro su tutta la linea, manifestazione della CGIL contestata da una parte del personale vicino all'azienda. Tirreno da Paganico, un nuovo ponte da 20 milioni per la strada del Cipressino, presentati i lavori per il tratto che collega Lamiata alla Maremma. E da Grosseto si riaccende la protesta degli agricoltori. Caro gasoio, crisi climatica, normative, i trattori preparano una nuova marcia. Andiamo a Firenze, la Repubblica, la rivolta in carcere va su TikTok, a Pisa 12 ore di tensione, poi la resa. Un detenuto scopre microspie nella sua cella, esplode la protesta, in 50 prendono il controllo di un'area e pubblicano video, si consegnano prima che scatti l'irruzione, 4 arresti. Nel Tirreno da Pistoia, morte sul lavoro per una caduta mentre monta una copertura, la vittima aveva 43 anni, inutile ogni tentativo di soccorso. Da Pescia, travolto da un furgone, il decesso in ospedale. Mario Villa, 50 anni, non ce l'ha fatta, era stato investito in via Obizzi sotto casa. Andiamo al Corriere di Siena, Paola Orlandi, acque agitate, larga riunione di maggioranza, l'eventuale acquisto potrebbe essere scorporato dal PD all'assalto, colpo di mano. Unisì, borse di studio e matricole. Matricole di rettorato, ieri sono state accolte 9 iscritti alle università. Evade dai domiciliari e caccia al push, e sorpreso con la droga negli slip. Aveva un coltello, fuori c'era la moglie, si barrica in casa, trattativa di 8 ore. Corriere di Arezzo questa mattina titola: lavoro al villaggio tirolese. I mercatini in Piazza Grande mettono a disposizione 90 posti durante la città del Natale. Le candidature. Il dato di Confesercenti preoccupa: addio a 142 bar dal 2019 a oggi. Il mistero del 70enne morto, lacrime in chiesa e inchiesta al bivio, Pian del Ponte, la casa del Casentino, dove è stato soccorso Giancarlo Bernardini, poi deceduto La moglie è indagata. L'Arezzo perde Olivieri per 4 settimane. La risonanza ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo. Prima pagina, terza corsia 1 e 2 mari accelerano. E poi morte e mistero. L'ultimo saluto. Entriamo in cronaca. Nuove frecce e scontri pendolari. Accelerano terza corsia 2 mari. Cantieri infiniti. La prova per fuoco per la regione. Il piano di battaglia dell'assessore Boni. Pressing sulle ferrovie. Maxi sforzo per completare la 71. Lunedì cade l'ultimo diaframma del San Donato, emergente finanziaria per Betella a nord di San Zeno. Comando dei vigili urbani, caccia ai contributi statali per la nuova sede e il futuro polo di Pescaiola. Via Fiorentina, appello delle Acli sui ristori. Addio Giancarlo, tra mille domande, folla alla chiesa di Serravalle, moglie in silenzio, legale al suo fianco, padre fossa all'omelia, rispetto per il dolore umano, evitare giudizi, la comunità si è unita nella famiglia nel dolore per la tragedia del Pian del Ponte, le lacrime di Nico, il fratello di Maria. Sequestrato un coltello, morto dissanguato, tra le ipotesi resta l'incidente domestico. Pare certa la fine legata alla recisione dell'arteria tibiale, incerte le cause del taglio, sotto esame i tempi della richiesta di soccorso, le manovre per fermare l'emorragia. Porta crucifera, cambia capitano. Sisi, avanti col progetto Martino. La direttiva di Concidone ha ratificato il passaggio di consegne tra Francoia e il suo vice di 32 anni. Il nuovo arrivato, analizzeremo l'anno giostresco, c'è da lavorare a testa bassa per tornare competitivi. Sant'Andrea, la carica dei mille, sfilata di cappotti in via Roma. Cultura, memoria e grandi eventi, al via la mostra San Francesco, battesimo al Petrarca con il ministro Giugli. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 2 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: one time.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 18:40, ora legale. La luna tramonta alle 13:47 e sorge alle 22:23, luna calante. La Chiesa ricorda i Santissimi Angeli Custodi, Beato Antonio Chevrier e San Modesto.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 ottobre del 1870 si tenne il plebiscito in seguito al quale la capitale italiana venne trasferita da Firenze a Roma. In conseguenza di ciò, il re Vittorio Emanuele si insediò al Quirinale.
0: Benessere naturale.
1: Iperico immunostimolante. Tra le sue tante proprietà, l'iperico annovera anche quella di stimolare il sistema immunitario. L'infuso si prepara con 6 grammi di fiori di iperico e 500 grammi di acqua. Si versano i fiori di iperico nell'acqua bollente, si fanno riposare per 15 minuti, poi si filtra. Bere 2 tazze di infuso al giorno, lontano dai pasti, è utile per stimolare il sistema immunitario. Si consiglia di protrarre la cura per 2-3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Umidità alleata del vino. Se amate il vino, ricordate che l'umidità è sua amica. Importante tenerlo presente nella scelta del luogo per conservarlo, che dovrà essere sempre pulito. Dunque la cantina non può essere anche un ripostiglio. Se l'ambiente non è umido, vi si può installare un umidificatore, facendo attenzione a non rovinare l'etichetta, che è la carta d'identità del vino. Ricordate inoltre che le bottiglie vanno tenute orizzontali, in modo che il sughero rimanga sempre umido grazie al contatto con il vino.
0: Hanno detto?
1: Ci sono persone che non sbagliano mai, perché non si propongono mai niente di ragionevole. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio l'ascolto e noi ci risentiamo domani.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

pari quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora è il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità, se è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
18: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
17: Ogni possibilità inizia con un passo.
18: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
19: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
22: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
23: E allora ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Fly, e torna l'appuntamento con Filo Diretto, il filo invisibile che ci collega alle storie delle persone. E oggi ho il piacere di essere qui insieme a un amico che abbiamo conosciuto al Premio Pieve 2026 a cui abbiamo partecipato, e lui non è solo un partecipante, lui è il vincitore. Ciao Nidal.
24: Ciao, grazie dell'invito.
23: Sono molto felice di averti qui, sai che proprio ti ho personalmente voluto qui e quindi sono molto felice, anche molto emozionata che tu sia qui oggi, quindi inizio dicendoti grazie per aver accettato l'invito.
24: Grazie a voi.
23: Allora Nidal, io vorrei iniziare a parlare con te dall'ultima volta che abbiamo parlato, ovvero tu ancora non eri il vincitore, eri solo un finalista, sì. che non è poco, però eri un finalista, e io quando ti ho intervistato non ti ho nascosto il mio stupore, cioè proprio lo stupore che avevo provato nell'avvertire una potenza già nel titolo della tua opera, che si chiama, lo ricordiamo, Clandestino, diario di una vita non prevista. E questa parola clandestino mi aveva proprio dato un brivido, e fu proprio la prima domanda che ti feci, e tu mi raccontasti in quell'occasione che clandestino era stato una caratteristica della tua vita, ma non in senso stretto del termine, quando si pensa a un clandestino a livello legale, insomma, in un paese, ma proprio una clandestinità in senso molto più ampio. E io oggi vorrei proprio ripercorrere la tua vita sotto questa chiave. Quindi partiamo dall'inizio. Nidal nasce a Dammam nel 1966 da una famiglia che era di origine berbera, una famiglia molto modesta, molto modesta, e ti viene dato questo nome. Nidal, che comunque non è un nome proprio consueto, no? Anche oggi che viviamo in una società abbastanza multietnica, ecco, non si sente quasi mai, direi. È vero. Quindi raccontaci un po' che cosa c'è dietro questo nome.
24: Allora, c'è una bella storia dietro a questo nome. In realtà il nome fu suggerito a miei, diciamo che i miei fratelli sono nati in casa attraverso, insomma, mia madre non fu portata mai in ospedale quando sono nati prima i miei fratelli. Il primo ad essere portato è un ospedale che era il più vicino a casa nostra ad Amman, che oltretutto era l'ospedale italiano, si chiamava così allora. Per qualche complicanza durante il parto mia madre fu portata lì, in questo ospedale italiano, e lì ci fu una signora, una suora, che aveva suggerito lei a miei di chiamarmi Nidal, quindi una persona che, di cui non conosco né il volto né il nome, però fu lei a darmi questo nome.
23: E allora già secondo me con questo esordio nel mondo si capisce che ci sarebbe stata un po' una diatriba in questa vita, no? Tra la vita che magari si immaginava se ti fosse stata assegnata in quel momento della nascita e quella che invece poi hai percorso, che oggi cercheremo di scoprire insieme. Che cosa significa questo nome?
24: Allora, Nidal in arabo ha dei significati abbastanza potenti, significa resilienza, significa tenacia, caparbia, per dargli, cioè, per usare proprio una frase, la frase che gli si addice di più è Nidal è il combattente che non si arrende mai.
23: Bello, un grande significato.
24: In senso metaforico, ovviamente, perché la lotta e la resistenza e soprattutto, insomma, io credo che vada fatta attraverso la bellezza, attraverso la pace, insomma.
23: Senza ombra di dubbio. Senti, ma queste caratteristiche che questo nome contengono in sé, quindi di questa forza, di questa caparbietà, certo dicono molto di te, ma dicono anche molto di un'altra figura, che di un'altra figura chiave nella tua vita, quella di tua madre. Tua madre era quasi analfabeta, una persona con un'istruzione molto modesta, molto povera, ma per te sceglie invece la strada dell'istruzione e ci tiene a farti percorrere questa strada e ti accompagna per mano fino alla borsa di studio che tu ottieni e che tu deciderai di spendere in Italia. A dispetto di quello che ti dicevano tutti, che ti consigliavano di andare negli Stati Uniti perché lì sì che avresti avuto delle grandi occasioni, tu decidi invece di andare in Italia. Che ragazzo era il Nidal che nel 1985 arrivò in Italia e che bagaglio si portava dietro?
24: Allora, andò esattamente così. Direi che la resilienza io l'ho vissuta proprio attraverso mia madre, e credo che comunque il significato del mio nome è qualcosa che comunque mi sono sempre portato addosso, e credo che poi alla fine ha fatto veramente la differenza, insomma, per superare tutti gli ostacoli che ho affrontato nella mia vita. Allora, sì, mi consigliavano di andare negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti c'erano più opportunità, più occasioni, che lì sarei diventato ricco, ed effettivamente la maggior parte delle persone a quei tempi che emigravano dalla Giordania, sia per studio o altri motivi, andavano negli Stati Uniti. Io scelsi l'Italia perché ero molto affascinato da questa figura di Michelangelo, perché lessi in biblioteca un libro su di lui, vidi immagini di arte, di bellezza e di libertà, e scelse l'Italia grazie a questa borsa di studio che ho vinto, dove potevo scegliere, insomma, tra vari paesi occidentali, di cui anche l'Italia.
23: Quindi Nidal era un ragazzo pieno di sogni?
24: Sì, assolutamente sì. Fui molto indirizzato allo studio da parte di Halima, che è mia madre. Mia madre era analfabeta, in realtà non è che lei è nata in un villaggio beduini ai confini di Amman, dove non c'erano scuole, non c'era istruzione. I miei genitori, entrambi, mio padre poi anche lui era analfabeta, e per dei drammi familiari purtroppo è andato in carcere ed imparò da grande lì a leggere e a scrivere. Furono le prime parole, i primi giochi con le parole furono con lui. La prima parola che ho scritto è stata Yaba, che è praticamente padre in arabo.
23: E Yama è mamma.
24: E Yama invece è madre, sì.
23: E senti, tu arrivi in Italia e arrivi più precisamente a Perugia.
24: Sì.
23: Ok, arrivi a Perugia dove studierai all'Università per Stranieri di Perugia. E qui, cioè, tu in realtà non eri legalmente un clandestino perché avevi un permesso di studio, ma comunque vivevi un po' ti facevano sentire comunque questa diversità.
24: Certo, certo. Conoscevo già i pregiudizi perché comunque io ho vissuto ad Amman in Giordania e conoscevo già la solitudine e la diversità per vari motivi che ho tenuto sempre nascosti dentro di me e che non potevo raccontare mai a nessuno. Me li raccontavo a me attraverso la mia scrittura, mai fatto scritto in modo esplicito, ma implicitamente scrivevo racconti, poesie da piccolo e attraverso cui parlavo di questa cosa solo con me stesso. Quando poi arrivai in Italia, per altri tipi di diversità, di pregiudizi, insomma, subito vari tipi di pregiudizi, e lì che avevo già capito, perché grazie ai libri sapevo che comunque ovunque vai la diversità in qualche modo fa paura e ti fa subire purtroppo alle volte di pregiudizi, dell'imparazzismo, del razzismo, altre forme. In Giordania li si può per altro motivo, anche pur non sapendo. E in Italia invece i miei motivi per essere in qualche modo discriminato erano superiori rispetto a quelli quando stavo a casa mia.
23: Certo, erano più alla luce del sole.
24: Erano più alla luce del sole, esatto.
23: Senti, però negli anni trascorsi a Perugia succedono anche cose belle, tra certo. cui l'incontro con Giovanni.
24: Sì.
23: Ti ricordi tu il momento esatto in cui lo hai incontrato proprio per la prima volta, lo hai visto?
24: Sì, me lo ricordo molto bene, è un momento che non mi dimenticherò mai. Fu una sera, un sabato sera, dove io in realtà lo racconto nella mia autobiografia, insomma racconto la storia con i dettagli. Fu anche una serata dove io non volevo uscire, invece uscii per sostenere un'amica che aveva bisogno di uscire con me, e lo incontrai in un locale a Perugia, è una discoteca, all'epoca si frequentavano le discoteche, e ci siamo conosciuti così, casualmente. Io ovviamente non mi aspettavo nulla, non sapevo, io all'epoca pensavo solo al tempo, a terminare i miei studi e tornare a casa in Giordania, perché comunque capivo che, come dicevo prima, le mie diversità mi esponevano di più e la vita era diventata un po' più faticosa, ecco. E quello fu l'incontro che cambiò la tua vita.
23: Una sliding doors,
24: ecco perché quando parlo di vita non prevista, perché in realtà io sono nato in un paese patriarcale con una cultura molto rigida era tutto scritto: la religione, la cultura, la fede, insomma avevo portavo addosso abiti che non erano miei. E ho dovuto lavorare molto, cancellare e riscrivere tutto, sì, per portarmi più a me stesso, a quello che in realtà ero.
23: E continua la storia con Giovanni, ma è una storia con un finale stabilito, un finale che poi si realizza nel 1990, perché tu segui diciamo quella che era la vita che, come dicevi te, ti eri ritrovato cuscita addosso, e quindi nel 1990 torni in Giordania per portare a termine tutte quelle cose che ci si aspettava da te, quindi trovare un lavoro, farti una famiglia, un'abitazione, tutte queste cose. Torni, ma succede un altro imprevisto, un'altra cosa imprevista, ovvero che Giovanni, che non aveva mai preso un aereo, decide di venirti a trovare e viene a trovarti in Giordania.
24: Esatto.
23: E quindi da lì tu lo presenti anche alla tua famiglia, lo presenti come un amico, passate del tempo insieme, e quando lui riparte per l'Italia tu nasconderai tutto il tuo turbamento alla tua famiglia, ma qui di nuovo emerge una Lima straordinaria, una madre meravigliosa con quella forza che solo una madre può avere, e che lei, che non sapeva, come abbiamo detto, né leggere né scrivere, riesce invece a leggere ciò che tu non avevi il coraggio di dire, non avevi ancora avuto il coraggio di dire. E quindi che cosa succede? Che cosa ti dice tua mamma?
24: Allora, quando poi finì di studiare, tornai in Giordania, sì, per stabilirmi, per seguire il copione che dalle mie parti seguono tutti, ma ero tormentato, perché in realtà all'epoca mentivo anche un po' a me stesso, credevo che il tempo che ci sarebbe voluto del tempo per poter superare questo, che mi sarei dimenticato, ma più il tempo passava più mi rendevo conto che non riuscivo a dimenticare Giovanni. E quindi mia madre probabilmente tutto ciò lo percepiva, mi trovavo sempre spesso con lei a parlare, anche da soli. C'erano dei pomeriggi dove eravamo solo io e lei, dove spesso lei mi preparava il tè e fumavamo una sigaretta insieme. E attraverso vari racconti lei un pomeriggio proprio lì verso il tramonto mi sorpresi, perché io cercavo di arrampicarmi su ogni specchio, perché avevo capito che avevo bisogno di rivedere Giovanni, dicendogli che forse tornare in Italia facendo anche un'esperienza di tipo lavorativo poteva aiutarmi a migliorarmi, a crescere, e quindi tornare in Giordania con più strumenti per una carriera migliore. Insomma, cercavo di trovare un compromesso tra quello che volevo fare e quello che...
23: Senza ferire nessuno,
24: esatto. E lei non aveva bisogno neanche di... Lei l'aveva capito, lei mi aveva semplicemente detto: Nidal, va bene, fai quello che in qualche modo ti rende felice. Furono poche parole, ma potentissime, perché lei non mi ha parlato di programmi, di studio, di andata, di ritorno, non mi chiese niente. Mi aveva in qualche modo liberato con quella frase, e me lo disse con un sorriso che non dimenticherò mai.
23: E questa libertà che ti dona sarà anche il suo ultimo grande dono che lei ti farà.
24: Esatto. Purtroppo io poi tornai in Italia e non la vedi più. Mia madre era giovane, aveva 64 anni, ma qualche mese dopo ha avuto un infarto, poi insomma mi ha lasciato
23: con un bel fardello di libertà, però in mano.
24: Esatto.
23: Di libertà che tu hai speso poi in Italia nel costruire la tua vita con Giovanni, perché da qui iniziano i tuoi anni insieme a Giovanni, quindi nella sua casa, e arrivi anche un po' qui da noi, perché Giovanni, appunto, lo sveliamo ora, era proprio aretino, e quindi è così, è grazie a Giovanni che Nidal arriva nella nostra città. E come li descriveresti quegli anni?
24: Allora, quando tornai, cioè, prima io e Giovanni ci frequentavamo, io studiavo a Perugia, quindi io già venivo ad Arezzo, ma non la conoscevo. Invece quando poi tornai per la seconda volta, dopo aver terminato i studi, arrivai ad Arezzo.
23: E lui ti disse una cosa molto bella, vero?
24: Sì, lui era lì ad aspettarmi all'aeroporto di Roma, guidiamo fino ad Arezzo, e quando arrivai ad Arezzo la prima cosa che mi disse: bentornato a casa. La parola mi aveva colpito tanto, insomma,
23: perché per un clandestino casa
24: aveva suonato sì, in un certo come questo nato. Ancora non lo ero, cioè nel senso, io avevo ancora del tempo, avevo una settimana di tempo
23: di permesso studio, esatto. Sì, certo, però per clandestino in senso più lato casa già è esatto. un sì. Bene molto prezioso,
24: esatto. Mi disse bentornato a casa e insomma quella parola allora mi colpì, però è come dico sempre, c'è un capitolo nella mia autobiografia col titolo di La casa non è un luogo, perché casa per me è, questo l'ho imparato col tempo sulla mia pelle, casa per me è quel punto nel mondo dove c'è qualcuno che ci attende.
23: Eh sì.
24: E io credo che la casa ce la danno gli altri, le nostre relazioni.
23: È vero. È vero, ce la danno le persone, qualcuno che ti aspetta, è vero.
24: Che ti accoglie, certo.
23: E quindi questi sono anni belli, tu li descrivi anche come molto discreti, un amore comunque vissuto discretamente, perché comunque non erano anni facili per un amore tra due uomini.
24: Esatto, sì, non erano anni facili, noi... ci siamo conosciuti nell'88 e fine anni 80, negli anni 90 era molto difficile, insomma, ma non voglio dire che noi in qualche modo ci siamo nascosti, però ecco, non era così semplice dichiararsi per quello che siamo, no? Due persone che si amano, due uomini che si amano. Era difficile anche perché comunque non c'era neanche una legge che poteva tutelare le coppie di fatto. La politica ha molta importanza in questo senso. In altri paesi europei vicino a noi, già noi quando facevamo i nostri viaggi ci rendevamo conto che era tutto diverso, ma perché c'erano leggi che tutelavano le coppie di fatto, tutelavano l'amore, ecco, poi alla fine perché non è
23: come se ci dovesse essere bisogno, no, di una legge per tutelare,
24: esatto,
23: un amore.
24: Esatto, non ci deve essere una legge per tutelare l'amore, però le leggi devono tutelare le persone, i loro affetti, l'amore, e purtroppo non c'era all'epoca una legge che tutelava in Italia, ma anche in una città come Arezzo, all'epoca una città provinciale, insomma era difficile, e noi abbiamo vissuto comunque sempre in discrezione, senza sbandierare, senza la volontà di urtare la sensibilità altrui, cercavamo di fare la nostra vita senza disturbo, ecco.
23: Senti, poi arriva un momento molto brutto della vostra vita insieme, perché Giovanni si ammala, e si ammala di una malattia molto grave che lo porterà in breve tempo, in 2 anni circa, ad essere un malato terminale e poi a lasciarti. E come si racconta la paura di perdere la persona con cui hai costruito la tua vita?
24: Allora, furono momenti molto difficili. Io però durante la malattia non ho mai voluto e non ho mai perso la speranza. Io ho lottato, abbiamo lottato insieme, era l'unico modo di vivere, è quello di avere speranza, anche se poi in qualche modo sapevamo, ce lo dicevano i medici, le statistiche, tutti, che qui non c'era soluzione, purtroppo. Non ci credi finché poi non succede. La paura era tanta, ma alla fine poi continui a lottare fino all'ultimo minuto.
23: Senti, è come se questo fardello non fosse abbastanza, per tornare al nostro tema, a questo senso di clandestinità, tu torni ad essere un clandestino, ma non di fronte alla legge. Questa volta tu sei un clandestino agli occhi della legge nella vita di Giovanni, perché tu non hai nessun diritto. Esatto. Continuavano a chiedervi chi è lui, perché è qui, e quindi ti rendi conto che per questa persona con cui avevi ormai condiviso ben 27 anni di vita, agli occhi degli altri tu sei invisibile.
24: Esatto, invisibili, estranei, io non ero nessuno per lui. Quello fu un momento molto difficile, oltre al dolore c'è stata anche molta frustrazione, molta rabbia, perché noi, come l'ho detto spesso, noi non ci abbiamo pensato prima, perché comunque eravamo felici, facevamo la nostra vita e cercavamo, come ripetevo prima, di essere discreti, di viverla così. Poi però quando Giovanni è venuto a mancare, c'erano anche durante la malattia, il fatto che comunque tu ti muovi con lui, vai in ospedale, ti sposti, la solita domanda, e sguardi, gesti, era così frustrante doversi giustificare ogni volta, sono un amico, sono quello, era veramente molto molto difficile, era molto frustrante sopportare tutto ciò. Poi quando muore io non ero nessuno, io mi trovavo a casa sua, a casa nostra, insieme a Flora,
23: la mamma di Giovanni,
24: e io non ero nessuno praticamente, ho avuto per fortuna sempre tanti amici e ho avuto molto sostegno durante quella fase del dolore. Però quando poi succedono queste cose, quando una persona muore, un riconoscimento di tipo sociale aiuta molto.
23: È vero.
24: E noi non, questo non, a me non, cioè in realtà non ci ho mai pensato prima, però a me questo mi è mancato prima, perché io dovevo comunque affrontare tutti i giorni il peso del abito, la società, con il dolore che mi portava addosso e le persone che sono di fronte a te sanno che tu hai perso un amico, che non hai perso la persona della tua vita, e questo da gestire fu molto difficile.
23: Sì.
24: Molto difficile dal punto di vista emotivo.
23: Sarà proprio Flora a toglierti da questa invisibilità, scegliendoti, e tu l'hai scelta a sua volta, perché anche dopo la morte di Giovanni tu sceglierai di restarle accanto, di restare accanto a Flora, di accudirla, di essere un compagno di vita per lei, e anche lei ti sceglierà in qualche modo, ti sceglierà così tanto da adottarti, giusto?
24: Giusto.
23: Che significato ha avuto per te essere scelto da lei?
24: Andò così. La cosa che mi ha colpito, cioè, prima, cioè, io Flora per me è sempre stata, insomma, ho sempre provato tanto affetto, e per me è sempre stata come una madre, perché Giovanni da subito, tipo una settimana che ci siamo conosciuti, mi ha portato a casa sua, abbiamo cenato insieme a Flora, quindi Flora ha sempre saputo che io ci sono nella vita di Giovanni, che ci siamo. Non c'è mai stato bisogno di dare il nome per lei al nostro legame, però sapeva che noi eravamo molto amici. Quando poi Giovanni è venuto a mancare, io vedevo che Flora comunque fissava in me l'unico punto di riferimento. C'erano altri amici, se dovevano essere uguali, o anche qualche lontano parente, ma lei si affidava a me, si fidava solo di me, e sentivo che aveva bisogno della mia presenza. Quindi io abbiamo deciso di continuare a vivere insieme, solo che era un'altra situazione di clandestinità, nel senso io per lei non ero nessuno secondo la legge, e c'è un legame di sangue, oltretutto io credo che le famiglie si possono anche scegliere, non ci devono essere solo i legami sangue che uniscono le famiglie. Quindi la nostra situazione, noi abbiamo deciso dentro di noi di continuare a convivere. Flora aveva bisogno, era anziana, malata, aveva tutta una serie di problematiche di salute e non del tutto autosufficiente, per cui io mi sono trovato lì ad aiutarla, avevo bisogno di aiutarla, solo che il nostro rapporto non era legale. E c'era anche un po' di paura, perché comunque io non ero nessuno, per giunta sono un uomo che è nato dall'altra parte del mondo, e lei persona anziana, che in qualche modo saprà con chi sta, cioè queste sono domande che non venivano poste apertamente, però in qualche modo si sentivano,
23: scorrevano sotto. Esatto.
24: E quindi per fortuna abbiamo trovato questa soluzione attraverso, devo dire, grazie sempre agli amici e a un'avvocatessa di Arezzo che ci ha aiutato a fare questa pratica di adozione, e quindi Flora mi ha adottato e non è che io sono diventato, io lo ero già suo figlio, però ecco, diciamo che davanti alla legge sono diventato,
23: ha legalizzato questo rapporto, e è una cosa veramente questa meravigliosa. E così tu sei potuto stare vicino a Flora fino all'ultimo dei suoi giorni su questa terra.
24: Esatto, sì, ho avuto la fortuna, perché è vero che comunque in qualche modo io dovevo sostenerla, ma per me è stata una fortuna rara, insomma, una seconda madre. Io parlo nella mia autobiografia delle mie madri, per me sono due madri, come quando mi riferisco a Halima dice che mi ha dato la libertà, e a Flora che me l'ha restituita in un certo senso, insomma.
23: Eh sì, infatti il tuo diario, la tua autobiografia finisce qui, finisce con la morte di Flora, e effettivamente è molto forte questo parallelismo, perché inizia con questa madre che non solo ti vuole dare un futuro facendoti studiare, ma quando capisce che è il tuo tormento, ti vuole dare il futuro che tu desideri, anche se lei soffre per questo, perché era una mamma e quindi lei ha sofferto per questa scelta, ma sapeva che era la cosa giusta e te l'ha voluta consegnare. E poi questa finisce il diario con quest'altra madre che ti restituisce una famiglia, un senso di appartenenza che, di cui eri stato in qualche maniera privato, certo, nel periodo della malattia e poi della morte di Giovanni. Quando tu hai deciso di scrivere la tua storia, per chi stavi scrivendo?
24: Io la storia l'ho dedicata a tutti e tre, cioè in realtà l'ho dedicata a molte persone, anche se non nomino nelle pagine, ma questa storia appartiene a me, ma appartiene soprattutto a loro, a Halima, a Flora e a Giovanni.
23: Senti, quando hanno pronunciato il tuo nome al premio Pieve, il tuo nome come vincitore, qual è stata la prima persona a cui hai pensato?
24: Giovanni.
23: E oggi Nedal chi è? Cosa fa?
24: Allora, io sono un libero professionista, sono optometrista, sono dottore in psicologia ad indirizzo neuropsicologo, però lavoro come optometrista, faccio terapia visiva comportamentale, nel senso lavoro con persone non solo attraverso prescrizione di occhiali, ma attraverso esercizi visivi, visuopercettivi, che aiutano bambini che hanno difficoltà di concentrazione, di attenzione, di apprendimento. In sintesi, io insegno, cioè in termini che mi piace molto, che è anche questo è un altro titolo della mia autobiografia, insegno a vedere.
23: Eh sì, fa molto Piccolo Principe questa cosa, eh? Non si vede bene che con il cuore.
24: Esatto.
23: Molto bello. Senti, una cosa che mi incuriosisce è che legame hai oggi con la Giordania, con la tua terra natale?
24: Io la Giordania me la porto sempre addosso, ci torno spesso, un buonissimo legame, ho dei nipoti, quindi... Non ho bisogno di dimenticare la Giordania per sentirmi a agio anche in Italia, insomma.
23: Certo.
24: È un legame buono, diciamo, ci torno volentieri, torno solo per le vacanze, perché lavoro e vivo qui.
23: Certo.
24: Però sì, il legame direi che è buono.
23: Senti, la tua storia è veramente molto emozionante, molto, molto toccante, molto profonda, però io trovo anche che sia un'iniezione di positività, un messaggio veramente alle persone, perché è vero, tu sei nato in un'epoca, in un luogo dove forse il vestito che ti veniva cucito addosso era particolarmente pesante, però io credo che ognuno di noi il giorno in cui nasce ha davvero già un'eredità addosso che non gli appartiene. Io, prendendo sempre un po' in giro questa passione tutta italiana, dico sempre che i bambini quando nascono hanno già un sacco di cose. Abbiamo parlato di religione, cultura, io dico hanno pure una squadra di calcio.
24: Esatto.
23: Che insomma è un fardello che non è detto che quel bambino proprio voglia. Quindi io trovo che il messaggio che c'è dietro proprio alla tua storia sia quello di cercarla questa vita non prevista, perché ognuno di noi ce l'ha e non è detto che coincida con quel vestito. A volte questo vestito va tolto e ne va cucito uno nuovo che ci sta meglio, che ci piace di più, su cui ci sentiamo più a nostro agio.
24: Sì, è stato così. Io devo dire che all'epoca non lo sapevo, come dicevo prima, non lo so come sarebbe stata la mia vita, avrei seguito il campione, ma sicuramente non sarei stato felice.
23: Esatto.
24: Nonostante tutto, nonostante la clandestinità, che in realtà la mia clandestinità, che poi, come dicevamo prima, in parte è stata giuridica, ma per poco tempo, ma quella più significativa è stata soprattutto affettiva e esistenziale. Questo sentirmi di non appartenere né a pochi né a molti, ma è un sentimento che conservo tuttora. Cioè, devo dire che il tempo mi ha ferito, poi però ora credo che sia proprio quello che mi abbia anche salvato. Credo che mi abbia salvato perché mi ha costretto in qualche modo a dubitare, a ricercare, a cercare di essere in qualche modo vivo.
23: Ah sì, perché è questo proprio, essere vivi.
24: Assolutamente sì.
23: Nedale, io non posso che dirti grazie per questa chiacchierata che abbiamo fatto. Vorrei stare ore a parlare con te, ma il tempo è tiranno, lo abbiamo imparato, però è stato un piacere e Radio Fly ti ospiterà tutte le volte che vorrai, quindi voglio che anche questo sia un piccolo tassello di casa per te. Tutte le volte che vorrai sarai assolutamente nostro ospite gradito.
24: Grazie, grazie davvero mille, bella accoglienza, grazie.
23: Grazie e alla prossima volta.
24: Alla prossima volta.
22: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi riprenderemo il nostro percorso tra i colori della festa di Holi in India, che aveva preso delle sfumature un po' violente con le donne che percuotevano per finta gli uomini. Questa particolare usanza prende il nome di Latmar Holi, da Latis, termine usato per indicare i bastoni. Si racconta che Radha, per reagire allo scherzo di Krishna, lo costrinse a percosse con un bastone, da qui l'usanza femminile di vendicarsi dei dispetti maschili. Ci sono tante foto in giro, per esempio, di giovani pronte a prendere bastonate i loro pretendenti. La festa di Holi si può essere sì l'occasione per trovare quello giusto, ma spesso i matrimoni non sono ammessi se il partner proviene da un villaggio diverso dal proprio. Ci sono poi gli asceti induisti, i sadhu, che si riposano mentre fuori imperversa la battaglia. Infatti tra un lancio e l'altro ci si rinfresca con bevande tradizionali come il kandai a base di latte, zucchero, mandorle tritate, semi di zucca e girasole e spezie, o con il bhang, la variante per adulti che contiene foglie di marijuana. Tradizionalmente per la festa di Holi si utilizzavano colori di origine naturale come la curcuma. Oggi invece vanno di moda i pigmenti sintetici più vivaci e facili da trovare. Le bancarelle dei mercati iniziano a venderle settimane prima dell'inizio della festa, in modo che tutti possano procurarsene in grandi quantità. Con l'aumento dei venditori ambulanti di pigmenti sintetici è sempre più difficile risalire all'origine delle polveri, tuttavia. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi di irritazione cutanea e agli occhi nei giorni successivi alla festa, tanto che sono molti a spingere per un ritorno alle ricette naturali per ricavare le tinte dai prodotti vegetali. Nelle aree urbane alcuni affrontano l'Holi armati di maschera per gli occhi e per il naso, evitando così di inalare le polveri. Alcuni giovani preferiscono ricorrere direttamente ai getti d'acqua colorata o ai gavettoni invece di lanciare i pigmenti colorati. E poi ci sono dei giochi, per esempio costringere a passare attraverso una selva di getti d'acqua colorata come si usa nel villaggio di Nangor in Uttar Pradesh. E ai turisti in visita viene consigliato di indossare nei giorni della festa abiti a perdere, e infatti i colori poi investono tutti quanti, viaggiatori, poliziotti e persino auto e animali. All'ora di pranzo poi della giornata di Holi sono tutti ridotti a una tavolozza di colori. A questo punto l'atmosfera si calma, le strade si svuotano e i manifestanti si sciacquano nei fiumi o nelle fontane. Durante il pomeriggio si revocheranno poi i momenti migliori della battaglia mattutina mangiando i dolci preparati per l'occasione. E allora con queste curiosità io vi lascio a una splendida e coloratissima giornata. Ciao.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League. Stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Maurizio Pizzoferrato.
1: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio. In Turchia il bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì, lui l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi, purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
2: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi e, come hai detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
1: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
3: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
0: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC per martedì 6 ottobre.

0: ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC, dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacheron elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tiebreak nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
6: Buon primo venerdì del mese, nonché secondo giorno di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Angelo e le Angela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 ottobre la grande anima, il Mahatma Gandhi nel 1869 e ancora Sting e Antonio Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado della bilancia, hai passione per tutte le cose e gli hobby che possono svilupparsi in casa. Ti piacciono per esempio i fiori e le piante e sei capace di dedicarti per ore al tuo giardino, ai tuoi libri, ai francobolli. Sei incline a volte a trascurarti un po' nel vestire. La tua intelligenza è sopra la media, spesso ti rendi utile agli altri per le capacità che hai di capire e osservare. Molte persone cercheranno i tuoi consigli, considerati davvero preziosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'intuito e la logica oggi zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere, indirizziamoli verso obiettivi concreti. Ci sono aspettative da rivedere, disponibilità da offrire e la scelta delle persone giuste a cui affidarci. Toro, non brillantissima questa giornata per chi studia, la concentrazione è faticosa. Per oggi preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Sul piano finanziario accogliamo solo le situazioni che ci convincono e promettono sviluppi vantaggiosi. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile tra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio, una gita culturale. Nell'aria c'è una miscela di sensazioni euforizzanti, dove l'entusiasmo è sostenuto da delle opportunità fortunate. Cancro. In questioni che non ci riguardano direttamente, faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre. Le fluttuazioni sono fisiologiche. Leone. Il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni potrebbero condizionare le nostre valutazioni. Analizziamo con calma i problemi di lavoro, puntiamo sull'empatia per agevolare la collaborazione. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere? Disinneschiamo la miccia. Come? Scegliamo il silenzio stampa. Occhio alla distrazione, nell'attività può farci combinare guai. Anche la fretta dovrebbe essere bandita oggi. Bilancia, clima dinamico. In campo ci sono occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Il sorriso e l'ottimismo sono le armi letali con cui conquistare, ammorbidire, fare pace con l'amato. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti. Riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Pensiamo ai progetti in silenzio, prendendo posizione solo a fatto compiuto. La riservatezza è una risorsa. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Se abbiamo ambizioni precise, prepariamo un piano d'azione e non molliamo alle prime difficoltà. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri. Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Forte come sempre il senso del dovere, ma non accogliamoci responsabilità che non ci competono. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Se abbiamo la sensazione oggi del nulla di fatto, fermiamoci e dedichiamoci a letture, musica o al hobby preferito. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potrebbero accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. In vista equivoci, incomprensioni e incontri con persone del passato. Attenti alle parole, alle battute pungenti. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. L'avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici tenendoli per sé. Heinrich Heine.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Garlasco, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. Scontri in piazze, polemiche, la rivolta degli studenti incendia la Francia. Israele l'accusa al copilota radicalizzato, sci odia. L'annuncio dell'ex capo della polizia Gabrielli, mi impegno con il progetto di Ruffini. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. Scontes Line, Giaduello, si decide sulle primarie, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. La Stampa, Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi, Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave. Flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta dei fondi antinflazione. Bruxelles, dialogo dietro il gelo, vertice al Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. Condannata 18 anni fa, shock in Tennessee, Crista sopravvive a due iniezioni letali. Il Fatto Quotidiano, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation alleanza senza Parigi e nordici. Il resto del Carlino, energia, l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi, il prezzo dei carburanti e l'inflazione pesano sulla manovra, ma l'Unione Europea nega altra flessibilità. La lettera, alleviare l'impatto per le famiglie, Draghi, serve un vero mercato unico. La legge elettorale supera il test, anche Vannacci sta con il governo. La Francia brucia, scuola in fiamme, presidi aggrediti, uno è stato cosparso di benzina a Marsiglia e quasi 2000 persone fermate in Francia nelle proteste studentesche. Il governo convoca un gabinetto di crisi e accusa la sinistra. Garlasco, il giallo di Garlasco e la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio. Il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con liceali, timori su economia e debito, legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia, mossa la manovra, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. La Verità, casa, l'Unione Europea dichiara guerra all'Italia, attacco anche sul risparmio e conti pubblici, è un assedio. Missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione. Il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Il Giornale, assalto respinto, altro che blitz, lo stabilicum della maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti. E il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. Alberto Innocente, tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara, parla la madre di Stasi. Il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. La maggioranza supera il primo test alla Camera per la legge elettorale. Il reportage, viaggio a Torpignattara, qui sembra il Bangladesh. Libero Quotidiano, paghiamo noi la pensione agli immigrati, ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra, paura per Sgarbi, grave in ospedale, scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella, i Poggi, noi non accuseremo Sempio, la famiglia di Chiara non si costituirà parte civile in caso di processo. Il Manifesto. Il Safari: con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento Unione Europea per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Francia: esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro. In Germania, il seguito del piano Rubio, guerra agli antifa, raduno di polizie. Avvenire: tra bisogno e realtà. Oggi il Consiglio dei Ministri, il documento di finanza pubblica, pesa la corsa ai rendimenti del BPT, spread a 118. La priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. La rivolta contro tutti e tutto, degli studenti francesi, 1000 persone fermate, un preside cosparso di benzina. Il grido dei bimbi con il Papa, vogliamo subito la pace, con 700 ragazzi avviata la settimana del Rosario. Il Secolo d'Italia: Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles per l'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli Stati membri. In taglio basso, migranti, la stretta Unione Europea legge, drastico calo degli sbarchi, ma la sinistra strepita contro i CPR. Carburanti: arriva il quarto sì al governo, anche Tamoil aderisce al tetto dei prezzi dopo Eni, P e Kuwait. La coda del superbonus, cantieri fermi a 2,2 miliardi di lavoro, ancora da completare, campagna prima per incompiute. Andiamo adesso a leggere le prime pagine dei quotidiani della nostra regione Toscana, partendo come di consueto da quelle che sono le pagine del Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, nuovo ospedale, si cambia ancora la progettazione esecutiva a INAIL, l'istituto che finanzia l'opera subentra allo studio Rossi Prodi. Chiude il bar prigioniero del cantiere da Piombino, la protesta del titolare sarà cinesca giù fino a gennaio, cerco un lavoro. Da Versiglia, aste pronti a ricorsi, le regole siano uguali per tutti, possibili spiragli individuati nel bando di gara del Ministero. Carrara, rubano un bancomat e comprano sigarette, furti a più riprese nella notte nell'ingresso della città, indagano polizia e carabinieri. Andiamo a Cascina, non ce l'ha fatta la bambina investita con il nonno, la piccola è morta al Meyer, il dolore della scuola, siamo distrutti. Da Calcinaia, Biancoforno e scontro su tutta la linea, manifestazione della CGIL contestata da una parte del personale vicino all'azienda. Tirreno da Paganico, un nuovo ponte da 20 milioni per la strada del Cipressino, presentati i lavori per il tratto che collega Lamiata alla Maremma. E da Grosseto si riaccende la protesta degli agricoltori. Caro gasoio, crisi climatica, normative, i trattori preparano una nuova marcia. Andiamo a Firenze, la Repubblica, la rivolta in carcere va su TikTok, a Pisa 12 ore di tensione, poi la resa. Un detenuto scopre microspie nella sua cella, esplode la protesta, in 50 prendono il controllo di un'area e pubblicano video, si consegnano prima che scatti l'irruzione, 4 arresti. Nel Tirreno da Pistoia, morte sul lavoro per una caduta mentre monta una copertura, la vittima aveva 43 anni, inutile ogni tentativo di soccorso. Da Pescia, travolto da un furgone, il decesso in ospedale. Mario Villa, 50 anni, non ce l'ha fatta, era stato investito in via Obizzi sotto casa. Andiamo al Corriere di Siena, Pala Orlandi, acque agitate, larga riunione di maggioranza, l'eventuale acquisto potrebbe essere scorporato dal DUP. PD all'assalto, colpo di mano. Unisì, borse di studio e matricole. Matricole di rettorato, ieri sono state accolte 9 iscritti alle università. Evade dai domiciliari e caccia al push, e sorpreso con la droga negli slip. Aveva un coltello, fuori c'era la moglie, si barrica in casa, trattativa di 8 ore. Corriere di Arezzo questa mattina titola: lavoro al villaggio tirolese, i mercatini in Piazza Grande mettono a disposizione 90 posti durante la città del Natale, le candidature. Il dato di Confesercenti preoccupa, addio a 142 bar dal 2019 a oggi. Il mistero del 70enne morto, lacrime in chiesa, è inchiesta al bivio, Pian del Ponte, la casa del Casentino, è stato soccorso Giancarlo Bernardini, poi deceduto. La moglie è indagata. L'Arezzo perde Olivieri per 4 settimane, la risonanza ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, prima pagina, terza corsia 1 e 2 mari accelerano e poi morte e mistero, l'ultimo saluto. Entriamo in

0: romano evitare giudizi. La comunità si è unita nella famiglia nel dolore per la tragedia del Pian del Ponte, le lacrime di Nico, il fratello di Maria. Sequestrato un coltello, morto dissanguato, tra le ipotesi resta l'incidente domestico. Pare certa la fine legata alla recisione dell'arteria tibiale, incerte le cause del taglio, sotto esame i tempi della richiesta di soccorso, le manovre per fermare l'emorragia. Porta crucifera, cambia capitano. Sisi, avanti col progetto Martino. La direttiva di Concidone ha ratificato il passaggio di consegne tra Francoia e il suo vice di 32 anni. Il nuovo arrivato, analizzeremo l'anno giostresco, c'è da lavorare a testa bassa per tornare competitivi. Sant'Andrea, la carica dei mille, sfilata di cappotti in via Roma. Cultura, memoria e grandi eventi, al via la mostra San Francesco, battesimo al Petrarca con il ministro Giugli. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 2 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie.

0: Vi è l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
5: Radio Fly.
6: Radio Fly.
7: Rewind.

E anche l'autunno del 2026, visto che è appena cambiata ultimamente la stagione, è all'insegna rigorosamente della classifica americana, la nostra amatissima Top Ten USA, condotta da me, Silvia Giansanti, sempre presente, sempre puntuali, sempre sul pezzo. D'altronde è la regola di chi lavora nel mondo artistico, nel mondo dello spettacolo, ecco, sempre a mille, insomma, quindi anche la difficoltà è questa. Bene, il nostro appuntamento di oggi non prevede nuove entrate, ma prevede due rientri e, oltre a due rientri, anche due stabilità, tre pezzi che avanzeranno e tre canzoni che perderanno qualcosa. Intanto sentiamo le uscite, chi abbiamo perso questa settimana prima delle due rientri. Dolly Parton, 9 to 5 dal numero 10, ex new entry.

0: la sua dipartita è tornata quest'artista a farci compagnia in classifica, quindi è stata una cosa molto sentita la sua scomparsa nel mondo musicale, soprattutto quello americano. Jolene, la rientri che abbiamo avuto la scorsa settimana, però passa dal numero 7 al numero 10, perde 3 posizioni. E adesso al numero 9 c'è chi rientra, Ella Langley con Be Her.
1: New entry.

0: un piacere riavere in classifica questo brano Be Her. Ella Langley rientri al numero 9 della classifica americana che stiamo vivendo questa settimana, e c'è anche un'altra rientri, come già anticipato, al numero 8 con Olivia Dean. È davvero, questa canzone non ci vuole lasciare, eh? Man I Need.
1: New entry.

Gustiamoci ancora il successo di Man I Need, canzone di Olivia Dean che è rientrata in classifica al numero 8, era uscita, però insomma ancora c'è il successo effettivamente di questo.

arrivati adesso al numero 7 della classifica americana, stiamo per toccare la metà esatta. Settima posizione, che cosa succede? Che guadagna un posto So Easy to Fall in Love, altra canzone famosa di questi ultimi mesi di Olivia Dean.

Meravigliosa, So Easy to Fall in Love, ci ha conquistato fin dal primo ascolto. Olivia Dean al numero 7 della Top 10 USA con una posizione in avanti, quindi proviene dal numero 8 e conta 3 settimane di presenza in classifica. Ne conta, attenzione, 21. Dracula, Tame Impala featuring Jenny al numero 6 della classifica americana.

Quindi praticamente scende di una posizione Dracula, Tame Impala featuring Jenny, e sono, come già detto, 21 le settimane di presenza nella nostra classifica americana. Numero 5, tocchiamo adesso la metà esatta con Ariana Grande, e sono 14 le settimane di presenza per questa canzone famosa negli ultimi mesi.

Sweet That I Made You Love Me, Ariana Grande, altra star acclamatissima a livello internazionale che passa dal numero 6 al numero 5, quindi guadagna una posizione nel giro di una settimana in Top 10 USA. Siamo al numero 4, che cosa succede? Beh, un lieve spostamento, soltanto un posto in meno per Morgan Wallen e la sua Been By Now.

da 3 settimane dentro la classifica, scende però dal numero 3 al numero 4, non solo una posizione ma abbandona anche la zona del podio. Questa settimana Morgan Wallen con la sua Been by Night.

prima di toccare il podio ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita di Dolly Parton con 9 to 5 dal numero 10 e dal numero 9 Ella Langley e Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Ecco adesso la posizione numero 3, che cosa ci attende? Un posto in più per Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

pronunciarla, eh? Quasi quasi un piccolo scioglilingua. I knew it, I knew you. Taylor Swift alla posizione numero 3 della classifica americana, proveniente dal numero 4, avanti di un posto, e sono esattamente 11 le settimane in cui appunto ci sta tenendo compagnia nella classifica americana. C'è anche Boston, spazio a Stella Lifety, posizione numero 2, non si sposta nulla, quindi praticamente rimane stabile.

0: 5 le settimane dentro la nostra classifica americana, non si muove nulla, quindi stabilità per Stella Lefty, Boston appena ascoltata. E andiamo con il riepilogo prima della nostra attesissima number one, decima posizione meno 3 punti per Dolly Parton, Jolene, un classico della sua discografia. Be Her, Ella Langley, rientri al numero 9, così come al numero 8 rientra anche Olivia Dean con Man I Need. Al settimo posto abbiamo trovato con una posizione in avanti So Easy to Fall in Love, Olivia Dean di nuovo. Dracula, Tame Impala featuring Jenny occupava la posizione numero 6, proveniente dal numero 5 meno un gradino. Invece un gradino in più guadagnato nel giro di 7 giorni da Ariana Grande per questo singolo Hate That I Made You Love Me, al numero 5. Al quarto posto meno un punto per Morgan Wallen, Being By Now. Siamo arrivati al numero 3 con una posizione in avanti Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Al secondo posto la stabilità per Stella Lefty, Boston, e ancora una volta si riconferma al comando della classifica americana Ella Langley con Choosing Texas.
1: Number one.

2000, sono 40 le settimane di presenza in classifica, un bel record. A pensare però che questa canzone aveva perso qualche punto, quindi aveva lasciato la numero 1 e poi l'ha riconquistata. Ma davvero complimenti, very compliments, Juice in Texas al numero 1 della Top 10 USA con Ella Langley. Arrivano i miei saluti finali, è tutto da Silvia Giansanti, mi congedo quindi da voi, il prossimo ascolto fissato sempre con Top 10 USA, mi raccomando. Bye.

0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati con l'appuntamento con notizie curiose. Oggi martedì 2 ottobre, tanti auguri a tutti i nonni d'Italia, perché oggi infatti ricorre la festa dei nonni, che ha una storia tutta particolare. Infatti l'idea di dedicare una giornata ai nonni venne alla signora Marianne McCade, una casalinga del West Virginia, mamma di 15 figli e nonna di 40 nipoti. La signora già dal 1956 lavorava con gli anziani e dal 70 ha iniziato a nutrire un'idea, a promuovere l'idea poi di una giornata nazionale dedicata ai nonni, perché riteneva fondamentale per l'educazione delle giovani generazioni la relazione con i loro nonni, con la loro esperienza, saggezza e conoscenza. In tutto il mondo si festeggiano i nonni. Negli Stati Uniti la festa fu introdotta nel 78 durante la presidenza di Jimmy Carter e da allora National Grandparents Day è celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. In Canada è celebrata dal 95 al 28 ottobre, nel Regno Unito la festa è stata introdotta nel 90 e dal 2008 è celebrata la prima domenica di ottobre. In Francia i nonni sono festeggiati separatamente. Dal 1987 la prima domenica di marzo è festeggiata la nonna, mentre nel 2008 è stata introdotta la festa del nonno, festeggiato la prima domenica di ottobre. In Italia invece la festa è appunto oggi 2 ottobre, ricorrenza civile introdotta nel 2005, istituita festa nazionale dei nonni quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. Ma questa festa deve essere conosciuta anche in Italia e in altri paesi del mondo, perché ha un simbolo particolare ed è un fiore, non ti scordar di me. Nome scientifico Myosotis, parola greca che significa orecchie di topo, dalla forma appunto della foglia. Non ti scordar di me è stato adottato a livello internazionale e il suo nome, secondo una tradizione, deriva da una leggenda germanica secondo la quale Dio stava dando il nome alle piante quando una piantina ancora senza nome gridò: "Non ti scordar di me, Dio!" E Dio replicò: "Quello sarà il tuo nome." Secondo una versione invece, una leggenda invece più recente, il nome sarebbe legato a un avvenimento occorso lungo il Danubio in Austria. Due giovani stavano scambiandosi le promesse attraverso il simbolo di questo fiore, ma lui cadde nel fiume e le gridò tale frase come promessa di eterno amore. Dagli antichi il fiore era considerato un'erba sacra ed era utilizzato per la preparazione di medicamenti per gli occhi. Plinio il Vecchio dice che il fiore era considerato un simbolo di salvezza dal dolore e da ciò che potesse incupire la vita. Nella Germania del XV secolo, chi indossava questo fiorellino blu si dicesse non venisse più dimenticato dalla propria madre, mentre le donne lo indossavano come segno di fedeltà, e infatti questo fiore è spesso ritenuto il simbolo d'eccellenza della fedeltà e dell'amore eterno. La massoneria usa il "non ti scordare di me" per ricordare i massoni vittime del regime nazista, e infatti i massoni tedeschi si riconoscevano tramite questo simbolo al tempo segreto, da che nel Terzo Reich si era messa a bando l'associazione massonica quale dissidente politica, no? Il "non ti scordare di me" è individuabile nel fiore azzurro, simbolo di ispirazione centrale e durevole del movimento letterario del romanticismo, ideato dal poeta e filosofo romantico tedesco Novalis nel suo romanzo incompleto, un romanzo di formazione, Erich von Ofterding. Rappresenta il desiderio, l'amore e lo sforzo metafisico di accostare all'infinito e all'irraggiungibile, tratti tipici della corrente romantica.
1: Calimera, calispera.
0: Ed anche oggi si conclude l'appuntamento con Calimera Calispera. Tanti auguri di nuovo a tutti i nonni d'Italia, ma a tutti i nonni del mondo, e buona giornata da Ilaria Misuri.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manomana. Manomana.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No!
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
1: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
0: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro

0: Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier, ministro degli esteri Tajani, a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli Stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'Eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armando, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi chiusi 400 licei e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio di Alessio Galea.
1: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per l'istruzione. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
0: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
2: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
3: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
2: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
3: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
2: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
0: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lance torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Carlasco, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. Scontri in piazze, polemiche, la rivolta degli studenti incendia la Francia. Israele l'accusa al copilota radicalizzato, sci odia. L'annuncio dell'ex capo della polizia Gabrielli, mi impegno con il progetto di Ruffini. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. Scontes Line, già duello, si decide sulle primarie, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. La Stampa, Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi, Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave. Flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta dei fondi antinflazione. Bruxelles, dialogo dietro il gelo, vertice al Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. Condannata 18 anni fa, shock in Tennessee, Crista sopravvive a due iniezioni letali. Il Fatto Quotidiano, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation, alleanza senza Parigi e nordici. Il Resto del Carlino, energia, l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi, il prezzo dei carburanti e l'inflazione pesano sulla manovra, ma l'Unione Europea nega altra flessibilità. La lettera, alleviare l'impatto per le famiglie, Draghi, serve un vero mercato unico. La legge elettorale supera il test, anche Vannacci sta con il governo. La Francia brucia, scuola in fiamme, presidi aggrediti, uno è stato cosparso di benzina a Marsiglia e quasi 2000 persone fermate in Francia nelle proteste studentesche. Il governo convoca un gabinetto di crisi e accusa la sinistra. Garlasco, il giallo di Garlasco e la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio. Il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con liceali, timori su economia e debito, legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia, mossa la manovra, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. La Verità, casa, l'Unione Europea dichiara guerra all'Italia, attacco anche su risparmio e conti pubblici, è un assedio. Missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione. Il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Il Giornale, assalto respinto, altro che blitz, lo stabilicum della maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti. E il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. Alberto Innocente, tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara, parla la madre di Stasi. Il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. La maggioranza supera il primo test alla Camera per la legge elettorale. Il reportage, viaggio a Torpignattara, qui sembra il Bangladesh. Libero Quotidiano, paghiamo noi la pensione agli immigrati, ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra, paura per Sgarbi, grave in ospedale, scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella, i Poggi, noi non accuseremo Sempio, la famiglia di Chiara non si costituirà parte civile in caso di processo. Il manifesto, il safari, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento Unione Europea per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo, Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo, Francia esplode la rabbia giovane, la protesta dei studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro, in Germania il seguito del piano Rubio, guerra agli antifa, raduno di polizie. Avvenire tra bisogno e realtà. Oggi il Consiglio dei Ministri il documento di finanza pubblica, pesa la corsa ai rendimenti del BPT, spread a 118. La priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. La rivolta contro tutti e tutto, degli studenti francesi, 1000 persone fermate, un preside cosparso di benzina. Il grido dei bimbi con il Papa, vogliamo subito la pace, con 700 ragazzi avviata la settimana del Rosario. Il secolo d'Italia, Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles per l'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli Stati membri. In taglio basso, migranti, la stretta Unione Europea e legge, drastico calo degli sbarchi, ma la sinistra strepita contro i CPR. Carburanti, arriva il quarto sì al governo, anche Tamoil aderisce al tetto dei prezzi, dopo ENIP e Kuwait. La coda del superbonus, cantieri fermi a 2,2 miliardi di lavoro, ancora da completare, campagna prima per incompiute. Andiamo adesso a leggere le prime pagine dei quotidiani della nostra regione Toscana, partendo come di consueto da quelle che sono le pagine del Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, nuovo ospedale, si cambia ancora la progettazione esecutiva a INAIL, l'istituto che finanzia l'opera subentra allo studio Rossi Prodi, chiude il bar prigioniero del cantiere da Piombino, la protesta del titolare sarà cinesca giù fino a gennaio, cerco un lavoro. Da Versiglia, aste balneari pronti ai ricorsi, le regole siano uguali per tutti, possibili spiragli individuati nel bando di gara del Ministero. Carrara, rubano un bancomat e comprano sigarette, furti a più riprese nella notte nell'ingresso della città, indagano polizia e carabinieri. Andiamo a Cascina, non ce l'ha fatta la bambina investita con il nonno, la piccola è morta al Meyer, il dolore della scuola, siamo distrutti. Da Calcinaia, Biancoforno e scontro su tutta la linea, manifestazione della CGIL contestata da una parte del personale vicino all'azienda. Tirreno da Paganico, un nuovo ponte da 20 milioni per la strada del Cipressino, presentati i lavori per il tratto che collega la Miata alla Maremma. E da Grosseto si riaccende la protesta degli agricoltori. Caro gasolio, crisi climatica, normative, i trattori preparano una nuova marcia. Andiamo a Firenze, la Repubblica, la rivolta in carcere va su TikTok, a Pisa 12 ore di tensione, poi la resa. Un detenuto scopre microspie nella sua cella, esplode la protesta, in 50 prendono il controllo di un'area e pubblicano video, si consegnano prima che scatti l'irruzione, 4 arresti. Nel Tirreno da Pistoia, morte sul lavoro per una caduta mentre monta una copertura, la vittima aveva 43 anni, inutile ogni tentativo di soccorso. Da Pescia, travolto da un furgone, il decesso in ospedale, Mario Villa, 50 anni, non ce l'ha fatta, era stato investito in via Obizzi, sotto casa. Andiamo al Corriere di Siena, Paola Orlandi, acque agitate, larga riunione di maggioranza, l'eventuale acquisto potrebbe essere scorporato dal DUP, PD all'assalto, colpo di mano. Unisì, borse di studio e matricole. Matricole di rettorato, ieri sono state accolte 9 iscritti alle università. Evade dai domiciliari e caccia il pusher sorpreso con la droga negli slip. Aveva un coltello, fuori c'era la moglie, si barrica in casa, trattativa di 8 ore. Corriere di Arezzo questa mattina titola... Lavoro al villaggio tirolese. I mercatini in Piazza Grande mettono a disposizione 90 posti durante la città del Natale. Le candidature. Il dato di Confesercenti preoccupa, addio a 142 bar dal 2019 a oggi. Il mistero del settantenne morto, lacrime in chiesa e inchiesta al bivio, Pian del Ponte, la casa del Casentino, che è stato soccorso Giancarlo Bernardini, poi deceduto. La moglie è indagata. L'Arezzo perde Olivieri per 4 settimane. La risonanza ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo. Prima pagina, terza corsia 1 e 2 mari accelerano. E poi morte e mistero. L'ultimo saluto. Entriamo in cronaca. Nuove frecce e sconti pendolari. Accelerano terza corsia 2 mari. Cantieri infiniti. La prova per fuoco per la regione. Il piano di battaglia dell'assessore Boni. Pressing sulle ferrovie. Maxi sforzo per completare la 71. Lunedì cade l'ultimo diaframma del San Donato, emergente finanziaria per Betella a nord di San Zeno. Comando dei vigili urbani, caccia ai contributi statali per la nuova sede e il futuro polo di Pescaiola. Via Fiorentina, appello delle Acli sui ristori. Addio Giancarlo, tra mille domande, folla alla chiesa di Serravalle, moglie in silenzio, legale al suo fianco, padre fossa all'omelia, rispetto per il dolore umano, evitare giudizi, la comunità si è unita nella famiglia nel dolore per la tragedia del Pian del Ponte, le lacrime di Nico, il fratello di Maria. Sequestrato un coltello, morto dissanguato, tra le ipotesi resta l'incidente domestico. Pare certa la fine legata alla recisione dell'arteria tibiale, incerte le cause del taglio, sotto esame i tempi della richiesta di soccorso, le manovre per fermare l'emorragia. Porta crucifera, cambia capitano. Sisi, avanti col progetto Martino. La direttiva di Concidone ha ratificato il passaggio di consegne tra Francoia e il suo vice di 32 anni. Il nuovo arrivato, analizzeremo l'anno giostresco, c'è da lavorare a testa bassa per tornare competitivi. Sant'Andrea, la carica dei 1000, sfilata di cappotti in via Roma. Cultura, memoria e grandi eventi, al via la mostra San Francesco, battesimo al Petrarca con il ministro Giugli. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 2 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
2: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
1: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier e ministro degli esteri Tajani a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Giusi Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari.

0: per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi chiusi 400 licei e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio di Alessio Galea.
1: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio e chiedono più risorse per gli studenti. Ma a preoccupare la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
0: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
2: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
3: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
2: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
3: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
2: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
0: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
7: Let's go. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Settimana numero 40. Quando arriviamo a questo numero già guardiamo un po'
8: avvicinarsi la fine dell'anno. Arriveremo alla 53esima, 52esima. Ogni anno me lo chiedo quante settimane ci sono in un anno, ma tutti gli anni non lo so, ma resto sempre interdetto. Ma mi piace questa situazione, questo status mentale, fisico mentale mi piace, quindi resto lì con il dubbio. Quante settimane avrà il 2026? Ma CPD, ma chi può dirlo? So che questa è la 40esima settimana dall'inizio del 2026. Io sono Dylan, questa è la Top 10 Europa. Quale? Quella che stiamo per ascoltare, dove non troveremo più i singoli di D.O.D. insieme a Dizzy Bizu, e cioè Careful, e anche il singolo di Madonna, Danceteria. E queste due canzoni sono rimpiazzate, diciamo così. Ci saranno due nuove entrate, di cui una è una re-entry. Poi ci saranno tre canzoni che salgono e cinque canzoni che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10. Perde tre posti il singolo degli Swedish, lì si scivola, è peggio che su una buccia di banana. Degli Swedish House Mafia insieme a Lick Lee, Happiness is So Sad.

Swedish House Mafia con Lick Lee, pubblicato a luglio di quest'anno. Una collaborazione che unisce la potenza elettronica di sempre del trio svedese alla sensibilità pop alternativa e anche un po' malinconica della cantautrice. In sintesi, una traccia che mette insieme euforia e malinconia, costruita per dominare sia le radio sia i grandi palchi. A proposito di grandi palchi, prima che diventasse una release, insomma prima che venisse pubblicata questa traccia, i due degli Swedish House Mafia, e cioè dai, li conoscete, no? Sebastian Ingrosso e anche Steve Angello, hanno suonato questa traccia all'Ushuaia Ibiza e anche nei due weekend del Tomorrowland di quest'anno, è chiaro, del 2026. Si sale in nona posizione, perde quattro posti Ariana Grande con Hey Dada I Made You Love Me.

0: nona posizione questa settimana, perde 4 posti nella top 10 Europa Ariana Grande con il singolo Hey Daddy Me Do You Love Me. Si sale in 8ª posizione la prima nuova entrata nonché rientri. Trattasi di Olivia Dean e la sua Man I Need.
1: New entry.

0: ottava posizione la rientry, l'unica e sola rientry della settimana nella Top Ten Europa, aggiornamento numero 40, è firmata da Olivia Dean in ottava posizione, Man I Need.
1: Top Ten Europa.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
3: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan, quattro canzoni da ascoltare, adesso ci sono, è il segmento più lungo della classifica, ce ne sono due da tre, dal decimo all'ottavo posto, dal terzo al primo e di mezzo andiamo dalla settima alla quarta posizione. Ripartiamo dalla posizione numero 7, la prima nuova entrata della settimana, vera e propria nuova entrata della settimana, si chiama Dua Lipa, la conosciamo benissimo e adesso ascoltiamo il nuovo singolo, Training Season.
4: New entry.
5: Entry.

È una delle canzoni di punta dell'era Radical Optimism di Dua Lipa, presentato come singolo chiave del progetto e già parte stabile delle scalette del suo tour 2026 e probabilmente 2027, ammesso che confermi le date, accanto poi ad altri hit come Houdini. La canzone tra l'altro ha un po' il mood di pop luminoso, diciamo, no? Con dei ritmi molto puliti, produzione scintillante, poi questo occhietto che viene strizzato agli anni 90, nel quale un po' ci sguazza, ecco, in quel decennio Dua Lipa. In moltissimi casi. Training Season, il secondo, l'attuale nuovo singolo appunto di Dua Lipa, in settima posizione, la prima new entry della settimana. Si sale in sesta posizione, perde 5 posti, Sam Fender insieme ad Olivia Dean con Rain Me In.

perdono la leadership, perdono anche il podio che così li vedeva incollati lì da settimane e settimane e settimane. Ma secondo me sarà un fuoco di paglia questo per loro, cioè nel senso che andare alla posizione numero 6 è giusto un attimo, ma a mio avviso torneranno di nuovo sul podio. Staremo a vedere, staremo a sentire. Questa settimana in sesta posizione perdono 5 posti Sam Fender e Olivia Dean con la loro Rain Me In. Si sale in quinta posizione più 3 posti up per Olivia Rodrigo, un altro singolo, con The Cure.

Olivia Rodrigo, The Cure, in quinta posizione questa settimana, sale di 3 posti nella top 10 Europa. Si sale ancora in 4ª posizione, perde 1 posto, Boston di Stella Lefty.

0: c'è inclusa nel suo EP He's the Seven, con il punto di domanda alla fine, una canzone che fonde country, pop, folk, insieme ad una scrittura emotiva, ma del resto Stella è brava, ecco, a fare dei testi appunto che abbiano questo genere di contenuto. Lei, che è nata come Stella Lefkowski, classe 2002 nell'Illinois, è una cantautrice americana, unisce il country pop all'indie folk, al pop moderno, e poi è diventata nota quest'anno grazie al successo virale appunto di questa sua Boston, in quarta posizione questa settimana nella Top 10 Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica per l'ultima volta. Perché? Perché siamo sul podio, allora. Aggiornamento numero 40 della Top 10 Europa. In terza posizione questa settimana perde un posto Yugel, Email Angel, insieme ad Altra Natè con Moving the Sun.

Moving the Sun, una delle tracce più ballate dell'estate 2026 nella Top 10 Europa questa settimana al terzo posto. Perde una piazza, You Girl Email Angel insieme ad Altro Nate. Si sale, guadagna due posti e quindi eccola qua in seconda posizione, Ella Langley con Choosing Texas.

0: Ten Europa.
1: Choosing Texas dalla quarta alla seconda posizione guadagna due posti in una settimana. Ella Langley nella top ten Europa, riepilogone prima della numero uno. Ripartiamo dalla posizione numero 10. Da due settimane in classifica perde tre posti Happiness is So Sad degli Swedish House Mafia insieme a Lick Lee. In nona posizione perde quattro posti e da tre settimane in classifica Ariana Grande Hey Daddy Made You Love Me. In ottava posizione la prima rientry della settimana Many I Need Olivia Dean. L'ottava piazza è occupata proprio da lei. In settima posizione la prima new entry vera e propria della settimana. La firma è quella di Dua Lipa, la traccia è Training Season. In sesta posizione da 44 settimane in classifica perde 5 posti, quindi perde la leadership di questa classifica Sam Fender insieme ad Olivia Dean, la coppia Sam Fender e Olivia Dean. In quinta posizione guadagna 3 posti invece da 2 settimane in classifica Olivia Rodrigo con The Cure. Si sale in quarta posizione, perde un posto Stella Lefty con Boston da 6 settimane in classifica. Il podio in terza posizione da 7 settimane in classifica, perde un posto Moving the Sun, You Girl, Email Angel insieme ad Altronate. In seconda posizione guadagna 2 posti e da 3 settimane in classifica Choosing Texas di Ella Langley. In prima posizione guadagna 4 posti Great Expectation di Sienna Spyro.
2: Number 1, Top 10 Europa.

0: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Musicalmente la canzone parte da un riff di pianoforte malinconico, si apre a degli arrangiamenti orchestrali e poi culmina, l'apice è quello di un ritornello ampio e anche travolgente, dove la scrittura pop convive con la sensibilità soul tipica di Senna Spyro. Great Expectation conquista la prima piazza della Top 10 Europa, guadagnando 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per l'aggiornamento numero 41. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna, come
2: ben
3: stai?
2: Ben ritrovato.
3: Alla semana com'era?
2: Ora la semana loca, ma vedi, sono... oppure Crazy Week.
3: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
2: La semaine de folie, chi bene. Più ne ha più chi ne più... metta.
3: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
2: Tutto bene.
3: Va bene, allora Beppe, di cosa parli questa
2: iniziamo
3: settimana?
2: Iniziamo subito con il recappone delle cose successe questa settimana.
3: Il recappone?
2: Anche... Sì, un riassunto.
3: Cos'è?
2: Riassuntone.
3: È la regina gallina, che è?
2: No, quella è il cappone.
3: No, perché un re cappone avrà problemi con una vicina gallina, secondo me, però.
2: No, non c'entra niente. Beh, comunque,
3: ma tu lo sai chi erano i capponi, vero? Sì.
2: No, chi erano?
3: I galli.
2: Ah, i galli.
3: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
2: No.
3: Sì, è vero, i capponi erano così.
2: Ok, non lo sapevo, vedi, va bene. Comunque
3: vai,
2: no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male. Finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce e lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante. Ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria,
3: che
2: dopo
3: spettacolo.
2: Un presunto tradimento.
3: Ma ti rendi conto? Questa è una vendica. Così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, ascolta, io invece ti porto a Sorrento.
2: Sì, okay.
3: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale.
2: Sì,
3: no?
2: Faceva pubblicità,
3: ma
2: dai.
3: No, questi, i carabinieri la fermano, dice, ma cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di mettere di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
2: sì, sì.
3: E dice: volevo solo fare una passeggiata.
2: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
3: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque,
2: può darsi.
3: Era senza assicurazione,
2: sì.
3: Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato, mentre per la donna è scattata la denuncia.
2: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
3: Ma pensa te.
2: Sì, allora, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
3: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
2: sì,
3: è pazzesco.
2: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
3: Ma ti rendi conto?
2: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
3: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
2: Insomma. Esatto.
3: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose, vabbè, senza nulla togliere.
2: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
3: ma
2: dell'Italia.
3: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobilismo.
2: Sì, sì, il salvavita, vai.
3: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
2: Ti dico che è un grandissimo numero.
3: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
2: Ma poi che ci fai?
3: E che ce lo mangi?
2: Ah, beh, certo.
3: Buono Kit Kat, ora neanche vi vuoi fare la pubblicità, ma insomma, vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma, quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
2: Mamma mia, pensa un po'. Chissà come li nascondi tutte queste
3: ma secondo
2: barrette.
3: Me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete.
2: Ecco,
3: so.
2: Troveremo la risposta. Bene,
3: so.
2: Va bene. Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire. Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
3: E quindi dentro.
2: Sì, e praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
3: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
2: Penso proprio di sì.
3: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
2: Sì.
3: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una settantenne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina solamente, pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto, quindi
2: anche i robot.
3: Esatto, secondo le costruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo che la guardava. E insomma, questo robot sembra averla puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dare nuova, uno stalker.
2: stalker,
3: chissà, insomma, robotico. Sai che in Cina sono avanti, però
2: anche in questo. Sì. Va bene. E allora parliamo di calcio e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
3: per la terza volta.
2: Quindi ormai sono 12 anni.
3: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
2: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
3: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
2: Esattamente. Vabbè. E, comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
3: Che?
2: In abito talare.
3: Talare.
2: Praticamente si traveste da prete.
3: Perché?
2: Dà indicazioni a bordo campo e secondo gli atti entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
3: Addirittura no, ma non si può.
2: Sì.
3: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo, ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
2: Ti prende un colpo.
3: Dice, che dici te? Allora, di corsa, Dio che è successo, starò diventando un puffo oppure ho esagerato con determinati farmaci, non lo so. Sta di fatto che come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice che è successo, alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché? Perché mentre dopo che quando è arrivato lui ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre è complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
2: No,
3: quindi
2: pensate, mamma mia.
3: No, ma è grave anche perché prima di tutto non si compra la roba costa poco, ma c'è l'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinto i lenzuoli.
2: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
3: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
2: Sì, cosa sta succedendo? Cioè,
3: ti svegli domattina verde.
2: Mamma
3: che colore
2: mia.
3: Ce l'hai le lenzuole?
2: No,
3: tu?
2: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
3: Quindi al limite diventi un fantasmino,
2: sì, esatto.
3: Va bene, vai.
2: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova trova una busta di fentanyl.
3: Addirittura.
2: Esattamente.
3: Tanto sai, diciamo la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
2: Niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
3: come coinvolte?
2: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ragazzi, ma è pericolosissimo.
3: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo, quindi vabbè, comunque sì. Attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
2: Dentro la Barbie.
3: Dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto.
2: Sì.
3: Anche

0: No. Con tutto, con gli urli, con cioè, ne hanno provati tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riusciti a riprendere il serpente, però insomma è una
1: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
0: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o
1: ecco,
0: meno.
1: Ecco, va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
0: La miseria,
1: sì,
0: senti bello.
1: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore. Quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
0: Che spettacolo.
1: Bello, vero?
0: Bello sì, insomma, molto
1: essere.
0: Interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa. Tu giochi a scacchi?
1: No.
0: No, beh, vabbè, comunque. Per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano in provincia di Treviso, attenzione, signore italiano, ha voluto acquistare una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
0: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi, chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto, per una fortuna. Insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai. Quindi, comunque, al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano?
1: Purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
0: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
1: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutte questa settimana.
0: Che è successo?
1: Praticamente, non so se hai letto la notizia, che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Non so se hai letto da qualche parte.
0: Che è successo? Racconta.
1: Praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
0: Bene.
1: Cosa fa?
0: Ah, l'uomo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
1: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi sfortuna, fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
0: Adesso ne va. Ma come?
1: Scappa e lo lascia lì.
0: Poverino, gli ha fatto un regalo.
1: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
0: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
1: Esatto.
0: Ma visto che
1: siamo fidanzati, bravo,
0: qualcosina,
1: concordo con te.
0: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè.
1: Esatto, no, lei proprio ha preso e scappata, vabbè.
0: Va bene, però
1: forte.
0: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
1: Guarda,
0: diciamogli, sta fermo.
1: Magari, ma niente.
0: Fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' degli incredibili, tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
1: Sì.
0: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno. E diciamo sempre che il cellulare, insomma, ci rovina la testa, non ci fa pensare. Vabbè, insomma, anche l'uso, i social, quello che vuoi.
1: Okay.
0: Ecco, c'è un cellulare che, insomma, ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? Un meccanico di 40 anni di Cascavel in Brasile, che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
1: Poteva
0: però
1: finire
0: peggio. I cani sono scomparsi. Ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa. E chiaramente, come vedi, come dice, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi in caso di perforare.
1: Sì. Va
0: ecco
1: bene.
0: Qua è questa cosa.
1: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recapone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana, e quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento appuntamento di Crazy Week.
0: La semena loca, la semena de folie, non me la ricordo nemmeno.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista delle prossime legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro, che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali, con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana, tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato, che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio, con il Brent che si mantiene sotto 100 dollari al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale: sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente: ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti: semaforo verde della Camera all'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la Giornata Nazionale della Meraviglia, con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rio Nero in Vulture, in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, e Carlo Nordio, ministro della giustizia. Tra gli argomenti affrontati: la crisi bradisismica dei campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la sala della Regina il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima commissione cultura Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
4: Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot 98.5 106.1 Le radio

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly è in FM 98.5 106 e 100 sul DAB Plus, in streaming sui social.
2: Lover, lover, lover. Now that's a word.
1: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati con l'appuntamento con notizie curiose. Oggi martedì 2 ottobre, tanti auguri a tutti i nonni d'Italia, perché oggi infatti ricorre la festa dei nonni, che ha una storia tutta particolare. Infatti l'idea di dedicare una giornata ai nonni venne alla signora Marianne McCade, una casalinga del West Virginia, mamma di 15 figli e nonna di 40 nipoti. La signora già dal 1956 lavorava con gli anziani e dal 70 ha iniziato a un'idea, a promuovere l'idea poi di una giornata nazionale dedicata ai nonni, perché riteneva fondamentale per l'educazione delle giovani generazioni la relazione con i loro nonni, con la loro esperienza, saggezza e conoscenza. In tutto il mondo si festeggiano i nonni. Negli Stati Uniti la festa fu introdotta nel 78 durante la presidenza di Jimmy Carter e da allora National Grandparents Day è celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. In Canada è celebrata dal 95 al 28 ottobre, nel Regno Unito la festa è stata introdotta nel 90 e dal 2008 è celebrata la prima domenica di ottobre. In Francia i nonni sono festeggiati separatamente. Dal 1987 la prima domenica di marzo è festeggiata la nonna, mentre nel 2008 è stata introdotta la festa del nonno, festeggiato la prima domenica di ottobre. In Italia invece la festa è appunto oggi, 2 ottobre, ricorrenza civile introdotta nel 2005, istituita festa nazionale dei nonni quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. Ma questa festa deve essere conosciuta anche in Italia e in altri paesi del mondo, perché ha un simbolo particolare ed è un fiore, non ti scordar di me. Nome scientifico myosotis, parola greca che significa orecchie di topo, dalla forma appunto della foglia. Non ti scordar di me è stato adottato a livello internazionale e il suo nome, secondo una tradizione, deriva da una leggenda germanica secondo la quale Dio stava dando il nome alle piante quando una piantina ancora senza nome gridò: "Non ti scordar di me, Dio", e Dio replicò: "Quello sarà il tuo nome". Secondo una versione invece, una leggenda invece più recente, il nome sarebbe legato a un avvenimento occorso lungo il Danubio in Austria. Due giovani stavano scambiandosi le promesse attraverso il simbolo di questo fiore, ma lui cadde nel fiume e le gridò tale frase come promessa di eterno amore. Dagli antichi il fiore era considerato un'erba sacra ed era utilizzato per la preparazione di medicamenti per gli occhi. Plinio il Vecchio dice che il fiore era considerato un simbolo di salvezza dal dolore e da ciò che potesse incupire la vita. Nella Germania del XV secolo, chi indossava questo fiorellino blu si dicesse non venisse più dimenticato dalla propria madre, mentre le donne lo indossavano come segno di fedeltà, e infatti questo fiore è spesso ritenuto il simbolo d'eccellenza della fedeltà e dell'amore eterno. La massoneria usa il "non ti scordar di me" per ricordare i massoni vittime del regime nazista, e infatti i massoni tedeschi si riconoscevano tramite questo simbolo al tempo segreto, da che nel Terzo Reich si era messa a bando l'associazione massonica quale dissidente politica, no? Il "non ti scordar di me" è individuabile nel fiore azzurro, simbolo di ispirazione centrale e durevole del movimento letterario del romanticismo, ideato dal poeta e filosofo romantico tedesco Novalis nel suo romanzo incompleto, un romanzo di formazione, Erich von Ofterding. Rappresenta il desiderio, l'amore e lo sforzo metafisico di accostare all'infinito e all'irraggiungibile, tratti tipici della corrente romantica.
1: Calimera, calispera. Amana.
0: Manamana. Ed anche oggi si conclude l'appuntamento con Calimera Calispera. Tanti auguri di nuovo a tutti i nonni d'Italia, ma a tutti i nonni del mondo, e buona giornata dell'Area Misuri.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo duro a fondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita, questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa, con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8° il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al

0: Pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
2: Sono le 16:06.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Le migliori canzoni degli anni 70. One, two, three.

0: Vivo, l'Italia ha due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
1: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
2: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
1: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
3: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque. Io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
1: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Motomondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni su futuro lontano da Maranello. Per il team principal Vasseur, Charles Leclerc lo difende. Lorenzo Villanetti.
4: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
5: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
4: Dietro il Monegasco la Red Bull di Ajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il 7° posto di Russell e l'8° di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al 2° e al 5° posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre dalle 10, mentre domenica alle 9 la gara.
0: Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia, palla 2 alle 20:30. Tennis, giornata amara per gli italiani nei tornei in Asia. Agli ottavi di Tokyo, Dardelli sconfitto in 2 set dal francese Jacquet. Stanotte Arnaldi sfida Alcaraz. Per Berrettini c'è il paraguayano Vallejo. A Pechino, Jasmine Paolini eliminata al 2° turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-7-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Sono le 17:06.

ora in onda Radio Giostra. Notizie, statistiche, informazioni e aneddoti sulla giostra del Saracino di Arezzo. È una rubrica in collaborazione con Correr Giostra su Radio Fly.

0: Buonasera, benvenuti, bentrovati a questo primo appuntamento di ottobre. Oggi infatti sono il primo ottobre 2026 e noi siamo qua. Ci siamo stati a settembre e adesso ci saremo ad ottobre. Chissà come sarà il tempo, chissà che cosa succederà in questo primo d'ottobre e soprattutto chissà che cosa avrà da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi, a cui do il benvenuto. Ciao Ivo.
1: Buonasera a tutti, buonasera Claudio Giuseppe. Oggi non è il primo ottobre.
0: Oh, Madonna, ma sbaglio sempre.
1: Oggi è il 61 agosto.
0: Lì, sì, buonanotte.
1: È il 61 agosto, con questa stagione, con questo caldo.
0: 61 di conta novembre con aprile, giugno, settembre, viene da dire. Ma che dici?
1: Ma senti un po', provi un po' di nostalgia quando senti la parola primo ottobre. Quando eri ragazzo, che succedeva al primo ottobre?
0: No, le scuole erano già iniziate.
1: No, iniziavano il primo ottobre le scuole.
0: No, forse ai tuoi tempi, ai miei tempi no.
1: Basta,
0: forse.
1: Alzo e me ne vado. Di fronte a questo affronto mi alzo e me ne vado.
0: Perché? Perché mi dici questo?
1: Ma vuoi che guardi quando hanno iniziato il 15 settembre? Eri già grande.
0: Io?
1: Sì. O sei bocciato 10 volte la prima
0: ti
1: ho toccato.
0: Ho bocciato una volta sola nelle superiori, ma perché avevo...
1: Avevi altre cose per la testa.
0: Avevo altre cose per la testa, sì.
1: Ecco. Capito? Vabbè. Il primo ottobre mi ha continuato per una vita.
0: È vero, il primo ottobre c'era le scuole?
1: Sì.
0: E perché dopo tutta questa differenziazione? Poi una regione prima, una dopo, perché?
1: Perché ora c'è la libertà. Mm. Siamo in un paese libero, possiamo fare quello che vogliamo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Sì, insomma, siamo andati un po' che oltre.
1: Sei un po' esagerato.
0: Sì, insomma, botte, coltellate, ai cose.
1: A chi passa?
0: A chi capita lì,
1: a chi
0: c'è
1: capita?
0: Tutto, sì.
1: Gente che viaggia con picconi per le strade e picchia la gente.
0: No, che vuoi fare?
1: Donne che vengono messe al muro e fanno di tutti i colori.
0: Va bene. Poi il giorno dopo trovi chi l'ha fatto fuori, tranquillo.
1: Sì,
0: senti, caro Ivo, ma
1: siamo
0: io c'ho una domanda per te adesso. C'ho una domanda che te la devo fare in tutti i modi. È stata una settimana particolarmente particolare. Senti qua, particolarmente particolare, no? Perché? Perché la domanda che mi sorge spontanea: ma tu ci sei andato a fare gasolio benzina?
1: No, l'ho saltato questa settimana.
0: Non ci sei andato?
1: No.
0: No, per sapere dove vai a fare benzina e gasolio, per curiosità.
1: Allora, senti, io vado al distributore davanti a casa mia, che è un IP, quindi non ho problemi, né prima né ora.
0: Sì?
1: Anzi, è il distributore con i prezzi più bassi di Arezzo.
0: No, è 299, devono essere quelli Enilive, IP, forse ancora la Kuwait vorrà fare qualcosa.
1: La Kuwait da oggi.
0: No, perché io sono curioso di sapere, tutti quelli che dicono, tutti quelli che abbaiano già avevano abbaiato per il bollo, se adesso vanno a fare gasolio e benzina nei distributori che è 2,4, quanto? Coerenza vorrebbe fosse così, insomma. No?
1: Infatti, ci mancherebbe altro.
0: Però su questo aspetto dei distributori Enilive c'è qualcosa che non mi torna.
1: O cosa che non ti torna?
0: C'è qualcosa che non mi torna.
1: Dimmelo.
0: C'è qualcosa
1: visto
0: che non
1: che
0: mi torna.
1: Tutto.
0: No, perché io non posso pensare che vada a fare il rifornimento in un Enilive e dicono: ma io mi serve la fattura. Ma noi non abbiamo la connessione. Sì, ma le macchinette per fare cose ci si paga solo i contanti. Come no? Però ai distributori automatici, perché non c'è, non ti fanno il servizio. Io l'ho fatta l'Eni Live, quindi te la ricordi il supercorte maggiore?
1: Come no? Però ti posso
0: dire anche qualcosa. Se non vuoi, hai la connessione, però le cosine ti funzionano.
1: Se
0: poi
1: vuoi, ti posso indicare un distributore, del gruppo.
0: Secondo me c'è qualcuno. E un signore mi ha detto, un mio cliente che ho incontrato proprio lì, ha detto: guarda, non la fa nessuno perché non hanno voglia di mettersi a fare cose. Ora, queste sono dichiarazioni.
1: Io credo che sia una cosa illegale questa.
0: Io credo che dire che a me non c'hai connessione, e io infatti non l'ho fatto carburante lì, perché io il mezzo della ditta, se permetti, lo devo fatturare.
1: Che costi 2,4, 200
0: sì,
1: lo devi fatturare.
0: Ma secondo me su questo aspetto bisognerebbe che qualcuno ci mettesse gli occhi.
1: Per esempio la Guardia di Finanza.
0: Ma secondo me bisognerebbe che uno va lì e dice: guardi, io ho bisogno così, no? Perché dice: no, la fattura no, non c'è.
1: Credo che
0: paga
1: no.
0: Solo contanti.
1: Credo
0: le sue
1: che
0: parole
1: siano...
0: che lei, caro signore, ha detto a me. Quindi,
1: contanti, nemmeno carta di credito?
0: Solo contanti. Poi in realtà fuori col cosino c'era la carta di credito, cioè le usavano
1: al banco, insomma.
0: Io ci ho visto poco. Io sbaglio, quello probabilmente non aveva la connessione, perché oggi la connessione non c'è. Allora mi dovete spiegare come facevano le macchinette lì a funzionare, perché in giro ci prenderete qualcun altro. Secondo me c'è qualcosa che su questa cosa, perché sai cosa mi viene da dire?
1: Io penso di sapere qual
0: è. Io penso che quando c'è l'opportunità, poi la gente se ne approfitta.
1: È probabile.
0: Sbaglio?
1: No,
0: sbaglio?
1: Assolutamente.
0: Allora, fate caso, se andate ai distributori AnyLive IP quelli e avete bisogno della fattura, fatevela fare. Vediamo se c'è l'omino che
1: io conosco
0: fare.
1: Gente che la fa.
0: Bene, bene.
1: Conosco gente che la fa. Anzi, visto che la conosco, posso anche fare il nome e cognome.
0: A me l'altra sera è successo questo e io non sono stato a discutere, ma dopo sono stato lì, tra l'altro mi si è fermato il furgone, senti.
1: Eri senza gasolio?
0: No, la batteria a terra, quindi ho aspettato mia moglie che è venuta con la batteria.
1: È un bel paio di cavi?
0: Sì, no, ma l'avevo pronta prima perché io l'avevo fatta prima, non mi ricordavo che...
1: Sì.
0: Quindi ho anche visto quanta gente, cosa faceva la gente lì, quindi secondo me, ma io qua non ci ho visto...
1: Secondo me, io penso che siano casi isolati, ti dico
0: caso
1: la verità.
0: Isolato.
1: No, casi,
0: io,
1: ho detto al plurale.
0: Io, ma le parole furono quelle.
1: Lo credo,
0: fattura,
1: ma su questo
0: fattura,
1: che tu...
0: Ah, no, guardi, no, io non ho la connessione, se c'è tu, connessione se paga tu solo
1: mi,
0: contanti.
1: Se tu mi racconti un caso così, io ti credo al 2000%, perché ti conosco.
0: È successo a me, quindi...
1: Ti conosco, però non credo che sia... che sia un caso diffuso.
0: Speriamo.
1: Però.
0: Guarda, ti dico la verità, oggi volevamo fare una sorta di tipo di ride in questo senso, lo faremo in settimana, perché sì, sono sì. A me ste cose, se sì, uno sì. Se c'è una cosa e uno se ne approfitta, io non dico che lui se ne approfitti,
1: no,
0: per
1: no,
0: carità,
1: no, no,
0: no, però andiamo a vedere come funziona.
1: Al di là dell'approfittarsi o meno, no, oggi un distributore è tenuto a fare la fattura di un
0: certo,
1: cliente che la vuole.
0: Certo.
1: Come tenuto a darti lo scontrino se lo vuoi.
0: Questo mio cliente che è arrivato lì ha detto, non la fa nessuno, dice tutti... E che vuol dire questo? Ma stiamo
1: no,
0: scherzando.
1: No.
0: Spero che lui abbia detto una cavolata, quindi me ne occuperò personalmente con
1: sì,
0: tanto
1: sì.
0: Di date alla mano, perché
1: sì,
0: le
1: sì.
0: Cose. Però a me è successo questo, io lo testimonio, così come testimonio un'altra cosa. Hai visto che inizio settimana abbiamo avuto un bel incendio su Santa Flora?
1: Sì.
0: Che cos'è? Autocombustione?
1: Sì, l'ho visto.
0: Perché non c'è stato l'incendio in tutta l'estate adesso che possono ribruciare, c'è stato l'incendio? Chi paga adesso? C'è andato anche l'elicottero per spengerlo. Chi li paga sti danni? Chi li paga?
1: Si dovrebbe pagare se si allora, trova un responsabile.
0: Il responsabile, se sei lì a pulire l'olivi e ti scappa il fuoco, scusate se lo dico senza mezzi termini, e poi ti prende il fuoco il bosco, qualcuno deve pagare secondo me. Oppure
1: credo.
0: Vogliamo finta di non vederle queste cose? Oppure l'autocombustione.
1: Ma che autocombustione?
0: No, ecco, perché allora...
1: Non diciamo, c'è stata con 40 gradi.
0: Allora è bene che questi signori si facciano un'assicurazione e comunque rendano conto di queste cose, perché alla
1: sì,
0: fine,
1: sì.
0: Insomma, chi paga gli interventi vigile il fuoco? C'è andato
1: un poi non è solo un
0: chi
1: problema, non è anche solo un problema di soldi, è un problema di impiego di personale, di mezzi,
0: stamattina,
1: di cose.
0: Stamattina a casa mia non si respirava. Apri la finestra e le porte per andare fuori, una coltre di fumo, maleducati in civile. Che non siete altro per bruciare i vostri figli. Non smetterò mai di dire che è una vergogna,
1: una
0: che
1: vergogna.
0: È una cosa troglodita
1: è
0: e
1: una
0: che
1: vergogna.
0: Siete degli incivili. Punto.
1: È una
0: partiva da un fondo a Capodimonte, arrivava a coso, arrivava al Bagnoro. Dimmi se si può respirare l'aria così. E non mi venire a dire contadini non contadini.
1: Ora è cambiato il comandante.
0: Adesso ce ne occuperemo.
1: Con quello di prima non sei riuscito a...
0: Ci provo Ghinelli con il fatto di dire vediamo, andiamo, facciamo smaltire a Laisa giù, no?
1: Sì.
0: Poi dice che non funzionava questo servizio. Vediamo se, insomma, è l'ora di finirla, insomma, no? Anche perché il poco si tollera, il troppo...
1: Stroppia.
0: E la maleducazione a tutti voi che fate queste cose, ve ne fregate che il fumo va a casa delle persone, perché poi bruciano che c'è le abitazioni, che possiate trovare la gente che al supermercato salta la fila davanti a voi, che vi passa davanti con la macchina al distributore e finisce con la benzina prima di voi, cioè tutte quelle piccole cose per rendere la vita incivile come siete voi, punto. E oggi so così.
1: Ti fa bene.
0: È vergogna, dai, basta.
1: Ti illumina gli occhi quando sei così.
0: Sono
1: preoccupato per fare quest'altra trasmissione.
0: No,
1: quando
0: no,
1: parti così gasato.
0: No,
1: comunque, guarda, hai detto una serie di episodi, tutti quanti gravi, punto.
0: Questo è.
1: Poi ovviamente se uno mette sotto una persona sulle strisce è ancora più grave, ma questi sono gravi ugualmente, perché poi sono reiterati, si fanno di continuo. Per esempio chi non ti ha fatto la fattura è una cosa allucinante.
0: No, ma io non l'ho
1: paga
0: fatto,
1: solo...
0: quando mi ha detto che devo pagare solo contanti, tra l'altro la fattura no perché non ho connessione, io ho detto guarda non la faccio la cosa. Poi non mi è ripartito il furgone, quindi vabbè.
1: Va a capire quanta partita vedete lì fermo col furgone lì davanti che...
0: No, pensavo che venisse a dirmi ora devi pagare il parcheggio.
1: Sarebbe giusto.
0: Sì,
1: e ti faceva anche la ricevuta.
0: Sì, ma internet ce l'aveva allora.
1: col telefonino.
0: No, dai, dai, no, no. Io spero che su questa cosa la prossima settimana
1: ci lavoriamo.
0: Facciamo un giornalismo di inchiesta.
1: Facciamo il famoso testimone cronista.
0: Vai. Però adesso dobbiamo tornare sulla prima parte di questa settimana che ha visto delle cose veramente particolari, e soprattutto quell'episodio che poi andremo a trattare dopo. Quindi Ivo,
1: lo facciamo subito, perché diciamo l'episodio del giorno è successo ieri, ma è del giorno ancora, non è un argomento chiuso, anche perché non è facile risalire esattamente alla verità, perché è vero, come mi dicevi prima, che dentro una cabina di pilotaggio ci sono i microfoni, è tutto registrato, c'è la scatola nera, c'è tutto registrato. Però tu sai, l'aereo partito da Dubai doveva andare a Tel Aviv. Esatto. Ad un certo punto i passeggeri, 172 persone più il personale dell'equipaggio, hanno sentito l'aereo perdere quota improvvisamente, cadere, grande paura. Tu pensa, in 32 secondi sono passati da 8.500 a 4.000 metri.
0: 4.000 metri, sì.
1: Quindi una caduta verticale che ha fatto sta male tutti, gente che era battuto dall'una e dall'altra parte, perché poi era incontrollato. Non so se hai visto le immagini dell'aereo una volta atterrato, addirittura il timone di dietro si era spezzato in tre punti.
0: Dalla velocità con cui è sceso.
1: Quindi è evidente che lì poteva a quel punto anche succedere un incidente proprio per la rottura dell'aereo. Perché se tu perdi mezz'ala eccetera, poi non le recupera nessuno. L'aereo è stato fatto atterrare non a Tel Aviv, ma l'Arabia Saudita ha imposto che si fermasse direttamente nello stato dove è successo questo episodio. Lo ha imposto, ovviamente a quel punto lì sono stati portati i soccorsi ai due che erano in cabina di pilotaggio, pilota e copilota. Tra l'altro il pilota era gravemente ferito, delle coltellate all'addome eccetera, sanguinante. La fortuna ha voluto, il caso ha voluto, che questo pilota abbia avuto l'attenzione, mentre cadeva a terra, mentre c'era la colluttazione, di utilizzare il sistema che sblocca la porta di accesso alla cabina.
0: Anche lì per norme antiterrorismo, sai che
1: per c'è terrorismo, giunto, no? Capisci che basta che uno dei due sia un po' terrorista e la frittata è fatta, oppure sia uno con intenzioni suicide e la frittata è fatta, insomma, no?
0: Esatto.
1: Anche questa è un'altra cosa che forse andrebbe valutata bene. Io pensavo addirittura che una hostess almeno avesse da fuori la combinazione per poter entrare, perché ci può stare anche un malore.
0: Non lo se c'è in questo senso.
1: Non lo so, secondo me qualcosa esiste. Però sai, anche quello è rischioso, perché il terrorista che è in cabina con i passeggeri prende tutte le hostess, se ne prende una e dice la sgozzo, se chi ha la chiave non mi apre la cabina, insomma diventa complicato, molto complicato, parliamoci chiaro. Che succede? Succede che riescono finalmente ad entrare dentro, e la fortuna ha voluto che in quell'aereo ci fossero in volo anche dei piloti di aereo, dei piloti di aerei grandi, perché poi quello non è un aereo.
0: Si devono dare il cambio, mi sembra, vero?
1: Non lo so, comunque erano piloti di aerei grandi. E guarda caso, questo è certificato, perché poi sono arrivati a Tel Aviv, questi qui sono stati intervistati, hanno parlato con Netanyahu, eccetera. Nazionalità di questi due piloti che erano in cabina, un russo ed un ucraino.
0: Ma pensa che
1: hanno salvato la loro vita innanzitutto, ma la vita di tutti i passeggeri.
0: Ma pensa,
1: tanto per essere chiari.
0: Pensa.
1: Mentre invece sono rimasti in Arabia Saudita i due piloti, il pilota e il copilota. Quindi per il momento le indagini su quello che è veramente accaduto la stanno svolgendo le autorità dell'Arabia Saudita. Le faranno onestamente? Mi auguro di sì. Sono sicuro? Insomma, sì e no, non lo so, dipende qual era l'intenzione, perché all'inizio tutti quanti hanno detto, beh, qui si tratta chiaramente, evidentemente questi piloti erano o di nazionalità di qualche paese del Medio Oriente, quant'altro, non lo so, perché non è stato detto chiaramente chi erano questi due piloti, quindi pilota e copilota.
0: Uno era un Omanitaso, dell'Oman.
1: Quello che guidava.
0: Pensavo quell'altro.
1: L'altro non si sa di quale nazionalità fosse, quindi qualcuno ha anche sospettato, ma non è che c'era l'intenzione di prendere il possesso dell'aereo e fare quello che successe l'11 settembre del 2001?
0: In alcuni giornali infatti c'è.
1: Quindi all'inizio tutti si sono buttati su questa ipotesi. Dopodiché, sentendo evidentemente sia i due piloti, copilota e pilota, e sentendo anche gli altri, non lo so, perché in qualche modo la versione sta un po' cambiando verso qualche altra ragione. Non si sa bene perché il copilota abbia avuto questa alzata d'ingegno di fare questa azione.
0: Cioè, più che altro come faceva avere il coltello? perché è passato un coltello.
1: Lo so, ma perché tu sai, hai visto come sono i controlli all'aeroporto, no?
0: Ho capito, ma i piloti e copiloti non li controllano?
1: Li controllano fino a un certo punto, se per questo il pilota c'ha anche la pistola in cabina.
0: Sì, quello sì, questo, lo so.
1: Quindi capisci che insomma delle cose passano, delle cose non passano, forse al passeggero, forse dico... Ma al pilota e al copilota passano un po' di meno, perché visto hanno accessi secondari, hanno passaggi particolari negli aeroporti. Onestamente, io un controllo sicuro al 100% non me lo sento di dire che c'è. Francamente non me la sento. E questo coltello è entrato e ha fatto quello che doveva fare alla fine, no? Perché poi era un coltello vero oppure era una lama tirata fuori da un attrezzo, da qualcosa che avevi, non lo so. Vedremo, forse lo sapremo. Ma tu pensi se quell'aereo, invece di aver avuto la porta aperta, questo copilota prendeva il comando dell'aereo e lo portava fin sopra al territorio di Israele, nemmeno ti dico su una città,
0: sì.
1: Non ti dico di fare il danno delle Torri Gemelle, perché magari lo buttava sopra Tel Aviv, sopra Gerusalemme, sopra quello che vuoi, va bene? Ma se lo buttava semplicemente anche in un campo, cosa sarebbe pensato tutti? Questo è un attentato, non è andato a buon fine quanto volevi, ma è un attentato. E avrebbe riacceso, altro che un focolaio, avrebbe acceso il mondo, perché poi, come siamo abituati con queste guerre in corso, siamo tutti partigiani, uno di qua e uno di là, molto spesso senza sapere le ragioni del perché sia da una parte o dall'altra, no? Quindi abbiamo veramente rischiato in modo enorme ed esagerato. E questa è la prima vicenda che si racconta oggi. Andando avanti, ormai siamo nel Medio Oriente e restiamo in Medio Oriente. C'è questa frase: siccome l'America ha mandato un piano per la pace nuovo all'Iran, ma gliel'ha mandato anche con un ultimatum molto stretto come tempi, non gli ha detto pensateci, lavorateci, mandateci una copia corretta, eccetera. Ha detto prendere o lasciare. E Trump ha detto sta arrivando il momento di farli saltare in aria. A quel punto l'Iran, invece di leggere il piano, ha risposto questo: non pensare che attaccherai l'Iran e che noi ci arrenderemo in pochi minuti. Così non sarà. E purtroppo devo dire che hanno dimostrato gli iraniani, dopo i primi due attacchi, quello di un anno fa adesso, che sono in grado di resistere, perché sono molto armati.
0: Ecco, Ivo, scusa se interrompo.
1: Vai.
0: La fonte,
1: c'è una notizia nuova, sì.
0: Rai News e la fonte,
1: sì.
0: Il pilota è romanita, quello che ha cercato di fare quest'area. Adesso sarà, da qui sarà, lo estraderanno, Israele chiederà l'estradizione per portarlo lì. Erano a 27 secondi dall'impatto.
1: 27.
0: Mamma mia.
1: Che rapidità questi
0: Quindi
1: piloti.
0: Era l'umanità che ha cercato di farlo passare. Vai, scusa, l'ho visto.
1: No, ma figurati, Giuseppe, quando si tratta di dare le notizie il più possibile giuste,
0: esatto,
1: dobbiamo farlo senza nessun timore o reverenziale, niente, insomma. Oh, Teheran dice abbiamo ricevuto questa proposta dagli USA ma non pensiamo di eccetera, e poi ha detto anche siamo pronti a lanciare missili il nemico sappia che era mordi e fuggi, il mordi e fuggi è finito, nel senso non pensate di venire qui, tirate un po' di bombe, fate un po' di la vostra guerra e noi staremo fermi, abbiamo missili che possono raggiungere, come ci hanno detto già altre volte, molti paesi, e stanno alzando il tono anche loro, perché come ha fatto il presidente iraniano quando è andato all'ONU, che ha portato le fotografie dei bambini morti in quella scuola, ti ricordi, no?
0: Sì.
1: Eccetera, non facendo vedere, lo ripeto perché questa cosa qui mi è saltata subito all'occhio, non ha portato nemmeno una foto di una manifestazione in cui i poliziotti sparavano ad altezza d'uomo, in cui sono morti forse 30 o 40 mila ragazzi, perché la maggior parte erano studenti universitari o ragazzi, e quindi vuol dire non è che lì il più onesto c'ha la peste, insomma, ecco, mi sembra a me. Il rischio è di una nuova escalation che coinvolga tutta l'area, e forse non solo, perché l'Iran, come vedi, ormai non colpisce più il singolo mezzo militare americano che viaggia, no, va a colpire le strutture militari ed energetiche dei paesi che ospitano gli americani, quindi paesi, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, la Siria, la Giordania, e questo prima o poi potrebbe scatenare l'inferno. Non dimentichiamoci che Israele continua a dire In Iran non abbiamo finito il lavoro, lo dobbiamo finire, dobbiamo eliminare qualunque rischio che loro siano in grado di fare l'arma atomica. Ma a questo punto dobbiamo anche togliergli di mezzo i missili a lunga gittata. Quindi Israele, almeno ora, è pronta a continuare la guerra finché ce n'è bisogno, secondo il loro parere. E questo non è che le cose le semplifica, anche perché, te lo dicevo prima, il mondo si sta spaccando in due. La famosa scena in cui 80 paesi lasciano la sala dell'ONU quando parla Netanyahu, ti fa capire che il mondo è spaccato in due, letteralmente in due. E ci sono interessi trasversali, alleanze incredibili che sono sul territorio. Quindi non lo so come andrà a finire.
0: La maggioranza di quei paesi era di una certa...
1: Assolutamente, no, assolutamente. Ma non solo quelli, perché per esempio anche molti paesi del Sud America hanno abbandonato, scuso l'Argentina, un po' tutti hanno abbandonato l'aula in quel momento, ma molti paesi del blocco dell'est Europa e dell'Asia hanno abbandonato l'aula, non la Cina. La Cina non l'ha fatto, perché la Cina tenta di mettersi su un altro livello. Dopo sulla Cina ti leggerò una notizia che mi ha particolarmente colpito. Se continuiamo a parlare di guerra, dobbiamo parlare anche di quella che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina 4 anni, siamo esattamente a 4 anni e mezzo, siamo a 1681 giorni oggi dall'inizio della guerra. Pensiamo. 4 anni e mezzo, impressionante, una guerra che è quasi lunga come la Seconda Guerra Mondiale e più lunga della prima, questa guerra. Pensa un po' quant'è, doveva finire in pochi giorni, te lo ricordi, no?
0: Sì, sì.
1: E questo sta scatenando una serie di reazioni, perché la rabbia della Russia qual è? Che in qualche modo, magari non in modo esagerato e prepotente, ma l'Occidente sta aiutando l'Ucraina a difendersi e sta aiutando in modo fattivo, perché gli dà le armi per difendersi, non è che hanno mandato i propri soldati, hanno detto noi vi armiamo, con i soldati non veniamo, vi diamo le tecnologie, vi diamo le cose eccetera. E questo fa impazzire Putin, che pensava di finirla in poco tempo, pensava di spendere poco, invece sta spendendo molto, innanzitutto in vite umane, perché muoiono tanti soldati, tant'è che è partita un'altra proscrizione con addirittura un anno più giovani ragazzi e un anno più vecchi. Prima prendevano quelli da 19 a 26, ora partono da 18 a 27. Per allargare un po' la forbice, e forse andranno a 28, perché quelli già 27 ora avevano già passati 26.
0: Parli della Russia, vero?
1: Parlo della Russia.
0: Tanto con le elezioni che hanno dato mandato.
1: Vabbè, le elezioni, sai, quelle sono le elezioni a modo nostro.
0: Hai visto le immagini dove nei seggi venivano messe direttamente dai scrutatori?
1: Non sappiamo nemmeno se nei paesi democratici è tutto liscio.
0: Assolutamente.
1: No, no,
0: sì, assolutamente.
1: Pensa a un paese in quel modo. Cioè, ma nemmeno se mi fai stare 50 persone a controllare in ogni posto, perché tu blocchi a casa quelli che non vuoi che vadano a
0: lavorare. Però ho letto che Russia Unita, che è il partito di Putin, mi sembra,
1: sì,
0: no? E dice, se non avesse avuto ipoteticamente queste cose, sì, sarebbe stato al 23%, ma invece, cioè, dice, comunque è al 43 ora, no? Dice il 23%, che però sarebbe comunque tanto, capito?
1: Sì, sì. Tanto, sì, tanto, ma non basterebbe, non sarebbe la maggioranza.
0: Lo so, però lui, cioè, fa esattamente quello che
1: lui
0: vuole.
1: Lui sostanzialmente ha detto, le elezioni hanno confermato che i russi vogliono continuare questa guerra.
0: Sì, sì.
1: Questo è stato il punto, sì, che ha detto, pensa un po'. Io non lo so, mi piacerebbe veramente poter intervistare uno a uno quelli che hanno votato.
0: Questi sono stati abituati a 80 anni di quello che è stato il regime dell'Unione Sovietica.
1: Che può essere abituato a quello che vuoi, ma insomma...
0: No, no, sbaglio, Ivo.
1: So.
0: Te lo ricordi, Gulag, te lo ricordi tutte queste cose qua, no?
1: Sì, sì, non c'è nessuno che si ribella. E quelli che si ribellano li fanno fuori.
0: Li fanno fuori prima, sì.
1: Come lo ha detto Kasparov, avvisato da servizi lituani e USA, la mia vita è in pericolo. Con un post su Telegram, ma io penso siano in pericolo tutte le vite di quelli che in qualche modo si ribellano in questo momento al pensiero unico, che è obbligatorio. In guerra non si tradisce, questa è un po' la logica dei paesi dove c'è la dittatura, che sia militare o non militare non cambia niente, sempre dittatura. Lì è quello che in questo momento comanda. In questo momento c'è la legge marziale anche in Ucraina, non ce lo dimentichiamo. E d'altra parte, come potrebbe non esserci in un paese che è in guerra? Non potrebbe non esserci. Si sta lavorando a cercare qualche soluzione, la Turchia si sta facendo in quattro per parlare contemporaneamente con l'Ucraina e la Russia. Mi fa un po' impressione che debba essere un paese come la Turchia, in un mondo come questo, con tanti paesi che abbiamo, diciamo che sono stati la culla della civiltà e della diplomazia, a dover trattare. Evidentemente ancora non è arrivato il tempo in cui i russi debbano accettare che una trattativa seria te la fanno fare gli americani, i canadesi, gli inglesi, i francesi, chi vuoi, ma loro con questi paesi qua non ci vogliono parlare, perché in questo momento li hanno armati. E tu sai che questa cosa delle armi sta creando spaccature in tutto il mondo, anche dentro i paesi, anche dentro i partiti. Ti faccio il nome di un partito, il Partito Democratico, i riformisti che dicono andiamo avanti con la politica di rifornimento degli aiuti militari a Kiev. Quelli dell'area di sinistra hanno dei dubbi in questo momento, che fare, che non fare, si continua ad appoggiare questa politica oppure no. Poi vai più a sinistra, VS contraria, vai a 5 Stelle contraria, vai a destra, abbiamo sostanzialmente Forza Italia che dice continuiamo a dare l'appoggio a un paese che è stato aggredito dalla Russia e che deve difendersi, e difendendosi difende anche noi. Fratelli d'Italia in questo momento sembra compatta su questa linea. La Meloni fin dal primo giorno ha detto l'Ucraina noi non l'abbandoniamo, punto e a capo. E va detto che in quattro anni che è al governo lo ha sempre fatto, diciamoci la verità. E la Lega no, la Lega la pensa diversamente, dice basta armi a Kiev. Poi per coprire in qualche modo il fatto che non ci sia una spaccatura esagerata all'interno della maggioranza di centrodestra, dice diamo aiuti di altra natura, diamo aiuti umanitari, ospedali, queste cose qua, ma non le armi. Futuro Nazionale ha detto basta armi, tanto per essere chiari. Qual è il problema? Il problema è questo: se smettiamo di dargli armi, quello vince in 20 giorni, in un mese. È vero che questi ora sono diventati bravi con i droni, ma quelli vincono in poco tempo. E allora cresci la tensione, ogni tanto ci sono dei fatti di cui non si capisce bene l'origine. Tu sai che è esplosa e poi ha preso fuoco un'enorme fabbrica di armi in Germania, alcune settimane fa, ma 3 mesi fa è bruciata anche una fabbrica di armi in provincia di Frosinone, del quale incendio non si è mai trovata l'origine, mai. Si è dato la colpa all'errore umano, ma sì, ma no, c'è un'inchiesta in corso che fatica ad andare avanti, perché essendo una fabbrica che produce materiali militari
2: non è che ci puoi andare,
1: non è che anche i carabinieri dicono dindo carabinieri aprite la porta, cioè la documentazione è difficile da vedere, eccetera. E c'è, per esempio, c'è un'inchiesta internazionale che sta dicendo loro stanno mirando proprio a colpire le fabbriche che producono.
0: L'ha detto Lavrov, mi sembra, no?
1: La sua portavoce l'ha detto, la Sakharova.
0: Sì, ha detto
1: il nostro obiettivo saranno le fabbriche che danno aiuto militare all'Ucraina.
0: Per noi chi produce le armi
1: che vengono date a loro.
0: Dice per me è un obiettivo.
1: Per noi sono obiettivi. Quindi ve lo diciamo, non vi rimanga nuova. Ma fatto di più questa settimana sia Lavrov che la Sakharova. Putin non l'ha ancora detto. Tu sai che ci sono state delle esercitazioni militari della NATO importanti vicino alla famosa enclave di Kaliningrad. Kaliningrad è collegata con la Bielorussia, non con la Russia, da un corridoio, una specie di strada con le reti di
0: Lituania e Estonia.
1: È lì praticamente sotto i paesi baltici, i tre paesi baltici, che è lo sbocco al mare del nord per la Russia. C'è quello, se no devono andare su in Siberia, un giro a volte anche impraticabile dal punto di vista del meteo, sostanzialmente. Ebbene, hanno detto per noi quella è un'operazione, è un tipo di esercitazione che avete fatto per calibrare quanto serve alla NATO per isolare Kaliningrad dalla Russia. Quindi la vostra guerra

0: totalmente contrari e non lo devi fare. Speriamo che sia così. Tra qualche giorno ci sono altre esercitazioni molto importanti, sempre nella zona, nel confine fra la Polonia e insomma nella parte est, con l'impiego di penso 40-50 mila militari, ma mezzi modernissimi eccetera. Hanno già detto che anche loro quell'esercitazione la vedono come un affronto, come un affronto, una minaccia, come un modo di fare che non va bene. Poveri bambini. Dici tu, hai qualcosa di particolare da farmi vedere o, o ci fermiamo?
1: Se... siamo a 30, sì, dobbiamo
0: io,
1: fermarci.
0: Io vedo l'orologio, questo
1: hai ragione, sì,
0: ho
1: sì,
0: l'orologio dietro le tue spalle.
1: Allora ci fermiamo e poi dopo magari ti dico qualcosa che ho visto qua.
0: Di estere, sulla stampa, sì,
1: allora,
0: volentieri.
1: Fermiamoci un attimo.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
3: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio, petrolio o greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
4: INPS, insieme, sempre.
5: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di real estate dell'ICE e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite, perché un figlio pesa meno sulla carriera, e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava.

0: Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: È tutto, a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot
5: Radio Fly. Radio Fly. Fly.
2: Rewind.
6: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. No, io ho dato un'occhiata, Ivo, a quello che stanno riportando ovviamente i giornali e si parla molto ovviamente di quello che è successo nel volo verso Tel Aviv, questo sì, però si parla anche di Gaza. I francesi si concentrano un pochino meno su questa vicenda perché loro la toccano un po' differentemente, anche perché adesso c'è il problema del budget e le Cornu rientrano un'altra volta in crisi. No, perché lo sappiamo. Si parla poi di una cosa che devi vedere, Figaro lo tratta. Dopo due mesi la Spagna è ancora incapace di regolare il problema dei migranti a Ceuta. Guarda, dopo le esasperazioni degli abitanti, perché sono esasperati, sì, ci sono ancora 10.000 marocchini lì che non si sanno come gestire con la crisi. Guarda che è veramente una crisi enorme. La cosa che mi ha fatto un po' così solleticare l'idea, sai che si parla tanto dell'intelligenza artificiale, di queste Italie delle regolamentazioni, no? Allora, le monde francesi, che cosa ha messo? Ha messo una vignetta, devo dire, veramente carina. Si vede un Trump e un Xi Jinping, che sono coloro i quali insomma hanno, ecco, che vedi, sono avvolti da un braccio elettronico con sopra un enorme occhio che c'è scritto IA, e gli dice regolare per regolazione per fare che, gli ha detto esattamente, dice Xi Jinping, dice a che serve la regolazione, perché sono loro stessi diciamo sotto questa cappa ormai dell'intelligenza artificiale. Ovviamente questa è una versione molto ironica della cosa.
7: È ironica, ma tenta di far capire qual è la situazione. Satira e l'ironia a volte racconta molto più della cronaca.
6: Esatto, esatto. Poi ti ripeto, c'è una cosa molto carina che viene da USA Today. Devi sapere che hanno comprato un'enorme zona in America, Mammoth Cave si chiama, che ci vogliono fare dentro il National Park, ci vogliono fare i data center. C'è un movimento sempre più grande contro l'arrivo dei data center, che consumano tra l'altro tanta energia, ma consumano anche tante acqua per il raffreddamento. E qua infatti c'è una protesta, che gli abitanti dicono il Mammoth Cave non è in vendita, no data center. Ora, diciamo, i data center ragazzi sono quelli che ci permettono di avere tutti i dati al mondo, ma perché ne stanno facendo così tanti? Perché i dati aumentano sempre più IVA, no? Ma per il problema della rete neurale, la rete dell'intelligenza artificiale. Guarda che è una cosa da non sottovalutare, perché prende tantissime risorse, ma tantissime. E c'è una bellina, e te la chiudo qui, perché diciamo così, a parte sull'intelligenza artificiale, guarda, se ne occupa anche Liberazione, il giornale francese della sinistra, no? della sinistra francese. Che dice: coscienza dell'IA, inchiesta sulle cose strane, sulle esperienze strane da Anthropic. Vedi, si vede un cervello con dentro due facce, perché Anthropic vogliono dire che insomma abbia delle contaminazioni non troppo, cioè da una parte meno. Ti ricordo che fu quello che rifiutò a Trump l'utilizzo diretto delle armi, e chi l'ha fatto invece, me lo dici te? Altman con ChatGPT. Te la chiudo velocissimamente, a parte Arezzo ovviamente, come vedi tutti si occupano della vicenda dell'aereo, ma c'è una cosa che sono andata a cercarla proprio giù in basso, che mi ha fatto riflettere, perché si parla di questa intelligenza artificiale, si parla di questa cosa così terribile, allora molti dicono stacchiamo la spina, eccolo qua. Se noi andiamo su The New Yorker, il nuovo lavoratore però sarebbe, vedi che questo sta cercando di staccare la spina, ma in realtà è una cosa, come abbiamo detto più di una volta, che staccando la spina questi enormi cervelloni non è che l'intelligenza artificiale spengi il computer e smette di funzionare, no, perché sono miliardi e miliardi di programmi ripartiti in tutto il mondo, un pezzo qua, un pezzo là, repliche di qua, repliche di là, scusate se ve lo dico in termini molto poveri, che quindi non è che spegnendo la spina a un computer o un supercomputer l'intelligenza artificiale si ferma, no. E devo dire che anche in questa settimana, anzi nella settimana scorsa, sono avvenuti altri casi di agenti IA, si chiamano così, che collaborano con tra di loro per andare a fare danni, cose fuori dai protocolli umani. Quindi pensa, siamo arrivati molto vicino a una cosa che però non possiamo staccargli la spina.
7: Abbiamo praticamente moltiplicato quello che prima era fattibile senza l'intelligenza artificiale, perché l'utilità dei computer, delle reti, dei programmi è indiscutibile. Vuol dire, oggi il mondo è tutto molto più vicino, tu puoi ragionare col mondo intero stando in una sedia, puoi conoscere, andare a prendere notizie ovunque. Ovunque.
6: Io la mia idea, io tornerei tutti ai compiti sul diario, ora di carta, visto l'hanno tradotta ora, sarei di quella cosa.
7: Questa che è ovviamente moltiplicata per 100, per 1000, per 100.000, non si sa, sia come velocità, sia come quantità di base di dati che hanno. Può essere trattata bene, perché molti dicono per esempio che per la parte della scienza sanitaria porterà dei grandi vantaggi, farà accorciare i tempi di studio di certe ricerche che si portano avanti eccetera, e ben vengano quelli, ma le puoi usare sempre anche male. Io faccio sempre il solito discorso, tu una macchina la prendi per guidare, guidi bene, poi la prendi per entrare in una strada affollata di gente e ammazzi 20 persone.
6: Esatto.
7: Quindi qualunque cosa si può usare in tanti modi.
6: C'è da dire, per chiudere questo discorso, che non è che l'intelligenza artificiale sia cattiva.
7: No, è uno strumento.
6: Seconda, come gli vengono date gli compiti,
7: gli input.
6: Io dico trovami il modo di che Ivo Brocchi mi diventa verde, e lui va a creare anche gli uffici.
7: Potevi dire bello, almeno
6: bello, scusa. Bello deve creare troppi cose di bellezza,
7: troppa corrente deve consumare
6: per arrivare all'obiettivo. Utilizza anche protocolli che non sono stati detti dagli umani, quindi oltre le barriere
7: da sé li trova e se li crea e se li fa.
6: Quindi questa è la pericolosità. C'è un termine che identifica questo, no? Questa escalation che lui praticamente lui, che questa intelligenza
7: autogenerativo.
6: Un autogenerativo, ma prende delle idee sopra la limita di quelle che tu gli hai detto non le fare, e lui le fa.
7: E lui le fa. È come il robot che ha picchiato l'ingegnere in Cina.
6: Ah, hai visto che lavoro?
7: Il suo robot è legnato e l'ha finito. Dunque, due o tre notizie che dall'estero vengo, arrivo dopo, facciamo un po' d'Italia. La prima, andiamo negli Stati Uniti.
6: Che succede?
7: Fallisce l'iniezione letale per Krista Pike. La condannata a morte è in ospedale. Nel Tennessee erano più di 100 anni che non si faceva una condanna a morte. L'hanno reinserita in questo paese. Lei uccise una coetanea quando aveva 18 anni.
6: Ora ne ha 50, mi pare.
7: Esatto. Quindi sono passati già 30 anni di, direi, di vita morta, l'ha già passati. Ma insomma, non è che ha fatto una carezza a un bambino, ha fatto una cosa grave parecchio. Ebbene, questa iniezione non ha funzionato. Ma non sono neanche capace di ammazzare uno.
6: A
7: fallire. Evidentemente non era calibrato giusta la quantità di veleno o di quello che c'è dentro, una cosa o l'altra.
6: Sai che prima fanno tre iniezioni, lo sai.
7: Ma la domanda che mi faccio è questa: lo devi ammazzare e metterci nel triplo del prodotto? Ma non ho capito,
6: Che so io sono tre iniezioni, la prima per calmare, la seconda per anestetizzare, e la terza
7: per uccidere. Ma la terza falla pesante, se la devi proprio fare, meglio se non la fanno. Seconda notizia, andiamo in Francia. Donna di 93 anni trovata morta in bagno, sopra di lei un uomo nudo, è stata stuprata e uccisa. Ma qui dove stiamo andando, ragazzi?
6: Che stiamo parlando?
7: La vittima sarebbe stata strangolata. L'autopsia ha rivelato la presenza di lesioni compatibili con una violenza sessuale.
6: Mamma mia.
7: E questa persona che era sopra era un uomo di 34 anni in evidente stato di ebbrezza. Spero che non gli diano l'attenuante di aver bevuto troppo, di essersi fatto il crack, insomma.
6: Dove è successo questo?
7: A Tolosa. In Francia.
6: No, se fosse in Italia forse sì, da noi sì, ma in Francia non ci vanno più tanto di scartino.
7: Altra notizia dall'estero che ti potrebbe anche un po' meravigliare,
6: cioè
7: Oh, dove ce l'avevo qui davanti? Non mi può essere sfuggita, eh? Se non la trovo.
6: Speriamo, cioè, speriamo che non ti sia sfuggita.
7: No, non mi può essere sfuggita. Comunque, se mi è sfuggita la sua memoria.
6: C'è sfuggito qualcosa a noi? No, non c'è sfuggito niente.
7: Non ci sfugge quasi niente.
6: L'inflazione siamo al 4,2%, quindi insomma, roba è.
7: Inflazione.
6: Era dal 2023 che c'era questa inflazione.
7: Sì. C'è inflazione e inflazione. L'inflazione
6: parti,
7: non
6: cioè.
7: Sempre fa male, a volte fa anche bene un po' di inflazione.
6: Perché?
7: Il problema. Perché sì, perché per esempio fa risparmiare i governi nel debito pubblico.
6: Ho capito.
7: Il problema è un altro, che se non crescono gli stipendi, se non crescono i guadagni, l'inflazione erode il potere d'acquisto.
6: Ricordami di parlarti della Germania.
7: Sì, lo
6: ricordi?
7: Te lo faccio volentieri.
6: Beh.
7: La notizia però non la trovo perché non so dove l'ho girata.
6: Vuoi il titolo?
7: La sua memoria.
6: Dimmi.
7: Il Marocco avrà per la prima volta un presidente del Consiglio dei Ministri donna. E nel Parlamento marocchino ci sono su 320 parlamentari 107 donne.
6: Bene.
7: È una notizia
6: che
7: mi riempie
6: un'apertura.
7: Mi riempie di soddisfazione. Vuol dire che non lo so se.
6: Intanto Marocco si potrebbe riprendere quei 10.000 che sono lì a Ceuta, che stanno lì, insomma, senza. Cioè, voglio dire, causando.
7: Questo non lo so quello che faranno, però intanto come notizia è una notizia che vedo bene, insomma, non la vedo male. Poi magari saranno peggio degli uomini, non lo so.
6: Questa è una cosa.
7: Per me è una cosa positiva.
6: Inflazione shock in tutta Europa, vedi? Il Sole 24 Ore è un giornale.
7: Giornale che le sa le cose.
6: Le sa. Quindi in tutta Europa il caro carburanti spinge a 4,2% il costo della vita in Italia a settembre.
7: Da noi più di tutti è stato l'aumento, se no il 3,4, il 3,2, il 3,5 negli altri paesi.
6: Va bene, ma noi abbiamo ovviamente Giorgia Meloni.
7: E questo quindi, ovviamente, non è una cosa semplice, perché vorrà dire che siccome questa poi è la media è la media, ci saranno prodotti che crescono del 10, prodotti che crescono dell'1.
6: Però in quest'Italia che è sempre così messa male, no?
7: Sì.
6: Allora noi abbiamo sempre visto questa Germania come il motore d'Europa, ma in effetti lo era fino al 2020 più o meno così. Il problema è uno, prendiamo per esempio adesso ci sono state una catena di licenziamenti da fare paura, in special modo nel settore dell'auto.
7: Sì.
6: Allora uno si chiede, ma com'è possibile, no? Andiamo a vedere la Volkswagen, che è una delle storiche, no? Dell'auto.
7: Sa che vuol dire Volkswagen?
6: Auto del popolo.
7: Auto del popolo.
6: Auto del popolo.
7: Sì.
6: Io sapevo in tedesco solo X-Ribedick e poi Dummer Gute Gefalte, quando andavo dalle ragazze tedesche al mare.
7: E dopo gli dicevi?
6: È quello.
7: Dopo che gli dicevi?
6: Anzai dai für Funzig. Questo gli dicevo questo. Vabbè, andiamo a noi. La Germania è stata sicuramente il motore d'Europa e la Volkswagen dice: com'è possibile che Volkswagen non abbia introiti? Cioè, no, attento, non ha introiti. Non ha guadagni, perché è scesa da quella che era una soglia del 13-16% a un 4%.
7: Sì.
6: E non è sostenibile sostanzialmente per i finanziatori, e dicono: no, cari amici miei, dice, qui adesso bisogna tagliare. Ma una domanda bisogna farsela. Noi abbiamo sempre visto in Germania le grandi stipendi, le grandi cose, tante cose fatte bene. Ricordiamo che la Germania ha anche subito l'unificazione di due realtà che erano completamente differenti. Vi basti pensare che gli stipendi della DDR erano il 70% più bassi di quelli della Germania
7: federale.
6: Sì. Quando si sono uniti si sono dovuti, ovviamente non poteva
7: essere. È stato
6: un
7: momento complicato,
6: esatto.
7: Molto complicato.
6: Ma pensate che per fare 1 milione di auto in Germania la Volkswagen utilizza 66.000 addetti. Allora, mentre in Cina ne utilizzano 22.000, la Stellantis 34.000. Cioè, in Germania per produrre 1 milione di auto sono più del doppio. Allora, capite che dice: come mai? Com'è possibile che ci vogliano più del doppio delle persone? In Cina io capisco, povera gente, dico io, no? Ma la Stellantis 34.000 per fare 1 milione, tutti sotto 66.000 è la punta massima. Vai a vederti questi dati, mi sono letti ieri sera. E allora c'è da dire: scusate, ma quanto costa questo? Come mai per lo stesso numero di macchine ci vogliono più del doppio degli operai per farle? Questo è quello che si stanno chiedendo gli investitori, per cui dice sì, è vero che fanno tanto fatturato, perché non è vero che la Volkswagen non vende, però già la crisi con la Cina vende meno,
7: vende molto
6: ma non
7: meno.
6: Ci sono i come si chiamano, non ci sono i guadagni, non ci sono le rimanenze, e quindi stanno pensando di tagliare, ma si parla di
7: 100.000 persone.
6: Ma lo capite che già
7: sai come le salveranno queste 100.000 persone?
6: Non le so come fanno.
7: In un modo drammatico.
6: No, come?
7: In un modo drammatico, perché i grandi industriali cinesi, appoggiati dal governo cinese, compreranno una fabbrica a Düsseldorf, va bene, dove c'erano 20.000 persone, porteranno lì la produzione loro cinese, di macchine cinesi lì.
6: Sì.
7: Li pagheranno come li pagavano prima, forse addirittura, non si sa, non lo so, magari tratteranno, guardate, facciamo per
6: tu
7: sei
6: dici,
7: anni, cinque anni. No. E qual è il loro guadagno per far questo? Che quando ora importano una macchina dalla Cina e la portano in Italia, pagano un dazio del 25, 28, 30%.
6: Sì, sì.
7: Se la producono in Germania, pagano un dazio di zero. In
6: tu
7: Europa.
6: Pensi veramente che manterranno questo rapporto di 1.000.000 d'auto 66.000 o
7: ma
6: 1.000.000 d'auto 22.000?
7: No, probabilmente no, ma questo sai, il rapporto si fa svelta a finirlo.
6: L'efficientamento, allora cos'è? L'automazione?
7: Sì, ma si fa svelta a finirlo il rapporto, perché intanto la gente invecchia, va in pensione, non riassume nessuno. È così, ma
6: la Germania ha vissuto in una maniera, devo dire, da quello che sembra, da questi dati che ti ho detto, che li puoi trovare tranquillamente, ha vissuto in una maniera dove ci vuole tanta manodopera per fare le macchine, ma ha scoperto che forse
7: hanno il contratto a 35 euro la settimana di lavoro,
6: vabbè.
7: Per esempio. In Cina penso che 35 euro li devono fare tre giorni.
6: In Cina, ci siamo già risposti. Ecco perché io non mi posso dimenticare di Tiananmen e tutte queste cose.
7: Ma ti posso
6: perché è un altro mondo che
7: stiamo con i piedi per terra e pensiamo a noi e guardiamoci intorno. Qui siamo nella zona della carbonaia. Se apriamo una finestra, guardiamo, vediamo tante aziende orafe. Prima vedevamo anche tante aziende tessili. Va bene? Qualche decennio fa. Cosa è successo? A un certo punto, siccome qua il lavoro costava troppo, e costava sempre meno che in Germania, in Francia e in Inghilterra, sempre meno, perché i nostri operai, i nostri impiegati guadagnano meno, molto meno di quei paesi lì, va bene? Hanno portato le produzioni dove? In Romania, in Bulgaria, in Giordania, ve lo ricordate? A Malta.
6: Anche quando le grandi aziende di manifatture tessile le portavano là. Ma lì volevano certe cose, dovevi essere socio con uno di là e poi dopo 10 anni lasciavi tutto là.
7: Ma nel frattempo guadagnavi l'ira di Dio.
6: Ho capito, ma...
7: Nel frattempo, guarda che un industriale che fa una cosa senza guadagnare, me lo devi trovare. Non sarebbe un industriale, sarebbe uno sciocco. Perché l'industriale deve guadagnare, ci mancherebbe altro. Quindi ci siamo anche un po' rovinati con le nostre mani. Ti ricordi quando abbiamo venduto tanti macchinari per fare la produzione orafa automatica alla Giordania, al Libano, a Israele, degli anni 60-70. Avevamo una grandissima azienda ad Arezzo, grandissima, che era del gruppo Noer, la MCZ, che ha esportato materiali a tutti.
6: Hanno esportato anche il know-how di fare le cose.
7: Appunto. E cosa è successo? Quando a un certo punto... Fare le catene erano capaci anche bambini, e purtroppo c'erano spesso i bambini a lavorare, tanto per essere chiari, dove andavano a prendere il catename? Le stesse aziende d'Arezzo che producevano oreficeria, lo prendevano là, gli costava molto meno. Ma l'hai vista la storia della plastica?
6: Aspetta, te ne voglio raccontare una.
7: No, questa te la racconto subito per farti capire come va il mondo.
6: Dimmi.
7: Stanno pensando moltissime società italiane che lavorano i rifiuti, quindi compresa anche la nostra Sia Toscana, AES, eccetera, di frenare o ridurre o stoppare la raccolta della plastica, perché raccogliere la plastica e lavorarla costa molto di più che prenderla già lavorata nel sud-est asiatico. Te la portano con le navi e costa meno.
6: E tutto, pensa quanto inquinano, no?
7: Costa meno, capito? La danno già pulita, costa meno. E quindi sarà un problema ecologico questo, perché se smettono di raccogliere la plastica, e dove la va con la plastica secondo
6: non
7: te?
6: Non lo so.
7: I primi giorni la butti sull'indifferenziato, il secondo anche sull'umido, e il terzo giorno la butti sul fiume. Questo è un casino.
6: Va bene, allora ora ti mi hai aperto due, vediamo dove siamo. Sì, ancora ce la facciamo.
7: Vai.
6: Rimaniamo in Germania.
7: Sì.
6: Ti ricordi, noi qualche tempo fa abbiamo parlato di quello che è successo in Spagna per quanto riguarda le fonti rinnovabili, sì, quindi la produzione di energia eolica e solare. L'apagon quale test? L'apagon che ha dimostrato che l'instabilità dei sistemi a energia rinnovabili è talmente alta, perché non hai una capacità di riserva, l'effetto volano non te lo sto a spiegare, comunque non hai un qualcosa che quando...
7: Sì, che la puoi mettere da parte.
6: Che
7: non la puoi mettere da parte.
6: Un ammortizzatore, chiamiamolo così, quindi ti crea stabilità nella rete, quindi più di tanto non puoi fare. E io ti raccontai, guarda Ivo, che in Germania hanno montato talmente tanti impianti solari che l'ente energia tedesco ha chiesto di scollegare gli impianti civili, quelli delle abitazioni, perché l'energia va sotto costo, cioè vuol dire ce n'è più di produzione che di quella che di richiesta, e quindi ha un valore negativo, cioè vanno a pagare più di quello che prendono. Guarda che l'Enel Park, Enel Park che è tedesca, si chiama proprio così, è fallita questa enorme struttura che aveva migliaia di campi solari, cioè quella che vendeva l'energia sostanzialmente. Sì. Per quale motivo? Si chiama proprio Ener, no con la L, sì, Ener Park, e il fallimento a settembre del 2026, proprio perché? Perché è stata prodotta talmente tanta energia che non ne viene pagata, quindi hanno fatto tanti investimenti per i campi, per le produzioni, ma siccome ci sono tante ore durante il giorno che è più l'energia immessa in rete che quella consumata. Non gliela pagano, non adesso non la pagare, non gli rientrano sti soldi, e quindi è fallita. Allora qui si riapre il discorso di discussione che ti dissi tempo fa io, quando ancora oggi sento in Italia politici, non ti dico di che, di quale parte, che ancora la menano con sta storia delle energie rinnovabili. C'è un punto fisico, te lo dimostra la Germania, te l'ha dimostrato la Spagna, oltre il quale non si può andare. Questo per quale te lo dico, per motivo? Perché c'è stato il dibattito sul fatto del ritorno al nucleare.
7: Sì.
6: Il ritorno al nucleare, che comunque è un'energia che le nuove generazioni, sotto certi aspetti, è pericolosa, uno dice, ma è pulita, perché questo sì, e soprattutto ha l'effetto volano, quindi è sempre attiva, cioè non è che quando c'è sole produce, quando no. Ecco, questo è semplicemente per dirti, Ivo, che la storia ci sta insegnando che i due più grandi paesi, perché i più grandi paesi la Spagna? Perché la Spagna con l'Andalusia c'ha i pannelli anche, cioè,
7: c'ha il sole anche di notte,
6: e al nord c'ha le pale eoliche nelle mesetas pieno. E i tedeschi, che sono stati già da tempo prima di noi per questa svolta green sul solare, adesso sono andati in break, cioè punto, quello ti hanno detto, questo è il punto d'arrivo. Ecco, te volevo dire questa cosa qui, si spostano molto via nave, nonostante anche Hormuz ha visto tutti questi stretti, hanno iniziato a fare lo sai, le petroliere c'è una velocità ben precisa, perché? Perché se aumenti quella, cioè la velocità oltre la quale il freno dell'acqua spendi tanto carburante, allora hanno visto che diminuendo della metà la velocità risparmiano tantissimo, quindi fanno andare talmente piano, ma chi gliene frega se arrivano una settimana dopo, ma risparmiano un sacco.
7: Ma guarda che scusa,
6: perché non la sapevo questa.
7: Ma scusa, tu in macchina se vai a 110 consumi poco in autostrada.
6: Esatto.
7: Già se vai a 140 consumi il doppio, non è consumi il 20% in più. Consumi il doppio.
6: Ma questa cosa sul liquido è ancora di più, no? Hanno provato prima a farle di tutte, no? Le asole della chiglia, come si chiama, insomma, però ecco, ti volevo dire questo, poi dopo il miracolo quello europeo te lo dico dopo.
7: Poi avrei trovato la notizia del Marocco. No, l'ho già detta, basta.
6: Non c'è bisogno.
7: Come siamo messi?
6: Siamo a 23, ma 30 abbiamo fatto prima, quindi un minuto ti do, dai.
7: Diciamo al volo questa storia dell'inflazione. Bisogna veramente augurarsi che si sblocchino un po' di situazioni nel Medio Oriente, per cui si riabbassi rapidamente il costo dell'energia e dei carburanti. Perché il fatto di aver bloccato per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, poi magari può essere anche più a lungo, perché poi attento, se tu guardi le compagnie che hanno accettato questa proposta o che l'abbiano fatto loro, gliel'ha fatta al governo, non si capisce bene, non importa. comporta. Siamo sempre a livelli di giugno intanto, non a livelli di febbraio. Cioè siamo sempre un 25% più di quanto costava inizio anno. E questo che vuol dire? Un aumento di costi nei trasporti. Hai visto i tassisti vogliono aumentare le tariffe in tutta Italia?
6: Perché hanno detto
7: a maggior ragione. Quindi la situazione è complicata. Quindi o si riabbassa il prezzo alla fonte di questa energia, sia quella per l'automotive, quindi per le macchine, camion e quant'altro, e anche per, diciamo, il gasolio che viene usato per il riscaldamento in molte aziende, perché non è che tutti quanti viaggiano a metano, che poi anche il metano oscilla molto il prezzo, come vediamo nel famoso borsino di Amsterdam.
6: No, sai che non lo so quanto costa il metano.
7: Mi pare sia 68 in questo momento, che non è poco.
6: Che vuol dire? Perché io non vado in metano,
7: ora te lo vendono a megawatt, quindi bisognerebbe avere un sistemino, un programma per capire quant'è. Fatto sta che comunque tu vedi anche quello semplice della sottrazione è raddoppiato rispetto a un anno fa, letteralmente raddoppiato.
6: Com'era una volta il metano ti dà una mano?
7: Il metano ti dà una mano.
6: Però toglieva una marcia, ve lo ricordate?
7: Sulle macchine piccole, sulle macchine vecchie, sulle macchine di oggi.
6: Come sulle macchine vecchie?
7: Sulle macchine vecchie era così. Metanista per 50 anni.
6: Ah, quindi te lo sai, insomma.
7: Lo so, ti toglieva una marcia.
6: Si diceva ti toglieva una marcia, nel senso che se c'era
7: in salita dove la facevi in quarta ci voleva la terza.
6: Esatto.
7: Se c'era da andare in autostrada, sì, per raggiungere 130 ci voleva 2 chilometri di rincorsa.
6: Oggi non è più così.
7: No, oggi i motori e i polmoni, tutta la macchina che le fa funzionare. È cambiato il sistema.
6: Ascolta,
7: di pressione.
6: Anche il diesel è stato messo col metano, lo sapevi? Che anche
7: sì, assolutamente. Guarda che molti autobus di Arezzo viaggiano a metano.
6: Che spettacolo.
7: Se tu vai al magazzino degli autobus vedrai che ci sono le colonnine del metano.
6: Dici, ma come fanno ad andare a metano? Sì, c'è anche
7: assolutamente. Oggi a metano mandi tutto, anche le navi.
6: Ve le ricordate com'era Iron Man con quel generatore nucleare che aveva qui a bordo? No, ecco.
7: No, l'hanno fatto gli esperimenti. Sono delle auto sperimentali
6: che c'era
7: che hanno l'energia nucleare praticamente con un piano 100.000 km, 200.000 km. Pensa un po'.
6: Allora, ce lo posso mettere sul mio Jeep così almeno.
7: Devi cambiare le gomme mentre cammini, perché se non ti puoi fermare, non ti puoi fermare.
6: Va bene, ci dobbiamo fermare.
7: Fermiamoci, vai.
6: Direttore, vai.
5: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
8: Sono le 18 e 34 minuti.
9: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
2: E eccoci qua, terza parte, senza dirlo, senza pace. Ci siamo dimenticati, caro Ivo, di salutare tutti coloro che ci ascoltano ora di giovedì, poi di venerdì, poi ti vedono a te su.
3: Ma mi sa che tu stasera sei come quello del distributore, non c'è la connessione perché non vedo messaggi.
2: No, perché ho messo il problema è che quando preparo la svelta al pannello gli dico guarda i messaggi oppure non guarda i messaggi e non ho fleggato quindi salutiamo chi magari ci scrive ma l'età passa anche per l'età me passa. Devo cioè capite che insomma
3: e a te non ti affiderei mai un distributore di benzina che non sai fare le fatture dopo capito?
2: No io dico che ci riprovo guarda voglio vedere se in settimana c'è la connessione sì ritorno e non c'è problemi
3: se non ce l'ho gliela porti te
2: sì no sì, dico sì dico non c'è la connessione come era il 917 no vabbè a parte queste
3: questo
2: cose.
3: No la gente deve fare le cose
2: punto. Secondo me
3: la gente deve fare le cose
2: Ivo farò un'inchiesta giornalistica
3: pubblica
2: questo,
3: quando è pubblica è pubblica poi
2: dopo vediamo per il momento me lo sono sognato la notte no l'ho vissuto io direttamente però le considerazioni le ho sognate la notte dico bene così
3: va bene
2: ma chi mi ha detto che me la faceva la fattura è vero non è che me la sono segnata la notte
3: ma non ho nessun dubbio e poi c'era il self-service magari
2: sì
3: dove ci metti il bacco
2: vabbè allora ascolta ti voglio dire una cosa
3: ci sono molti apparecchi addirittura che oggi non accettano più contanti c'è il contrario in molti posti
2: lasciamo perdere comunque io ti voglio dire una cosa sono molto serio perché sono rimasto un po' particolarmente diciamo così
3: colpito
2: dalla vicenda Carlasco perché se ne parla dopo 16 anni sono rimasto colpito da quando ho visto non l'interrogatorio però quello che hanno chiesto a quel ufficiale del RIS che secondo era un tenente colonnello sì. Dove secondo la ricostruzione che sta facendo il GIP quello cioè la procura di Padova
3: sì,
2: gli ha detto ma come mai non avete considerato queste cose delle biciclette?
3: Cosa non ce l'avete
2: perché
3: data.
2: Diceva, beh, ormai si era detto che l'avevamo già acquisito. Cioè, ma stai scherzando? Se quella veramente potrebbe anche essere solamente una prova che scagiona Stasi, non lo so, si stanno cosando, ma tu ti rendi conto la gravità?
3: Lo so.
2: Ma ne va di mezzo la credibilità di una che era l'istituzione allucinante.
3: Per prima cosa c'è di mezzo la vita di una persona.
2: Assolutamente,
3: la prima di una famiglia.
2: Sì, 16 anni che è in galera.
3: E di una famiglia.
2: Cioè, io sono rimasto se l'hanno fatti vedere no scorrere
3: sì,
2: in TV
3: sì.
2: Le domande e le risposte che a un certo punto questo gli dice il PM non so chi era questo gli dice ma lei si rende conto di quello che c'è che di cosa si sta parlando cioè questo così come dire vabbè è successo
3: sì lo so no è incredibile pensare che questo possa essere successo a due strutture che sono una sola il RIS uno perché sono carabinieri e i carabinieri come tutti al mondo si può sbagliare, ma non li vedo essere truffaldini mai, per principio, sarà per natura, sarà per
2: no, non dico
3: carabinieri
2: questo,
3: sono
2: però,
3: i carabinieri, cioè, punto. Ma la polizia è la polizia, la finanza è la finanza, ci mancherebbe altro.
2: Io credo sempre in una buona fede.
3: E poi sono soprattutto un corpo non scelto, sceltissimo, sono scienziati, sono gente che lavora non con la rivoltella a mano, lavorano con il bisturi in mano, lavorano con i microscopi, lavorano con le comparazioni di tipo eccellente sulle tracce, sulle cose eccetera. Ovviamente quelli hanno il dovere che tutto quello che riscontrano in un posto a favore o non a favore di una persona venga dato al magistrato che deciderà. Ma tu al magistrato gli devi dare tutto anche quello che
2: tutto.
3: In qualche modo io penso che tu sia colpevole in tutti i modi, però se trovo per caso la prova che tu non sei colpevole non è che la butto via perché ma insomma ne ho trovate 10 che colpevole una no. Dammele tutte 10 a me.
2: Vabbè, comunque è una vicenda che riflette.
3: Temo che durerà ancora molto.
2: Anche la dichiarazione della madre di Sempio, che devo dire forse ha perso un po' di lucidità, che ha stramaledetto tutti gli Stasi, no?
3: Sì, cioè, lo so.
2: Tutta la famiglia scusa dichiara, no?
3: Sì, sì, lo so.
2: Cioè,
3: lo so.
2: Forse era anche meno.
3: Ma guarda che anche la famiglia Poggi, escluso il famoso fratello che è molto amico di Stasi, vabbè, no di Stasi, di Sempio,
2: Sempio sì.
3: Anche la famiglia Poggi ha sempre detto, anche in questo periodo, per noi l'assassino, c'è una sentenza definitiva, è Stasi. Noi non crediamo che Sempio ci entri, no, non lo so se magari col tempo si arrivano altre prove, altri indizi, cambiano idea, però anche loro, come la famiglia Sempio, dicono lui no, è quell'altro.
2: Vabbè, no, quindi non lo so. Speriamo che
3: il problema oltre io, ecco, più che le reazioni dei familiari di queste persone coinvolte, il familiare in genere tende sempre a essere partigiano in questo caso, no? Tende per natura propria, la mamma, il babbo, il fratello, tendono tutti.
2: Mi ricordo il padre di una certa persona, quindi.
3: Tentano tutti, è le autorità che si devono comportare da autorità. Hanno l'autorità, devono comportarsi per bene. Se c'è una prova a favore tua, la devono dare, se è contro di te o contro di me, la devono mettere. Poi le valuteranno in fase di dibattimento di cose.
2: Vabbè. Senti, voglio dire una cosa, l'ultima, poi andiamo su Arezzo. Sì. Ma siccome sono stati, ora ti faccio questa qui, perché lo sai che questo, allora, questo è un personaggio politico che è stato eletto da cittadini che credevano in lei. Sono stati condannati tutti gli amici, i compagni della Salis in Ungheria, e lei non so che dichiarazione che ha fatto. Ma una domanda, no? Quando non sarà più nel Parlamento europeo, che poi hai visto i 300.000 euro gli hanno non li ha pagati, gli hanno dovuto pignorare i conti, la sai sta storia questa qui, no? Questa rappresenta l'Italia che dovremmo avere. Ecco, dimmi una cosa, ma quando non c'ha più l'immunità, che ora si gode questa immunità, che succederà?
3: Lo so, penso che possa essere processata.
2: No, perché visto che cioè,
3: ma penso che possa essere processata.
2: È un caso che se veramente, se da una parte mi metti un certo tipo di governo, da una parte mi metti una cosa del genere, diventa difficile per uno che lavora, che insomma manda i figli a scuola, che va a credere in qualcosa, no? Cioè, questa è una mia disquisizione. Allora, siccome lei ha anche un po' dimostrato che poi a livello di soldi, insomma, gli rimangono attaccate le mani, dico cose sbagliate, è stata nei 90.000 euro delle case popolari, delle ricordi, i 300.000 euro che erano pagato gli hanno pignorato il conto, quindi voglio dire, mi sembra che insomma, l'immunità un giorno finisce, dico, no?
3: Finisce, no, come no?
2: Finisce. Poi magari chissà se AVS deciderà di ricandidarla, visto un campo largo,
3: e chissà se la gente continuerà a votare, perché poi alla fine fine questa gente si presenta
2: esatto.
3: E c'è anche chi li vota.
2: Certo, quelli che vorrebbero, per esempio tu hai la casa che magari non l'affitti perché molto spesso ormai ti pagano il primo mese, poi non li butti, non li mandi più via, anche se non ti pagano, vorrebbe una tutela maggiore, quindi non affitta la casa, e ti dicono, ma no, allora io te la esproprio, come vogliono fare a Firenze, l'avevano proposto, no? Le case sfitte si requisiscono, vogliamo andare verso quella.
3: Non è passata,
2: eh no, io parlo che ne sta parlando una certa sinistra,
3: sì,
2: ci mancherebbe, la loro idea,
3: ma non è passata.
2: Sarebbe l'emblema della democrazia che non esiste più,
3: se è per quello,
2: una volta,
3: se
2: no?
3: È per quello, a destra c'è chi propone la castrazione chimica,
2: sì, c'è chi
3: propone che in televisione non si presentino più i gay, c'è tanta roba.
2: Ma andare a vedere i gay che sbandierano la bandiera palestina mi sembra che sia una cosa allucinante, perché sai come li trattano lì, insomma. Quindi lasciamo perdere le contraddizioni, ce ne sono tante. Io ora mi focalizzavo su questo.
3: Tu pensa a quella chat che non si può vedere di un parlamentare che chattava con un esponente della camorra,
2: questo è bipartisan,
3: difeso da tutti,
2: questo è bipartisan, però un personaggio così sicuramente AVS deciderà poi vedere che cosa
3: non
2: fare,
3: lo so,
2: insomma,
3: che farà,
2: no?
3: Non lo so,
2: una
3: che
2: società
3: farà
2: del genere come la presenta lei, insomma,
3: non
2: mi
3: so
2: sembra che
3: farà
2: sia così. E qui la chiudiamo, era solo per sapere che succede quando finisce l'immunità.
3: Non ho idea, penso che finisca l'immunità e siano senza immunità. A quel punto lì, se il diritto internazionale, nazionale, se che ne so, farà quello
2: chissà
3: che
2: chissà se la legge farà il suo corso, mi viene da dire. Vabbè, lasciamo qua. Allora, vediamo Arezzo, che si fa?
3: Sì, prima di Arezzo mi dici il commento a questa notizia. A Modena, la settimana scorsa, 50 ragazzi sono usciti da scuola, della prima e seconda superiore, 14-15 anni, ed hanno assaltato un supermercato tritando tutto.
2: Sì.
3: In 2 minuti.
2: Era un mercato della
3: MD.
2: Dopo l'hanno fatto un'altra cosa.
3: Sì, poi il pericolo di emulazione c'è, che lo possono fare
2: allora,
3: anche altri.
2: Io cosa ti devo dire?
3: In che mondo siamo finiti?
2: No, li prendi uno a uno, li riempi di schiaffoni, chiami i suoi genitori e gli fai ripagare tutto. Basta, i genitori devono essere responsabili di quelli che fanno questi decelebrati.
3: Ovviamente ormai, questa cosa secondo te come l'hanno fatta? Di nascosto o no?
2: No, non lo sono usciti.
3: Hanno fatto il Dea Diretta Video. sui social.
2: Allora, qui innanzitutto ti dimostra quello che stavamo dicendo da tempo, che se veramente i social rovinano la testa alla gente così, insomma, sì, qualcosa c'è di male. Ma per esempio parliamo anche di questi tipi di ragazzi che sono arrivati da noi, questi famosi Maranza, che a Rovigo erano in un tavolo in un bar, c'era una signora vicino con un canino, hanno preso a calci il cane, hanno schiaffeggiato e dato un pugno alla signora, hanno picchiato anche il compagno, sono andati via perché dice chiamato i carabinieri, dopo un po' è tornato, uno c'aveva anche la pistola. Vogliamo anche questi allora?
3: No, assolutamente.
2: Allora vedi che ci vuole schiaffi nei denti, scusa, lo dico, non è istigazione alla violenza, ma quei ragazzi lì non lo so che non si può fare, ma me li dici a questi che gli fai? Gli togli la ricarica del cellulare? Cosa gli fai? Allora, i genitori devono essere responsabili. Purtroppo alcuni di questi genitori non ne hanno, le avevano da un'altra parte, un
3: oppure
2: altro paese.
3: Hanno più di 18 allora anni, i genitori non c'entrano più niente.
2: E allora li rimandi via. Non c'è soluzione. Questo perché, a proposito, dopo viene l'effetto Vannacci, ma come hai visto si è fermata Reggio Calabria. Questa me la spieghi?
3: Allora, anche questo fatto, non si è fermata Reggio Calabria. Non ha avuto
2: quell'esploit.
3: Non ha avuto quell'esploit perché lì hanno preso Forza Italia, ha presentato un candidato credibile, un candidato che aveva molto valore sul territorio, un uomo di Occhiuto che è il presidente
2: anche Futuro Nazionale, aveva un ex consigliere.
3: Sì, perché proveniva da Forza Italia. Allora scusa, piglio l'originale. Scusa, se c'è piglio l'originale.
2: I Brocchi c'è sempre
3: ma soprattutto Forza Italia in Calabria è potentissima. Capito? C'è molto più Forza Italia in Calabria che il PD in Emilia Romagna, tanto per intendersi.
2: Ma la Todde è andata mai via dalla regione?
3: No, è stata risolta la questione.
2: Ma quindi tutto quello che non aveva fatto era tutto regolare?
3: Si trattava di errori formali e non di una cosa sostanziale.
2: Se li fa un cittadino gli errori formali, vero?
3: Questo lo so io.
2: Visto i precisi del Movimento 5 Stelle, ha sempre detto se chi sbaglia paga. Bisogna essere lucidi.
3: Non so se hanno fatto una multa, non lo so. Bisogna informarsi.
2: Se la legge ha deciso, se un giudice ha detto che va bene così, va bene così.
3: Va bene così.
2: Quindi...
3: andiamo ad Arezzo.
2: Che
3: tocca
2: Arezzo?
3: Iniziare di nuovo da Via Fiorentina.
2: No, dimmi che c'hanno. Io non riesco a intervistare nessuno.
3: No, Via Fiorentina, dopo diciamo la dichiarazione del vice sindaco Camurrini in consiglio comunale, che ha detto: guardate, i ristori non ci saranno perché non c'è modo neanche di calcolarli. Non si capisce da quale capitolo si possono prendere eventuali soldi, non si sa se.
2: C'è anche quello.
3: C'è anche una parte diciamo amministrativa che è difficile da calcolare, eccetera. E poi gli è scappata una battuta in fondo che forse l'ha fatta incavolare più della mancanza
2: evitare
3: di soldi, dicendo
2: certo.
3: Al massimo vi possiamo mettere gratis le luci di Natale.
2: No dai, ma lui l'ha detta battuta, che non è possibile. Ma forse Gamurrini è una battuta un po' fuori luogo, però.
3: Sì, però in questo momento questi gli girano le scatole, questi stanno perdendo
2: sì,
3: molti l'azienda.
2: Sì, conoscendolo
3: ci sta.
2: No.
3: Però bisogna stare attenti, quando siamo al pubblico bisogna stare attenti alle battute, se no si fa la stessa battuta di Vannacci. Che ha detto: lei come la vuole la donna, con la gonna lunga o la gonna corta? La preferisco senza gonna.
2: No,
3: ma tu vuoi fare il capo del governo e dici queste cose? Senza solo questo.
2: No, qui siamo d'accordo. Per tornare a Arezzo, però stai attento.
3: Questo non è
2: le luci di Natale furono un tema molto importante per il Natale di 2 anni fa, dove il Corso Basso rischiò di rimanere senza luci di Natale. Ti ricordi che noi, tra l'altro, poi si arrabbiarono perché io feci la domanda all'allora assessore Chierici, dico: ma che succederà? E disse: le luci devono mettere loro, noi diamo
3: loro
2: l'energia.
3: Esatto.
2: Quindi magari ora io la riallaccio lì, però in contesto così, insomma, è un po'.
3: Allora, chi si è arrabbiato su questa vicenda? Tutti.
2: Come tutti?
3: Tutti.
2: Come tutti.
3: Ovviamente il centro-sinistra lo fa per mestiere, perché ovviamente eccetera.
2: Ma
3: si è arrabbiato Federico Scapecchi, che ora è sempre arrabbiato da quando l'hanno rimesso in giunta, è incarognito come pochi, si è incavolato
2: diciamo
3: come
2: la iena. L'opposizione della maggioranza.
3: È l'opposizione della maggioranza. Non gliene fa passare.
2: Come la passi? Sì.
3: No, ma è lui che non gliene fa passare una. Perché su tutte le cose mette giustamente, facendo il suo mestiere di consigliere comunale. Consigliere comunale è uno che rappresenta il popolo.
2: Ho capito, ma se è la maggioranza, un po' sta sempre contro.
3: Però ha detto: no, non mi sta bene assolutamente, bisogna che ci mettete le mani. E poi Fratelli d'Italia con il coordinatore sì, ha fatto un documento, non hanno sparato a zero ovviamente, perché Fratelli d'Italia è il partito sostanzialmente di maggioranza,
2: ma lo sai,
3: ha detto: no, però facciamo un tavolo, troviamo una soluzione, parliamone, una soluzione va trovata. Come dire, se mandiamo a quel paese tutti i commercianti di Fiorentina, la prossima volta ci arvota, no,
2: d'accordo. Tanto però c'è da dire che tra il vice sindaco Gamorini e Fratelli d'Italia un po' d'attesa c'era stato,
3: ma capito, ma non è il vice sindaco di questa città,
2: ho capito, però
3: è partito di maggioranza,
2: e quanto assessori ha preso, quanto rappresentanti,
3: quindi che gli spettava
2: la Dentini,
3: due e l'assessore al bilancio,
2: Merelli. Ma ce n'è rientrato in Fratelli d'Italia?
3: Chi?
2: E Merelli.
3: Lui è iscritto a Fratelli d'Italia. È stato
2: poi c'è il capo del Consiglio Comunale.
3: È stato candidato con Fratelli d'Italia,
2: sì, Merelli. Come sindaco, sì, esatto.
3: No, come sindaco, come consigliere comunale.
2: Ora
3: come sindaco si dice. No, sì. Non come sindaco. Era una voce, Merelli, candidato sindaco. Lui si è candidato e è stato eletto consigliere comunale. Poi è passato in giunta e ovviamente il posto si è liberato.
2: Io mi ricordo che ci fu un passaggio di pochi giorni che, perché ti ricordi in tutto quel
3: marasmo. Sembrava che dovesse
2: stato,
3: diventare il candidato a sindaco. Sì.
2: E poi Fratelli d'Italia ha preso però anche
3: il 16%. Ha preso il presidente del consiglio comunale.
2: Lucacci, sì, che poi è diventato il
3: presidente del parco.
2: Sì. Visto.
3: Esatto. Ovviamente sono arrabbiato anche con commercianti, i quali hanno detto le luci. Non gli ha detto che te le devi cacciare,
2: no,
3: ma insomma praticamente gli hanno detto: no, le luci, meglio al buio che le luci pagate dal comune, virgolettato. Meglio al buio che le luci pagate dal comune, perché il comune, non ti dimenticare che in campagna elettorale tutti i candidati di destra, di sinistra e di centro avevano detto è giusto dare ristori. Allora, prima di dire una parola, bisogna riflettere. Questo dico io, perché le promesse...
2: L'aveva detto anche la lista fare di Gamurrin, dove c'era
3: Gamurrin. Tutti i candidati a sindaco, tutti l'avevano detto, tutti.
2: Però dopo arrivi lì, quali capitoli di bilancio?
3: È un po' la storia delle accise,
2: quale capitolo di bilancio?
3: Ma ci devi pensare prima, sei un amministratore, non sei una... Ma anche l'amministratore del condominio deve conoscere la legge e le norme sul condominio, se no non lo può fare. Non so se mi spiego.
2: Ho capito, va bene.
3: Quindi questo, insomma, tutti delusi praticamente... Poi Medietruria. Abbiamo il Meoni che sta diventando lancia in resta il paladino della stazione a Creti.
2: Poca fatto.
3: Ha detto basta, Gianni, devi smettere di intervenire su Rigutino.
2: È vero.
3: Creti non si discute.
2: Non si discute.
3: Ha chiesto un incontro al Ministero delle Infrastrutture, Meoni. Ha detto si vada avanti per favore su questo, perché c'è la regione che usa una leva negativa spingendo per Rigutino. E quindi scontro frontale con Agnelli, che in qualche modo gli ha dato una specie di appoggio di spalla, dicendo ma io so che i progetti li stanno già facendo, vanno molto avanti.
2: Sì, vanno molto avanti. Cosa qui, sì.
3: E quindi c'è una bella spaccatura su questo. Ora, oggi hanno fatto un report che è stato presentato in un telegiornale, non mi ricordo quale, che diceva che in Italia in questo momento si stanno costruendo da 7 a 10 stazioni intermedie, tipo Medietruria, tipo Medio Padana, queste qui.
2: Ah, sì?
3: La maggior parte al sud, 5-6 al sud, in campagna, eccetera, una cosa o l'altra.
2: Hanno poche
3: strade. Tutte quante hanno una caratteristica fondamentale, tutte sono accanto alla linea lenta, vale a dire ci vuole la linea ferro, l'unica che verrebbe fatta non attaccata alla vecchia ferrovia sarebbe Creti.
2: Vabbè, però lì ci sono delle...
3: Ma noi lì abbiamo la superstrada Siena-Perugia.
2: Ci sono delle
3: e quindi,
2: cose. Poi ci, sono i, lì, ci sono i terreni delle bonifiche ferraresi.
3: Sì, ma oh.
2: Vabbè, ci sono comunque, no? Poi
3: se è per quello dall'Umbria, quelli della precedente maggioranza hanno detto un'altra cosa.
2: T'hanno detto?
3: La voglio portare a Rigutino perché lì ci sarebbe gente che guadagna coi terreni. Quello che tu stai pensando delle bonifiche ferraresi,
2: io non penso
3: gli
2: niente.
3: Umbri la pensano del posto a Rigutino.
2: Dalle mie informazioni, molti di quei terreni sono.
3: Allora,
2: poi ci sono le ranocchie, ma voi volete mettere un bel... Adesso sono verdi, no? Belli.
3: Ma quando ce la c'è, me lo vai a fare
2: ma
3: un filmato a Creti?
2: Tutti pieni di cemento per enormi parcheggi vuoti, perché ma chi vuoi che la prenda quella stazione laggiù in fondo, e poi tutto cemento, asfalto.
3: Tu per motivi di nascita ti stai esprimendo per Rigutino,
2: lo sento. Non ho proprietà a Rigutino, ve lo dico subito, però Rigutino è il mio paese di origine, lo sai. No, va bene, dai, comunque, che dobbiamo dire? Che lì la politica, chissà ora Salvini quando viene a fare un po' di campagna elettorale che dirà, insomma, perché lui è sempre...
3: E quando viene a fare la campagna elettorale?
2: Ci verrà, no, a fare la campagna elettorale.
3: Ah, quella nazionale?
2: Sì.
3: Tra
2: un anno, quando è che si vota?
3: Tra gennaio e ottobre siamo sempre in tempo.
2: Che mi fai come...
3: Perché ottobre è l'ultima data possibile.
2: Vabbè.
3: Maggio sarebbe quella più naturale. Gennaio, se per caso qualche parlamentare un po' gli blocca le leggi elettorali.
2: Ma non è che il governo può fare come successe con la Tiassai, che dicevano che l'aveva fatto tardi, così almeno non... molti sindaci del PD non potevano essere eletti presidente della provincia, ricordi, no?
3: Sì,
2: sta
3: sì,
2: cosa?
3: Come no, qui il problema è un altro.
2: Il problema è un altro qui.
3: Per avere l'indennità da parlamentare, cioè la famosa pensione una volta terminato la funzione di parlamentare, con la nuova legge devi essere parlamentare per almeno 4 anni, 6 mesi e 1 giorno.
2: Ah, ecco.
3: Se si votasse a gennaio, i signori che sono in Parlamento ora si dimenticherebbero l'indennità.
2: Ah, è che poi che hanno fatto la strada fino ad ora.
3: Ora,
2: io, amico mio.
3: Lo so che loro sono lì per l'idea, sono lì per l'ideale, sì, per i grandi valori, certo, eccetera. Però, certo, insomma, un'indennità non fa male,
2: perché
3: no?
2: Tu non fai politica per queste cose, no?
3: Io no, non faccio politica, quindi.
2: No,
3: se si va invece a votare ad aprile, non sarebbero ancora 4 anni, 6 mesi, 1 giorno. Ma tu pensa un po', hanno calcolato che votando ad aprile ci sono le elezioni, c'è la nomina, per entrare in funzione parlamentare noi passa 1 mese e arriveremmo a 4 anni, 6 mesi e 10 giorni precisi, come la famosa camicia al e non dico cosa.
2: Va bene?
3: Se poi andiamo a ottobre addirittura continuano a pigliare lo stipendio per altri 5-6 mesi pieno e va meglio ancora. Ma c'è un problema, che la Meloni, che non è mica una che dorme, vuol fare le elezioni nel momento che gli sembra più adeguato per restare a Palazzo Chigi.
2: E qual è?
3: Lo sa lei. Secondo il termometro dei sondaggi, secondo se il futuro nazionale continua a crescere oppure si ferma, secondo come va l'eventuale accordo nel centro-sinistra, che io francamente non vedo. No, tra di loro.
2: Vabbè,
3: tra di loro, eventuale, vedi come dico piano, eventuale più accordo.
2: Io non mi specifico.
3: Secondo queste cose qui, lei decide quando intervenire. Metti che facciano come l'altra volta. L'altra volta il centro-sinistra è presentato in 3 pezzi, diviso in 3 parti. Il centro-destra da solo, e pur avendo preso meno voti, ha vinto le elezioni.
2: Vabbè, però ha fatto nascere il governo più stabile, ormai è diventato più stabile.
3: Assolutamente.
2: Un leader europeo, Giorgia Meloni, che da tutte le parti è sicuramente ben vista e deve dire rappresenta la stabilità dell'Italia, non mi puoi dire di no. Insomma, Merz, poi hai visto come l'hanno trattato in Germania.
3: Merz.
2: Macron, che non lo può. Hai visto che sta succedendo in Francia? Le università, tutte. Si è impazziti qua tutti. Comunque, diciamo,
3: quando
2: così,
3: le cose non vanno, rivoluzione,
2: esatto,
3: alla francese, rivoluzione.
2: Quindi andiamo a terminare. Posso ricordare
3: finito?
2: Una cosa? Sì, abbiamo finito, Ivo. Devo ricordare una cosa.
3: Anch'io.
2: Prima te.
3: Prima io. Godetevi ad Arezzo e dintorni la bellissima mostra sugli 800 anni di Francesco. Ci sono ad Arezzo decine e decine di opere bellissime, tornate ad Arezzo da tutto il mondo, da musei di tutto il mondo, veramente da godersi dalla mattina alla sera, veramente tante mostre, trovate tutto sui giornali, sui siti, guardateci. E poi ti faccio una domanda, Giuseppe.
2: No, non me la fare di fila.
3: Legato a Francesco, a San Francesco, eccetera, dov'è raffigurata Arezzo in un posto importantissimo del mondo?
2: La cacciata dei diavoli.
3: Bravo.
2: E ci arriverò con altri 3 giorni di cammino, perché io quest'anno ho fatto i cammini di Francesco.
3: Nella Basilica Superiore.
2: Esatto, ci andrò a vederlo assolutamente.
3: Dipinto da?
2: Ora tende a esagerare.
3: Quello che faceva Tondi, per precisi precisi.
2: Giotto.
3: Preciso.
2: Giotto.
3: 1295-1299.
2: Che era lì l'allievo di Cimabue, che è una cosa, ne faccio due.
3: Anche il crocifisso di San Domenico ha fatto.
2: Va bene, allora vi salutiamo, ma prima voglio fare una cosa, perché lo devo fare, Ivo.
3: Vai.
2: Devi sapere che sabato sera c'è stata una manifestazione molto bella a Bibbiena, la 3ª edizione I Generation Z. E allora io ti voglio far vedere una bella foto dove sono stati in compagnia della mia cara amica. Ora non trovo. Eccolo qua. Allora, guarda che bella foto che ti metto. Guarda, eccola qua. Guarda, questa.
3: Siete così lontani che neanche vi vedo io.
2: Ma guarda, io ti posso far vedere anche io e Barbara Perissi.
3: Bravo,
2: insieme a Barbara Perissi abbiamo presentato la 3ª edizione di questo concorso canoro, questa kermesse organizzata dal Comune di Bibbiena, l'Avis di Bibbiena. E li posso dire i vincitori, perché c'è stato.
3: Hanno vinto, è una cosa pubblica.
2: Bellissimo. Cioè, vincitori per le delle categorie Kids Anna Lunghi, vincitore per la cover Politini Sofia, vincitore inediti Giulia Caporalini

0: No, la Barbara è inimitabile, inarrivabile, intoccabile. Abbiamo intervistato, e te lo faccio vedere, sai chi?
1: Che?
0: Beppe Tinti, che è esattamente colui,
1: l'uomo di Pupo,
0: ma non solo, perché lui ha scoperto Panariello, ne ha scoperti tanti, ma ti faccio veloce, eccolo qua, guarda, Beppe Tinti, che è, insomma, è un personaggio, è un attore, insomma, vabbè, lo sappiamo tutti, e è stata veramente una bella serata. Ringrazio Angela Prati e Laura Falcioni, i direttori artistici, e tutti coloro che hanno fatto questa cosa, perché io mi sono divertito sul palco.
1: Ma bisogna lavorare e divertirsi, è una cosa bellissima.
0: Tant'è che il mio amico Falcioni Davide ha detto: guarda, dice, devo dirti una cosa, stai meglio a fare le cose della musica che non la politica.
1: Non è che hai detto una cosa che non si sapeva, Beppe, Davide, tanto per essere chiari, c'è la politica ancora da crescere, ragazzi, da crescere. Prima o poi aprirà gli occhi. Ciao a tutti,
0: un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo, senti che è sibillina, 1 ottobre 2026. Ciao a tutti, ovviamente
1: 61 agosto, fa caldo.
0: Intanto ti metto in primo piano per i tuoi.
1: Grazie.
0: guarda qua, per i telespettatori di Arezzo TV mettiamo Ivo in due dimensioni.
1: Se
0: questa
1: mi metti
0: è
1: sempre
0: questa,
1: in primo piano, eccolo, la prossima volta mi faccio la barba, va bene? No, io penso di venire in radio.
0: C'hai due telecamere, guarda, che vedono sempre la stessa cosa.
1: Mi sembra il minimo per me due telecamere. La prossima la voglio direttamente qui sulla chiorba senza capelli.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti,
0: buona serata.
1: Ciao,
0: trovo il jingle e chiudiamo la trasmissione. Ciao.
2: Avete ascoltato senza

0: Rewind. Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck, che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
1: L'economia.
0: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
2: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
0: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma. Agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Da oggi e fino al 31 ottobre

0: sarà possibile acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20%. Intanto anche Tamoil Italia ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti sulla propria rete fino a fine ottobre. Riprendono fiato le borse europee sul finale di seduta. Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5 punto percentuale. L'attenzione resta sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Via libera del CDA di Poste Italiane all'integrazione con TIM. Approvate le linee guida per i prossimi passaggi. Sentiamo.
1: Poste Italiane avvia l'integrazione con TIM dopo la chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio che ha portato il gruppo a detenere circa l'86% di TIM. Il Consiglio di amministrazione di Poste ha approvato il regolamento che disciplina i rapporti tra le due aziende per guidare l'ingresso nel gruppo di TIM e delle sue controllate. L'attività di direzione e coordinamento su TIM, come riporta il TG Poste, saranno disciplinate dal CDA, dall'amministratore delegato Matteo Delfante e dal direttore generale Giuseppe Lasco, attraverso l'esercizio dei poteri a loro attribuiti, oltre che dalle strutture organizzative di Poste Italiane negli ambiti di rispettiva competenza. Si apre così una nuova fase destinata ad assicurare lo sbarco di TIM nel perimetro del gruppo, con l'obiettivo di mettere a fattor comune infrastrutture, tecnologie e competenze e sviluppare nuove sinergie industriali per favorire lo sviluppo e la creazione di valore dell'intero gruppo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: 98.5 106.1 Le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord, nubi sparse a tratti compatte al nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
5: Ben trovati da Fabio Mugelli, puntata 66 della stagione numero 8 di Quota Periscopio. Il meglio della musica italiana, specie se indipendente, solo su queste frequenze, lunedì e venerdì 19.05, poi su radiofly.cloud potete andare ad ascoltarvi tutte le puntate quando preferite. Quest'anno è un anno, fino a questo momento, denso di interviste, credo ce ne saranno altre. Andiamo a cominciare con questa puntata che sarà senz'altro lunga e particolare, perché adesso ci addentriamo in un territorio direi compositivo ad alto livello. Parliamo di artisti che più che altro sono compositori, la loro musica è musica ma allo stesso tempo è immagine, potrebbe essere usata tranquillamente per dei film, dei lungometraggi, dei cortometraggi o degli spettacoli teatrali. Centriamo più morbidamente in questa prima fase compositiva direi di quota Periscopio, centriamo morbidamente attraverso il jazz e il soul della bravissima Francesca Tandoi, che è uscita ad inizio settembre con il suo nuovo album Songbook Volume 1. Collaborano con lei le bellissime voci di Becca Stevens e Stacey Kent. Stacey Kent la troviamo nel brano che adesso andiamo ad ascoltare, che si intitola Memories of Love, esce per la Fresh

Che dire, un'apertura con i fiocchi per quanto riguarda quota Periscopio, davvero molto brava Francesca Tandoi, che stiamo seguendo ormai dal 2024, man mano che escono i suoi singoli, i suoi album, come l'ultimo Songbook volume 1 che era uscito il 2 di giugno e adesso sta uscendo qualche altro singolo, quello che ci siamo appunto appena ascoltati. La vede collaborare con Stacey Kent, ma soprattutto ci sono con lei veramente dei musicisti fantastici. Lei ovviamente suona il pianoforte, fa cantare Stacey Kent in questo caso, ma poi ha degli ottimi musicisti al basso, alla batteria e soprattutto un quartetto d'archi con due violini, una viola e un cello, davvero super. Tra l'altro lei sarà presto, per chi vorrà, per esempio a Sogliano al Rubicone con il suo pianoforte, la Francesca Tandoi, oppure il 10 ottobre a Ferrara Jazz Club sarà accompagnata anche dagli archi. Ma passiamo dalla Fresh Sound Records, che ha prodotto l'ultimo album di Francesca Tandoi, alla Tempesta Dischi. E voi avete sentito in apertura di trasmissione che avremmo fatto la prima parte del programma dedicata un po' ai temi del jazz e della composizione anche più sperimentale. E allora dici, che cosa c'entra la Tempesta, che l'etichetta dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e dovremmo ascoltare, non so, magari roba più indie all'italiana, un po' più roccheggiante, punk? No, in realtà la Tempesta Dischi si distingue da anni nella ricerca musicale. C'è una fetta della Tempesta Dischi che si occupa di cumbia, tanto da far nascere quasi una scuola, potremmo dire, sì, di cumbia, ma ci sono anche altre cose nel mondo della Tempesta Dischi, come ad esempio la cantautrice Mimosa. Non è solo cantautrice, anche musicista, compositrice, attrice. Il suo primo album si intitolava La Terza Guerra ed è del 2015. Ha composto, diciamo, più opere parlando di album, ma adesso siamo in una fase, per quanto riguarda Mimosa, particolare, direi anche forse più sperimentale che mai. Esce infatti Materia, che è un pugno di brani, è il primo estratto da Real Life, che è l'album vero e proprio, che è in uscita il 16 di ottobre appunto per La Tempesta, e sarà presentato in anteprima, è stato presentato, scusate, in anteprima al Teatro Franco Parenti di Milano alla fine di settembre. Da questo pugno di brani, dove a dominare è il pianoforte, ci andiamo ad ascoltare L'Assenzio con Ghiaccio.

0: In cuffia vi garantisco si sente addirittura il momento in cui l'interruttore spenge la ventola di quello strumento che poi ricrea quel suono un po' buontempi che sta sullo sfondo del pianoforte di Mimosa, che ci ha proposto questo brano dal titolo L'assenzio con ghiaccio, estratto da un pugno di brani, di pezzi che stanno all'interno di Materia, che è poi è il primo estratto, il vero primo e proprio estratto di Real Life, disco prodotto da Davide Toffolo, che nasce appunto dal corpo di Mimosa Campironi davanti a un pianoforte. In un momento in cui le parole e le forme già conosciute non erano più sufficienti, l'artista comincia a suonare senza una partitura prestabilita, quindi avete ascoltato un'improvvisazione, affidando quindi al gesto, all'ascolto e alla memoria musicale la possibilità di costruire una forma nel presente. La composizione prende forma mentre viene suonata, insomma ogni gesto modifica ciò che viene dopo nel rapporto tra corpo, memoria, spazio e ascolto. Tanta roba, direi, giusta giusta per passare al prossimo artista di turno, e stiamo parlando del grande, grandissimo Enrico Gabrielli, che è appena uscito con un album che però è un'opera, che si intitola La milleundecima notte, disco che ha una gestazione non lunga di più, è uscito il 30 di settembre ma ecco, ha cominciato a lavorarci nel 2002. Erano gli anni intensi per Enrico Gabrielli con i Mariposa insieme ad Alessandro Fiori o Gianluca Giusti, ora mi vengono in mente loro, ma insomma erano un bel gruppo i Mariposa. C'era di mezzo anche La Trova Robato, nasceva questa etichetta indipendente, poi Il Magazzeno a Bologna e infine con Sergio Giusti, il fratello di Gianluca, già tastierista dei Mariposa, Enrico Gabrielli decise all'epoca di provare a partecipare al concorso internazionale di composizione per opere da camera Orpheus di Spoleto del 2005, ma la partitura non venne completata in tempo per essere sottoposta. La partitura segue il libretto scritto da Sergio Giusti del lontano 2002, ma ambientato in una Baghdad sotto assedio di qualche anno dopo. Insomma, dunque, la gestazione di questo lavoro ha coperto un arco di circa 24 anni. Il progetto in origine prevedeva un gruppo cameristico tradizionale, ma negli anni la contingenza ha vinto sull'astrazione e alla fine compositore e polistrumentista si sono sovrapposti in uno studio di registrazione, che poi sono la stessa persona, no? Enrico Gabrielli. Quindi ore ed ore di sovraincisioni febbrili hanno costituito un inedito suono che sa un po' di Mariposa, insomma, ora lo ascolterete, che comprende di fatto solo tastiere e fiati, e sul testo in metrica di Giusti la musica di Gabrielli è un graduale procedere verso la rottura del ritmo e della forma. Sono 8 brani in questa composizione, compresa l'introduzione. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia numero 3, che si chiama Scena 1 parte 2.
1: Conobbi un greco e respirai l'odore del libero pensiero e cominciai a produrre il bene e il male.

una fortuna.

Ci sono anche delle voci all'interno di questa composizione di Enrico Gabrielli, quella di Vincenzo Vasi che interpreta il mendicante cieco Inshallah, e poi Lorenzo Esposito Fornasari che invece fa la voce del colonnello medico Francis Crowe, e quella del tenente Maximilian Broad, e poi Francesca Bigliotti che si occupa delle voci di Iblis e Mendace, e poi Enrico Gabrielli che fa altro oltre a suonare il flauto contralto, il clarinetto basso, il sax alto, il sax baritono, il piano Wurlitz, il piano Rhodes, Echo Tiger Organ, il Gem Organ, l'Horner Clavinet, il Casio Porta Sound, il Microkorg, il Glockenspiel, il Drum Machine, percussioni, voci, Field Recordings. Cioè, uno rimane quasi senza parole, no? Il disco è registrato e missato allo studio spaziale di Bologna da Roberto Rettura a partire dal 2009. A dire il vero, si sentono dentro anche gli embrioni di quello che poi sarà un altro grande ensemble importante di Enrico Gabrielli, ovvero i Calibro 35. Ma usciamo adesso da questa produzione per andare a chiudere la parte dedicata agli sperimentatori indipendenti musicali italiani che orbitano appunto fra il jazz, il prog e la musica classica, come avete potuto appena ascoltare. Andiamo a trovare adesso Francesco Messina, che pubblicherà il suo nuovo album Le Api dell'Invisibile il 27 di novembre. È un artista di culto italiano, riconosciuto in tutto il mondo. Francesco Messina è uno dei nomi più in vista del movimento ambient italiano. Questo nuovo album uscirà per la W25 e per Superior via DAC e sarà presentato in anteprima il 18 di ottobre alla Biennale Musica 2026 di Venezia. Andiamo ad ascoltare allora un estratto, il primo che è possibile ascoltare, si intitola Second Ascent.

Francesco Messina è una figura chiave della musica italiana. È compositore, è produttore, ricercatore sonoro, artefice di alcuni dei lavori più significativi della discografia di Franco Battiato, autore nel 79 di Prati Bagnati del Monte Analogo, album di culto che negli anni è diventato un riferimento imprescindibile della musica ambient sperimentale in Italia. E a quasi mezzo secolo da quell'opera seminale Francesco Messina è tornato con Le api dell'invisibile, che è un lavoro che non nasce dalla nostalgia né dalla volontà di celebrare il passato, ma dal desiderio di ritrovare una libertà creativa rimasta a lungo sospesa. Mi sono incantato, rimasto quasi ipnotizzato dall'immagine di copertina del disco, che poi è una sorta di, è ritoccata nei colori ma prende spunto da un quadro che si trova nello studio di Francesco Messina con la musica in sottofondo. Sono stato veramente catturato, mi sono insomma un po' distratto. Giusto per dirvi che siamo arrivati al termine di questa prima parte di Quota Periscopio, dedicata appunto alla jazz, alla musica diciamo da opera, che sfiora la musica classica, direi, dei bravi compositori indipendenti italiani, per passare adesso a una parte più cantautorale, quella finale. Sono quattro brani ma divisi in due parti. I primi due sono pezzi da 90, sono, come dire, ormai pietre miliari della musica italiana. Due se ne sono andati purtroppo da poco e qui li ritroviamo insieme in un inedito. L'altro invece ritorna a 12 anni di distanza dall'ultimo album di inediti, e se ritorna, lui di solito quando torna è perché qualcosa deve dirci, mai banale il suo ritorno. Concluderemo invece con un paio di canzoni estratte dalla scena indipendente più nuova, diciamo. Allora, cominciamo questa parte cantautorale, vi dicevo, con due personaggi che non ci mancheranno mai abbastanza. Stiamo parlando di Egino Paoli e ovviamente della sua amata, sempre amata, Ornella Vanoni. Il pezzo lo canta solo Egino Paoli, ma è ispirato a Ornella Vanoni, ispirato ad una fase della loro vita che è quella finale, che li ha visti in qualche maniera vicini, come lo sono sempre stati in qualche modo. Il pezzo esce per la Sugar, è uscito, a dire il vero, il 23 di settembre, era inedito, quindi esce post morte, si intitola Quando ti rivedrò.

Questa Quando ti rivedrò è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. I fiati sono a cura di Paolo Fresu e la produzione è di Adriano Pennino. È stato fatto uscire per l'esattezza il 23 di settembre, nella notte tra i compleanni di Ornella Vanoni e Gino Paoli. È uscito anche con l'intento di promuovere una nuova raccolta del maestro Gino Paoli, al titolo Appunti di un lungo viaggio, che ha visto la luce il 25 di settembre in doppio LP e CD. Proseguiamo allora con un altro grande artista della scena cantautorale italiana ormai da lunghi anni. Stiamo parlando di Alberto Fortis, che esce per l'etichetta Azzurra Music con un nuovo brano al titolo Shopping con Alanis. Alanis è Alanis Morissette e la canzone parla un po' di una storia vera, di quando si ritrovò appunto con Alanis Morissette a fare shopping in un quartiere, non vorrei sbagliare, di una città americana. Il brano anticipa il nuovo album di inediti Sentimental City, che uscirà il 23 di ottobre.

ritorna a distanza di 12 anni dall'ultimo album di inediti Alberto Fortis. Il 25 di settembre è arrivato il primo singolo a anticipare il nuovo album, album che si intitolerà Sentimental City. Il singolo ci siamo appena ascoltati e si intitolava Shopping con Alanis, dove Alanis è Alanis Morissette e tutto nasce appunto da un'esperienza vera vissuta dai due in quel degli States. Lasciamo appunto questo storico e importante cantautore della scena musicale italiana per andare a due, diciamo, novità, anche se in realtà Adriano, che adesso ve lo presento, esce col suo nuovo album al titolo Porto Luna, è un artista che ormai va verso i 10 anni di carriera. È un siciliano che a mio avviso sta trovando pian piano la sua quadra. Questo disco lo trovo particolare, lo trovo diverso dagli altri nel modo di raccontare le storie, è accattivante, devo dire, è un racconto aperto questo disco in cui ogni storia praticamente può cambiare prospettiva e significato mescolando la memoria, l'immaginazione e la vita vissuta, cioè ognuno le può fare sue queste canzoni, è una sorta di universo in cui appunto ogni ascoltatore può riconoscere qualcosa di personale e trovare una chiave diversa, no? Per entrare nelle storie che lo compongono. Dei buoni arrangiamenti, assolutamente, il disco mi è piaciuto, chissà che magari non lo troveremo fra le prossime interviste di Quota Periscopio. Da questo album che avevamo già in qualche maniera ascoltato con i singoli che lo anticipavano, vi ricordo che abbiamo già ascoltato brani come Na Matina, che è cantato tra l'italiano e il catanese, davvero perfetto, direi un'ottima canzone, ma avevamo ascoltato anche Remita Etano, e la volta di andare ad ascoltare invece la traccia numero 8, che è la traccia che chiude questo disco. Il pezzo si intitola Paolino.

Niente male, vero? Io credo che vi sia piaciuto, è un brano che si ascolta facilmente, scorre bene e ci possiamo trovare dentro, come appunto dicevamo nell'annuncio di questo pezzo, spaccati di vita che possono in qualche maniera ricordarci qualcosa del nostro vissuto. È un buon disco quando siamo ormai quasi al decimo anno di carriera per quanto riguarda Adriano, questo disco dal titolo Porto Luna, che ha visto la luce il 25 di settembre per la Peer Music Italy. Bene, siamo arrivati a quello che è l'ultimo ascolto di questa lunga puntata. Restiamo in Sicilia. Questa volta però la carriera non esiste, perché siamo all'esordio. Un esordio che comporta un EP, quindi una manciata di canzoni, poche canzoni. Un EP che si intitola Quavissi Lingua Passa Umari, che in italiano significa Chiara Lingua Passa il Mare. Lui si chiama Salvo Lupo e ha tirato giù 5 brani in siciliano che sono 5 storie di lotta contro la mafia. Ci sono le storie di Peppino Impastato e di sua mamma Felicia Bartolotta, e il disco attraversa le figure anche di Pippo Fava e Rita Atria. Pippo Fava è un giornalista che fu ucciso dalla mafia, invece Rita Atria fu una giovane adolescente che si ribellò all'idea di appartenere ad una famiglia mafiosa, fino ad arrivare poi alla storia più recente delle sorelle Pillio di Palermo, le sorelle Coraggio, che ho avuto anche il piacere di intervistare in passato ai tempi di Radio Wave e conoscere da vicino. Gli arrangiamenti del disco richiamano le sonorità degli anni 70, 80 e 90, fornendole con elementi più contemporanei. Insomma, questa scelta non è per nulla casuale, eh. Ogni brano cerca infatti di evocare la musica dell'epoca in cui si svolgono i fatti narrati. I testi, scritti interamente in dialetto siciliano, alternano strofe essenziali e incisive, direi, a ritornelli più aperti, delicati e sognanti. Un buon EP, direi, un buon esordio questo di Salvo Lupo. Da questo EP ci andiamo ad ascoltare il brano che fondamentalmente fu scelto qualche settimana fa come apripista. Era il singolo, si intitola Testa Rutta.

0: Interessante questo esordio sia per quanto riguarda la composizione dei testi che per quanto riguarda la musica. Al momento è solo un EP, lui si chiama Salvo Lupo e ha trovato la distribuzione in Believe Music Italia. Dice Salvo Lupo che a ispirare questo lavoro sono stati i personaggi delle storie raccontate. Dice: credo mi abbiano proprio tappuliato, ovvero bussato alla porta. La semplicità e la grandezza dei loro gesti mi hanno messo di fronte alla potenza dei loro ideali, all'urgenza del cambiamento e della resistenza. Bravo Salvo Lupo. Ci porta dritti dritti al termine della trasmissione e quindi via con la nostra sigla. Come sempre grazie per essere stati all'ascolto di Quota Periscopio, che con la voce di Fabio Mugelli mi porta tutte le settimane un paio di puntate, lunedì e venerdì intorno alle 19.05, il meglio della musica italiana, specie se indipendente. Puntate e interviste, a volte comprese, le trovate su radiofly.cloud e le potete ascoltare quando preferite. La puntata è stata lunga, spero vi sia piaciuta. Rimanete sintonizzati con noi, noi ci sentiamo presto. Ciao!
1: €100 di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai €50 di sconto sulla luce e €50 sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No!
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
1: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
0: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
2: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
0: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del Forum Euro-Mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
4: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
3: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
5: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
3: Laboratorio di innovazione, il canale Emiliano-Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo. La direttrice generale Raffaella Zuccaro.
6: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi e del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
0: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
7: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
8: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
7: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
9: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
7: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo.

0: Manzano.
1: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana. Al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie. Soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Fly Spot. Top 10 Hits.
7: Hello, folks, this is Foxy John with the Top 10 Hits, the Top 10 Songs of the Week. This week we have 4 new entries, no non-movers, 3 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 4 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Hits. Non c'è più Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, né Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, Hugo Immel, Angel and Alternate Day con Moving the Sun ed Elisa con Kintsugi. E ora si parte. Al numero 10 perde un posto My Body Isn't Ready, Somber.

0: Somber, My Body Isn't Ready, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Hernia, Dedica.
1: New entry.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia riconquista la Top Ten Hits oggi al numero 9 e al numero 8 la prima new entry della settimana, Cesare Cremonini, Paparazzi.
2: New entry.
1: New entry.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini conquista la Top 10 Hits oggi. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 troviamo la seconda new entry della settimana. Bass Persuades, Miley Cyrus.
2: New entry.
3: Let's go.

0: Mar d'amore, Saif, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la terza new entry della settimana, Annalisa featuring Madame, Amica.
1: New entry.

Amica, Annalisa featuring Madame. Al numero 5, la terza new entry della settimana. E al numero 4, perde 3 posti, Woman, Peggy Goo and Iris

0: Peggy Goo in Irish Star, Woman. 4 la settimana in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno. Top 10
1: Hits. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Top 10 Hits.
4: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. Al numero 3, 3 posti in più per Casini, Marrakesh e Guè.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh Gue, Casini, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2 guadagna una posizione Madonna, Dance to Ria.

Epilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 9, la rientri della settimana, Ernia, Dedica. Al numero 8, la prima new entry, Cesare Cremonini, Paparazzi. Al numero 7, la seconda new entry, Miley Cyrus, Bass Persuades. Al numero 6, perde 4 posti, Saif con Parlar d'Amore. Al numero 5, terza new entry, Annalisa feature Madame Amica. Al numero 4, meno 3 posti, Peggy Gou and Iris Star Woman. Al numero 3, 3 posti in più per Marrakesh e Gue Casini. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Madonna con Dance Teria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta alla numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Number 1. Cosa sogni?

0: hits.
1: The winners of the week, Fabri Frima insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Well friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le quattro new entry della settimana. Al numero 9 Ernia Dedica, al numero 8 Cesare Cremonini Paparazzi, al numero 7 Miley Cyrus Bass Persuades e al numero 5 Annalisa featuring Madame Amica. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio? Non è vero neanche questo. Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
0: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
2: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
4: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
2: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare curare alle famiglie

0: energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo, dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
1: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del Forum Euro-Mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
2: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
1: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
3: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
1: Laboratorio di innovazione il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo. La direttrice generale Raffaella Zuccaro.
4: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
0: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
5: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
6: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
5: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
7: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque. Io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
5: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
0: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
8: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
9: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Figa.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: L'atmosfera è buona, lui non c'è. È andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

Significa esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani di età Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. State con noi per completarlo e intanto buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Buongiorno a tutti cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show, anche oggi una nuova puntata, 30 minuti di rock and roll, rhythm and blues a 45 giri, accanto a me il
3: dagli studi di Pianezza,
2: sì, Piemonte, Italia, accanto a me c'è House Rocking Chris,
3: quello che parla, lo avete riconosciuto, è Raffo The Twist,
2: e tra un litigio e l'altro, tra un po' ci scanniamo e smontiamo il ring qua, sì, al posto della console,
3: sì, sì. Voleranno dischi da tre parti.
2: Siamo pronti a cominciare con un po' di rock and roll e
3: questo
2: ragazzi è il lato B di Johnny B. Good, sì. Si chiama Around and Around.

0: qui i raffi erano tutti storti e chissà che cosa avevano bevuto.
1: Mi piace perché a un certo punto cambia giro, immagino lui che si gira verso l'altro, gli fa segno e dice adesso
0: e l'altro è il batterista che lo guarda. Si saranno scannati alla fine la canzone.
1: Sì, sicuro. Fossimo stati io e te, guarda,
0: saremmo date di
1: non uscivamo
0: malissimo.
1: Vivi dallo studio, uno dei due non usciva vivo dallo studio.
0: Comunque Chuck Berry, Around and Around, una delle peggiori registrazioni di sempre della Chess Records, secondo me.
1: Dicevamo il lato B di Johnny B. Goode.
0: Sì, il lato B di Johnny B.
1: E a proposito di lati A e lati B, sì, invece dall'altra parte
0: abbiamo
1: c'è
0: un disco uscito alla Capitol.
1: C'è un lato A che è...
0: Di cosa vogliamo parlare?
1: Passato prima un po'... Passato
0: il
1: un po', no, lo diciamo dopo della Sleeve. Okay. Diciamo dopo.
0: Il disco in questione è Bivapalula Woman Love a oggi, ma all'epoca era uscito Woman Love come lato A, Jim Vincent.
1: Bivapalula lato B, cioè
0: Bivapalula era lato B.
1: Cioè per chi l'ha pubblicato, per
0: sì,
1: il tizio dell'etichetta, Bivapalula era il pezzo più debole,
0: sì, era il pezzo meno forte. E Jim Vincent con i suoi Blue Caps, ricordiamo per chi non sapesse il nome completo,
1: cappellini
0: esce
1: blu.
0: Esce questo disco con sul lato A Woman Love, che secondo me è un gran pezzo, però la storia ha voluto che un disc jockey di Los Angeles cominciasse a suonare Bivapalula e quindi i ragazzini sono impazziti, arrivano migliaia di telefonate alla stazione radio, queste notizie arrivano alla Capitol Tower che decide di vabbè raga, allora se volete suonare suonate
1: Capitol Tower, che tra l'altro è rappresentata proprio sulla bustina del disco, sì, e che è fatta perché esiste ancora, la si vede a Hollywood, a Los Angeles, e che ha la forma di una pila di dischi.
0: Sì, come se fosse una pila di dischi.
1: Questa cosa
0: bellissima.
1: È fantastica.
0: Va bene, Jim Vincent and his Blue Caps, era il 1956 e questa è Woman Love.

0: E come avete potuto sentire, è praticamente identica a Bebop Lula. Se non ci credete, vi faccio sentire l'inizio di Bebop Lula, così vi rendete conto.
1: Si potrebbero mixare insieme quasi.
0: Quasi.
1: Non sono proprio perfettamente uguali, ma ci manca poco.
2: Vabbè. Allora, io dal basso della mia esperienza musicale, cambia un po', direi che cambia un po' il portamento, ma il linguaggio è lo stesso. Il linguaggio si sente proprio che è quello lì, il modo di suonare, il modo di interpretare. Comunque, dai, ve ne raccontiamo sempre una nuova.
0: Sì,
2: dall'altra parte, che cosa arriva, caro Chris? Vedo che hai messo
0: un personaggio che si chiamava Roy Hall, nato nel 22, pianista di musica country. Di fatto, con varie apparizioni al Grand Ole Opry negli anni 40, ad un certo punto incide un disco per a Detroit, per la sussidiaria, l'altra etichetta, non la EQ, quella di Nona Strong e dei Diablos, la Fortune, alla giusto. Fortune Records, incide questo disco, ha un minimo di successo, viene scritturato dalla Decca. Alla Decca fa una cover, nel frattempo è arrivato Elvis, questi qua del country si sono mossi verso il rockabilly. Alla Decca fa una cover di Hula Lotta Shaking Going On, prima di Jerry Lee Lewis, una versione più boogie woogie, insomma, che ha abbastanza successo. Nella stessa session incide Three Alley Cats, ma questa Three Alley Cats l'aveva incisa prima alla Fortune Records, e nel 1965 la versione, quella più ignorante, incisa alla Fortune nel 52, viene pubblicata, ed è questa qui, Roy Hall and His Jumping Cats. Eccola.

0: insomma, c'erano questi Three Alley Cats, i gatti randagi,
1: mamma
0: quelli che stanno
1: mia
0: nei vicoli in America, che spaccavano.
1: Ma bellissimo,
0: bellissimo,
1: bellissimo.
0: A un certo punto la IQ, che era una sussidiaria della Fortune, decidono di pubblicare questo disco, ma come dice Raffo, fuori tempo massimo.
1: Assolutamente.
0: Nel 65 chi cercava roba così? Secondo me nessuno.
1: Un sound fantastico, di 10 anni prima.
0: Sì,
1: il sound di 10 anni prima.
0: Sì, sicuramente.
1: Beh, ma l'hanno riregistrato, tra l'altro. Non è una registrazione
0: di...
1: rimasta lì e poi pubblicata successivamente.
0: No.
1: L'hanno registrata in
0: momento. Registrata nel 53.
1: Ah, nel 53.
0: È rimasta lì.
1: Ok.
0: Negli archivi, qualcuno l'ha ritirata fuori e ha detto, va bella questa, mettiamolo su disco.
1: Ma pubblichiamo tutto.
0: Così, ma che ce frega. Invece, sull'altro giradischi siamo molto, come dire, orgogliosi di presentarvi, di presentarvi un disco uscito nel 2026. Applausi. Sentiamo che finiscano.
1: Veramente, okay. Gli applausi sarebbero stati per quando
0: adesso,
1: dicevi il nome.
0: Ma adesso diciamo il nome e mettiamo ancora gli applausi.
1: Vai.
0: Lui è un nostro amico che sta in Sardegna, si chiama Patrick and the Crazy Slivers. Adesso sì. E ha fatto questo disco rockabilly fantastico. Insomma, se lo vedete in giro suonare, comprate il 45 giri perché è una bomba. La copertina fatta dal nostro Andrea Marras.
1: From Tenerife,
0: cioè veramente siamo dappertutto.
1: La family
0: siamo
1: si espande.
0: Su Sardinia Rockabilly Records. Niente, l'artwork è bellissimo.
1: Devo dire che è un prodottino veramente bello, confezionato, davvero. Ben registrato.
0: La mia copia è la 45 su 250, quindi non ce ne sono tantissime, ragazzi.
1: Io non ce l'ho ancora e la voglio assolutamente da mettere alle serate.
0: Vi facciamo sentire il lato A, che si intitola Too Late Baby.

0: Bene, quasi mi dimenticavo, bravissimo Patrick, tra l'altro. Bravo. Veramente complimenti.
1: Voglio dirti che io amo tantissimo la chitarra di Patrick, perché sono sicuro al 100% che lui ama Buddy Holly.
0: Non si sente.
1: Non c'è proprio, guarda, non ho dubbi. Se mi dice il contrario, che non, no, Cri, non hai capito, non ci parlo più.
0: Giusto, mi sembra giusto.
1: No, beh, bello, bello, fresh, vecchio, vecchio ma nuovo, fresh, sì, ci piace.
0: Sì, sì. Il lato B è anche altrettanto B, carino, un po' più moderno.
1: Un po' più moderno.
0: Dicevamo un po' un sound.
1: Il nostro orecchio, magari non era voluto.
0: Magari no, però.
1: Il nostro orecchio è un po' più moderno, ma.
0: Mi ricorda un po' quei gruppi di adesso, tipo i Delta Bombers, eccetera.
1: Non lo vuoi far sentire un'altra volta.
0: Comunque, caso. Ragazzi, nelle prossime estate rimanete sintonizzati.
1: Esatto.
0: Perché avrò l'onore di. Non per me, ma allora. Patrick,
1: con parole
0: la metto in un altro modo. Patrick sarà in tour. Patrick dalla Sardegna vola sulla terraferma, in continente.
1: Esatto.
0: Vola in continente per tre date. Sarà il 30 ottobre a Cabottona, a Costermano sul Garda, in provincia di Verona. Il 31 a Milano al Gemma Club. E il 1 di novembre a Torino.
1: Ce l'avremo anche
0: Caffè
1: noi
0: Nuda,
1: qui a Torino, quindi non ve lo perdete.
0: E il vostro Beniamino, il vostro Beniamino Raffo The Twist, ovvero il sottoscritto, avrà l'onore di accompagnarlo alla batteria, insomma, dietro le pelli, a suonare un po' di rockabilly. Perciò veniteci a sentire, veniteci
1: Bravo,
0: a vedere.
1: Raffi.
0: Basta, basta, piano. Boni, state buoni, buoni, foto buoni. E quindi segnatevi le date e veniteci a sentire,
1: esatto.
0: Veniteci a salutare, veniteci a portare da bere sul palco, soprattutto perché abbiamo sempre caldo e sete.
1: Esatto. E un'altra cosa che dobbiamo dire agli amici musicisti: raga, stampate i 45 giri.
0: Giusto.
1: Fate le vostre canzoni e mettetele su 45 giri. Noi ve le suoniamo in giro, fate dei bei lavori, fate dei bei jive, dei bei bop, dei bei stroll. E noi li suoniamo. Diglielo, Raffi.
0: Ve lo dico. E poi voglio dire un'altra cosa: che i festival, i concerti, i posti belli, festival fighi e blasonati sono fantastici.
1: Bello.
0: Ma la cosa che fa la carriera di un musicista sono i dischi stampati. Quindi
1: sì.
0: Stampate i vostri dischi, ma stampateli su 45.
1: 45
0: così poi
1: giri.
0: Li mettiamo 1, 2, 3, 4.
1: Vabbè, arrivano i Penguins, signore e signori. Hey, signorita.

0: E questi erano The Cardinals con Two Things I Love su Atlantic Records, era il 1954 e il Rhythm and Blues, ragazzi, spopolava. Oh sì.
1: Ci piace, sì, molto. Sì, due dischi del 1954.
0: Sì, stesso anno. Pensa, Raffo, che questa canzone che andremo a far ascoltare ai nostri meravigliosi
1: tre dischi del 1954, perché anche il prossimo, sì, anche il prossimo.
0: Su Cat Records, la sussidiaria dell'Atlantic, che era il nome con cui chiamavano il rhythm and blues al sud degli Stati Uniti, Cat Music. Innanzitutto ci tengo a ribadirlo, perché così, altrimenti che cultura facciamo se lo diciamo?
1: Esatto.
0: Pensa che comprai una compilation a Londra nel 1995, uno dei primi dischi, veramente quelle robe che non avevo mai sentito, manco una canzone, con le foto delle pin-up, motociclisti cattivi, greaser, questa roba, questo immaginario,
1: tutto questo immaginario completa, il pacchetto completo dell'immaginario rocker,
0: greasy rock and roll, quella roba così. E c'era questo brano qua, ovviamente non sapevo che era nera, mi faceva impazzire. Lei era Rosemary McCoy e il brano si intitola Deep in My Business.
2: I got me a 19-year-old jitterbug, and all my neighbors get jealous when they see us hug. I left my house this morning about 3:30. They all hushed their windows and started peeping at me.

0: like I wanna do.
1: Dicevamo Rosemary McCoy, Deep in My Business su Cat Records, dicembre del 1954.
2: Scusate lo spavento, ma il gain era un po' alto.
1: Era perché Christian alto, sì. Così. Non mi sono accorto.
2: C'ha l'orecchio spanato. C'ha il canale uditivo spanato.
1: Sai come si chiamano? Ormai. I vulcano, quelli che ti. Devo avere un po' di cerume che mi. Vabbè, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Come ogni settimana, mezz'ora di delirio a 45 giri con i vostri affezionati Raffo The Twist
2: e House Rocking Chris.
1: Vorremmo salutare tutti i. Devi dirlo tu. Io dico io e tu dici.
2: Non so cosa. Adesso
1: gli ascoltatori di Radio
2: Fly.
1: Hai iniziato
2: tu, lo dici tu adesso.
1: Non so le frequenze.
2: Ti sei impelagato in questa avventura.
1: Gli ascoltatori di Radio Fly, il nostro super boss Beppe e tutti quelli che ci ascoltano nei podcast, Mix Club. Il nostro sito 1234 on air, no, com'è che on air punto 1234 on air punto com, e dov'è che li mettiamo anche su Apple Podcast,
2: Spotify,
1: su insomma dappertutto.
2: Iscrivetevi, seguite, mettete la campanellina, così ogni lunedì vi arriva la notifica con la nuova puntata, solo da cliccare e ascoltare la vostra musica preferita.
1: Quindi a 29:25

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento e state con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: 92.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly. Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.